0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Give me that.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.

0: Senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Hey, I can't wait for you to rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio farvi una domanda. In questo preciso istante, a che velocità vi state muovendo? Se siete seduti sul divano, probabilmente direte zero. Se siete in macchina, magari 40, 80, magari 100 km all'ora. E invece la risposta reale potrebbe essere molto diversa. Perché in realtà, anche quando siete completamente immobili sul divano, state viaggiando quantomeno a più di 1000 km all'ora. E questa velocità, senza che ce ne accorgiamo, influenza continuamente il comportamento dell'atmosfera, degli oceani e persino delle più grandi tempeste del nostro pianeta.

Sappiamo tutti che la Terra ruota su se stessa, compiendo un giro completo in circa 24 ore. Questa rotazione è un'eredità della nascita del Sistema Solare. Il nostro pianeta conserva ancora oggi parte del moto della gigantesca nube di gas e polveri da cui si è formato oltre 4 miliardi e mezzo di anni fa. Non è un movimento che qualcuno continua ad alimentare, semplicemente nello spazio quasi nulla riesce ad opporvisi. Ma quanto stiamo andando veloci effettivamente nel nostro moto di rotazione? La risposta dipende da dove ci troviamo. All'equatore, la superficie terrestre viaggia verso est a circa 1670 km all'ora. In Italia, invece, siamo poco sopra i 1100 km orari e vicino ai poli la velocità diminuisce ancora fino a diventare praticamente nulla ai poli stessi. Com'è possibile se tutta la Terra impiega sempre 24 ore a fare un giro completo? La risposta è molto semplice. Immaginate una pista di atletica. Un atleta corre nella corsia più interna, un altro in quella più esterna. Immaginate che ambedue, nello stesso identico tempo, facciano un giro dello stadio completo. Partono insieme e arrivano insieme. Pensiamo alle circonferenze che hanno descritto. Quello della pista interna avrà descritto una circonferenza più piccola, quello della pista esterna una circonferenza più grande. Di conseguenza, avendo compiuto quella circonferenza nello stesso tempo, quello della pista più piccola è andato più lento, perché ha compiuto meno distanza. Quello della pista esterna, per compiere la circonferenza nello stesso tempo, è dovuto andare più veloce, perché la sua circonferenza totale è più ampia e dunque la distanza percorsa nello stesso tempo è più lunga. Sulla Terra succede esattamente la stessa cosa. Tutti compiamo una rotazione in 24 ore, ma pensate di vivere all'equatore, immaginare la Terra che ruota e di segnare la circonferenza che voi stessi, fermi, immobili all'equatore, descrivereste dopo una rotazione della Terra. Poi immaginate di fare la stessa identica cosa vicino ai poli. Stesso identico concetto. Chi è all'equatore, in 24 ore, descrive una circonferenza molto più ampia, quindi una distanza più lunga, quindi va più veloce. Stesso tempo, strade diverse, velocità diverse.

A questo punto potrebbe nascere un'altra domanda. Se stiamo viaggiando così velocemente tutti quanti, più o meno, perché non ce ne accorgiamo? Perché non cambia l'atmosfera all'equatore e ai poli, eccetto che per l'irradiazione solare? All'equatore non dovrebbe esserci qualcosa di diverso se lì ci muoviamo a 1640 km orari e ai poli siamo quasi fermi? Beh, non ce ne accorgiamo, perché non ruota solamente la Terra inteso come il pezzo di roccia sul quale siamo, ma tutti quanti, noi, l'aria, gli oceani, ruotiamo insieme allo stesso. Per capirlo immaginiamo di essere in automobile. Stiamo viaggiando in autostrada a 130 km all'ora, il limite di velocità. La persona seduta accanto a voi vi lancia una pallina. Dal vostro punto di vista la pallina percorre una traiettoria perfettamente dritta, non viene trascinata all'indietro, non devia, non succede nulla di strano, perché oltre al moto che gli ha impresso il vostro passeggero, la pallina conserva la velocità iniziale che aveva, ovvero 130 km orari. Per il sistema di riferimento macchina, in cui tutti vanno a 130 km orari, la pallina fa una traiettoria dritta. Ma se voi osservaste quella scena fermi su un cavalcavia, vedreste la pallina muoversi con una traiettoria curva, perché rispetto a voi fermi sul cavalcavia, la pallina non è andata solamente da destra verso sinistra, ma ha anche viaggiato in avanti a circa 130 km orari. Dipende dal sistema di riferimento che scegliamo. Tutto nel sistema di riferimento Terra è in rotazione solidale e sincrona con il pianeta. E di conseguenza, a prescindere da quale sia la velocità di rotazione del pianeta, tutti quanti in quel punto del pianeta ruotano alla stessa velocità. Nel sistema di riferimento locale siamo sempre tutti fermi. Non importa quanto veloce ruotiamo. È anche il motivo per cui un aereo non può semplicemente decollare e rimanere fermo in aria e aspettare che la Terra gli scorra sotto. Fra parentesi, ne parleremo.

Fin qui tutto semplice, perché nell'automobile tutti si muovono alla stessa velocità. Adesso cambiamo esempio. Immaginiamo una grande giostra. Due amici, uno è al centro e uno sul bordo. La giostra inizia a girare. Voi, dal centro, lanciate una pallina verso il vostro amico che è sul bordo. Rispetto all'esempio della macchina, qui succederà una cosa diversa. Perché come nell'esempio della pista d'atletica o del nostro pianeta, voi che siete al centro, vi state muovendo più lentamente del vostro amico che è sul bordo. Di conseguenza, quando imprimerete movimento alla pallina, gli imprimerete un movimento verso il vostro amico e la pallina manterrà la vostra velocità di voi che siete al centro della giostra mentre viaggia verso l'amico. Ma il vostro amico sta andando più veloce perché è al bordo e dunque per lui la pallina devierà nel senso opposto alla rotazione. Ancora una volta, per uno di voi la pallina è andata perfettamente dritta, quello al centro, per l'altro la pallina ha curvato. Simpatico l'esempio della pallina sulla giostra, effettivamente ci fa capire un po' che cos'è la conservazione della quantità di moto angolare, ma sulla Terra non ci possiamo lanciare palline fra l'Equatore e l'Italia. A cosa è servito questo esempio? No, non possiamo lanciarci palline, ma ci sono cose sul nostro pianeta che si muovono molto rapidamente da una latitudine all'altra. Sono le grandi masse d'aria, il vento, ad esempio. Se una massa d'aria si sposta dall'Equatore verso l'Italia, un po' come la pallina della giostra, non solo si muoverà da sud verso nord, ma manterrà la quantità di moto, manterrà la sua velocità angolare che aveva all'equatore. E di conseguenza la sua traiettoria sarà in realtà leggermente curvata verso destra. Nell'emisfero australe accade l'esatto opposto. Se una massa d'aria si muove dall'equatore verso sud, mantiene la velocità angolare che aveva all'equatore, si muove verso regioni che vanno più lente e dunque apparentemente devia la sua traiettoria, in questo caso verso sinistra.

0: Questa deviazione prende il nome di effetto Coriolis, dal matematico francese Gaspard Gustave Coriolis, che nell'Ottocento descrisse matematicamente il comportamento dei corpi osservati da sistemi in rotazione. Ed è curioso pensare che questa famosa forza, la forza di Coriolis, non sia una forza nel senso abituale del termine. Nessuno sta davvero spingendo l'aria verso destra o verso sinistra, l'aria continua semplicemente a muoversi conservando il proprio moto. Siamo noi, osservandola da una terra che ruota, a vedere questa deviazione. Per questo motivo, l'effetto di Coriolis viene chiamato forza apparente. Significa che nasce dal punto di vista da cui osserviamo il fenomeno. Nella vita di tutti i giorni è troppo piccolo per accorgercene l'effetto Coriolis. Se lanciate una pallina a un amico dall'altra parte del giardino, la deviazione è praticamente nulla. Ma quando l'aria percorre migliaia di chilometri, le correnti oceaniche si muovono per settimane, quando una perturbazione attraversa un continente o un aereo viaggia veloce, allora questa piccola deviazione diventa improvvisamente importantissima. Così importante da modellare la circolazione dell'atmosfera, influenzare le correnti oceaniche e dare origine ad alcune delle strutture più spettacolari del nostro pianeta. Così importante da modellare letteralmente il clima sul pianeta e da aver costretto ingegneri balistici ed aerospaziali a snervanti calcoli fino a notte fonda. Se questa storia vi è piaciuta tanto da volerla riascoltare, fra pochissimo esce anche in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, con tutta una nuova veste ricamata addosso, grazie alla splendida regia di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills. Wake up pills.
2: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella del... Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. 6:28, martedì 7 luglio 2026. Signori, buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
1: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
0: Buongiorno Mauri, come vai, come stai?
1: Sto
0: tutto bene?
1: Sì, va bene, va
0: attenzione,
1: bene.
0: Voi altri invece là fuori, come state? Cosa state facendo? Siete già in giro? Avete fatto colazione? Ah, ditemi un po', ma la mattina appena svegli voi che vi prendete? Il caffè? Solo quello? Ci mettete una cosina? Caffè macchiato? Cappuccino? Che fa? Qual è la prima cosa che vi infilate in brocca appena svegli? Oppure niente? 3899 106 600 WhatsApp e Telegram. Noi partiamo con i Police di Roxanne. Radio Rock.

0: gli altri per Better Believe, questa canzone che vi stiamo proponendo. Dentro da due settimane continuate a votarla se volete al 3899 106 600, o sulla pagina dedicata alle novità sul nostro sito internet radiorock.it/novità. Buondì signori belli.
1: Un buongiorno a Dario, un buongiorno a Mauri, come state ragazzi? Tutto bene? Qui a Milano tutto tranquillo, a parte che sono due notti che dormo di merda, uno stan guerrieri. Però vabbè, che dobbiamo fare? Niente, così facciamocela andare bene.
2: Ai.
1: Raga, due notti, una buona giornata, merda, un buon lavoro, dai, dai, dai, zozzoni.
0: Buongiorno al nostro Luigi, poi ancora subito ci scrive sulla domanda che abbiamo fatto, cioè cosa la mattina, che vi buttate dentro? Un caffè, caffè macchiato, un cappuccino dolce, amaro, qualcosa, niente da mangiare, che fate? Domenico, io di solito la mattina metto subito in bocca un bel bicchiere di acqua, limone e stemmie, e così parto alla grande. Caffè e latte con fette di pane tostate, marmellata, marmellata. Questo è per Anton Giulio, ma a quest'ora c'è tutto questo tempo da preparare o preparate prima?
3: Buongiorno Alessandro. Ciao Gaetano, buongiorno. E beh, come tutte le mattine mentre vi ascolto si guida venendo verso Roma. E per quanto riguarda il mattino, ne faccio alle 5, preparo la macchinetta del caffè e mi prendo quel caffè, la prima cosa che metto in bocca, e qualche volta me penso, perché penso che è stata a fare la stessa cosa che faccio io. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Eh beh sì, in effetti è così, caro, più o meno nello stesso orario.
4: Buongiorno belli, io faccio colazione a casa, un bel caffè latte della mia tazzetta e 5-6 frullini di grano saraceno e sto.
0: I frullini,
4: caffè latte rigorosamente un cucchiaino di miele,
0: Sto scherzando? Ehi Maurizio, rigorosamente,
2: assolutamente.
0: Comincia, Mari?
2: L'unico dolcificante dell'amor è il miele.
0: È il miele? Rigorosamente, caro Mauri, rigorosamente. Allora, ci sono un sacco di notizie. Tra l'altro c'è un tizio assurdo e stranissimo. Dove sta? Eccolo qua, forse trovato in Prati. Io volevo, perché c'è il video e volevo farmi spiegare che in effetti fa un pochino ridere. Praticamente a Roma, Prati, dai parti di casa mia, dei miei, qualche giorno fa, niente, c'è gente normale, sai, in pizzeria, gelateria, serate d'estate, no? Uno sta pure un po' più in giro, è tutto normale, sembra, anche a giudicare dall'abbigliamento. E poi c'è sto tizio vestito da Babbo Natale con una campana che gira.
2: Tutto vestito da Babbo Natale.
0: Allora, è stato avvistato appunto zona Prati, diciamo Piazza Colle di Rienzo più o meno.
2: Mamma mia.
0: Con lui una campana che suonava, sai, proprio. E niente, per il momento non si sa chi è sto signore e neanche perché si sia abbia deciso di vestirsi
2: secondo
0: da Babbo Natale
2: lui,
0: in pieno luglio.
2: Lui lo fa per effetto condizionatore.
0: Dice,
2: cioè, nel senso che dice: se io mi convinco che sto a Babbo Natale e che vengo dall'estremo nord, io a quel punto, invece di caldi e sentire il
0: potrebbe
2: caldo, sento il fresco, capito? Delle renne.
0: Potrebbe essere per un autoconvincimento, perché no?
5: Buongiorno,
0: Federico, buongiorno.
5: Ma una curiosità: sì, si può chiamare Trump per il gol de Turone?
0: Ah, tu dici dopo quello che ha detto mai. Potrebbe intervenire lui e dire ridate lo scudetto alla Roma. Sì, escono dichiarazioni sempre più paradossali.
6: Buongiorno ragazzacci, per colazione rigorosamente qualsiasi cosa sia avanzata della cena del giorno prima. Bravo. Altrimenti ne faccio un nuovo, una frutta, il caffè, caffeina, tanta
0: caffeina e qualsiasi cosa sia avanzata dalla sera prima. Pensa se ti sei fatto abbacchio scottadito, che fai?

0: Non stop, partono fries con Holding On. Maurizio, i tre consigli per la colazione dei campioni. Tre. Al numero uno.
1: Allora, posso dire come posso fare la faccio
0: vai,
1: io
0: in vai.
1: Questo periodo?
0: Uno.
1: Caffè americano.
0: Due.
1: Frutta secca.
0: Bene, tre.
1: Tre, acqua, un bottiglietta d'acqua.
0: Acqua, frutta secca, americano. E partita alla grande con Maurizio Paniconi.
1: Beh, no, insomma, non prova la grande.
0: Partita alla grande, ma.

0: Price, 6:20, 15 secondi, martedì 7 luglio 2026. Buenas dias, señorita, señores. Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Il Galateo, sapete che cos'è? I manuali di, come dire, di comportamento. Ecco, leggere quelli di qualche anno fa diventa divertente, considerando oggi come sono cambiate le cose. Rileggerli, ci sono in alcuni mercatini, ogni tanto si fanno degli speciali, fanno un po' sorridere. Per esempio, nel manuale britannico The Habits of Good Society, quindi le abitudini della buona società, Handbook of Etiquette for Ladies and Gentlemen, un libro tascabile per l'etichetta per uomini e donne del 1879, ok, metteva in fila una serie di cose. Per esempio, una donna rispettabile per bene, va bene, non avrebbe mai dovuto mostrare troppo entusiasmo per alcol o divertimento. L'eleganza femminile coincideva con moderazione, autocontrollo, compostezza continua, ma soprattutto, ricordatevi, donne, non dovete bere più di un bicchiere di champagne, ok? A posto. Oh, nel Galateo vittoriano, persino una domanda semplice, ad esempio come stai, poteva essere considerata invadente. Quindi si raccomandava in etichetta di non fare mai domande troppo dirette. Quindi una persona educata non doveva dire una roba come stai, dico spero stiate bene, signore o signora. Non come stai, che domanda fai? Delicato. Oh, non tossite mai nella mano destra,
1: mai. Ma siete matti.
0: Mai. Che allora, uno dice perché la mano destra veniva considerata la mano sociale, cioè quella usata per salutare, stringere mani, mangiare. Ecco, tossire o starnutire nella mano sbagliata era visto come sconveniente. Non schifo, una zozzeria. Ma insomma, ma che è? Non tossire nella mano destra. Poi i biglietti da visita, i cosiddetti calling cards, e all'epoca dovevano essere lasciati dalle donne, ok? Erano regole rigidissime su chi dovesse lasciarlo, quando, con quale gesto e persino su come piegare gli angoli del cartoncino. Non è che tu piega il biglietto, oh, così. In una coppia, se tutto muovi, vai a, non è l'uomo che, la donna deve lasciare il biglietto da visita. Oh, ecco. Poi, cosa molto importante, sei una donna, sei incinta, non avere pensieri impuri, evitarli. Evitarli,
1: se sei una donna incinta.
0: Stai scherzando, il bambino nasce turbato.
1: Mai, certo.
0: Oh. 1948, Vogue Book of Etiquette spiegava che una vera signora avrebbe mai dovuto sembrare troppo abituata a bere. Quindi sa reggere l'alcol, riferito ad una ragazza, una donna, non era un complimento. Ok? Pure qui, un discorso dell'alcol, come dire, abbastanza ritorna. Secondo alcuni video educativi dell'Emily Post, dell'Emily Post Institute, i cracker, diciamo sempre, come dire, inizio secolo, non erano, dovevano essere serviti soltanto con piatti specifici. Non è che tu, come etichetta, non è che li potevi portare sempre, no? Solo zuppe di vongole o stufati di ostriche. Hai capito? C'era pure il modo corretto per spezzarli. Non è che puoi far come ti pare. Caro Maurizio, tu che sei un maleducatone. E poi, soprattutto, questo segno proprio, come dire, delle cose che cambiano. Immaginate che c'era, negli anni, fino agli anni 50-60, poi, tra l'altro, quindi relativamente poco tempo fa, nella cultura soprattutto americana e britannica era una buona consuetudine da persone ben educate avere una sigaretta sempre a portata di mano, sempre, ma sempre. Pure se non fumi, ti compri un pacchetto di sigarette e tieni in tasca,
1: ce l'hai a portata di mano,
0: puoi offrirlo. Quindi fumare, fumare, fumare,
1: se non ci fosse un domani.
0: Fumare.

0: Caterina beve solo acqua d'estate, eh? Va bene? Birra 00 alcol, qualche volta, solo qualche volta. Intanto il nostro amico dice: oggi sono uscito un pochino prima, quelle fette non erano tostate ma solamente scaldate, dannazione.
1: Buongiorno ragazzacci.
0: Ciao Fabietto.
1: Allora, colazione mangio quello che mi capita, quello che mi va. Madonna, voglio solo un po' di caffè con un po' di frutta secca, proprio questa stecchetto, vuoi fare il modello?
0: Io sono un modello.
1: Poi comunque tutta sta lista de bolton che avete appena fatto, risalente al secolo scorso, quella del non tossire la mano destra, raga, non è sbagliata se ci pensate, non è tanto assurda.
0: No, è vero, verissimo. Tant'è che col Covid c'era tra i consigli che ci davano, c'era quello di stare lì nel gomito, se vi ricordate bene, proprio per quello. Monster Truck, Golden

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Enough talk! It's time to rock!
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Altra novità, Your Dad, New Beginnings, se la potete votare sul sito radiorock.it, sezione novità, lo potete fare. Buondì, buonas dias, avanti tutte le vostre voci senza colpo ferire.
1: Praticamente dovevamo fare il gesto dell'ombrello infilando la faccia invece che l'altra mano.
0: Praticamente sì, per starnutire o colpidosse durante il Covid era raccomandato farlo nel gomito. Come abbiamo visto, sì, c'erano indicazioni del Galateo d'inizio secolo che diceva non bisognava mai tossire o starnutire nella mano destra, che era la mano sociale, quella che, con cui si salutava, si mangiava, si faceva una cosa. Zozzoni,
2: buongiorno.
0: Salve.
2: Allora,
0: a
2: io prima che il mio stomaco mi abbandonasse mi facevo una macchinetta di caffè da 4 e ci mettevo un goccetto di latte. Quella era, bravo, era la colazione, bravo, mia. Adesso che non posso prendere più caffè, mi bevo il latte di avena aromatizzato al cacao e poi mi mangio un po' di frutta.
0: E olè, intanto sentiamo Luca.
3: Beh, già tanto se se la metto una mano davanti alla bocca. Stima dei detti, certe volte ti dice un po' a cercare per sacco del caldo.
0: C'hai ragione, maledetti zozzoni. Ma ve volete vi volete sistemare? Dunque ragazzi, c'è una cosa bella sul viaggio. Voi partite, viaggiate ogni tanto? Ma anche fosse un weekend fuori porta, no? Una roba che penso di sì, più o meno, insomma, pure una cosa vicina a Roma, insomma, un viaggetto, una distrazione. C'è una bella pagina che il nome dice tutto un po' del, come dire, della natura della pagina, di cosa promuove. Si chiama Scoperta Lenta e quindi, come dire, apprezza una sorta di modo di vivere le cose un pochino più slow rispetto ai nostri tempi. E fa una sorta di consigli, tira fuori una lista di consigli di cose che dovremmo normalizzare in viaggio, cioè far diventare le nostre abitudini. Per esempio, è normale non vedere tutto. Anzi, solitamente la scelta più intelligente che uno possa fare, perché capire un posto in profondità vale più di 10 posti consumati di corsa. È un po' quell'idea di non pensare che in un weekend, oppure anche fosse una vacanza, uno debba vedere per forza tutto. Ecco, normalizziamo il fatto che è normale non vedere tutto. Cioè, vado in quel posto lì, ma che non hai visto tu? No, non ho visto tutto. Non si fa in tempo. E poi chiaramente dice il posto più bello è quello, non è quello virale. Quello virale lo hanno già visto mille persone, cioè l'hai già visto e lo hanno già visto tutti, tanti e più volte. C'è la fila alla luce giusta per goderselo, magari se arrivi solo alle 6 del mattino. Anche lì ci sono almeno 20 turisti che aspettano tutti di fare la stessa foto. Insomma, consiglia di evitare posti diventati ormai, per esempio, c'è quel lago bellissimo.
4: Quale?
0: Il lago di Braies, si scrive Braies, non so se si pronuncia così, che è un lago meraviglioso che a un certo punto è diventata una meta turistica che negli ultimi 2-3 anni io credo che ci sia stato tutta Italia. Però il risultato è un po' quello, se ci pensate, nel senso, dopo un po',
4: bello,
0: quelle foto di quel posto meraviglioso, essendo più o meno quello scorcio fatto da tutti, diventa una roba talmente tanto comune che ti sembra quasi di averlo già visto. Poi il tuo viaggio è diverso da quello di qualcun altro e va bene così. Chi ti dice che il suo itinerario è quello giusto sta confondendo il suo viaggio col tuo. Cioè, magari ascoltate consigli, magari leggete qualcosa, dopodiché cercate anche voi di personalizzare quello che fate, ma non ricalcate esattamente gli stessi itinerari di tutti. È normale cambiare programma all'ultimo, quindi anche se avete prenotato una tappa e capite che invece volete rimanere un giorno in più dove vi trovate,
4: da un'altra parte,
0: oppure
4: perché vi ha coinvolto,
0: esatto, oppure va stancato e ve ne volete andare, fatelo. Non ragionate con schemi fissi. Non viaggiare mai per fare gara a chi vede più paesi. Il numero di paesi visitati non dice nulla su quanto hai viaggiato davvero. Puoi aver timbrato 40 passaporti e non aver mai capito davvero di nessuno di quei posti. È normale mangiare da soli, e questo è riservato a chi magari si trova a viaggiare da solo, e quindi, come dire, il consiglio è normalizziamo anche quello. È normale restare più giorni nello stesso posto, non è tempo perso. È il tempo necessario per iniziare a conoscere davvero un luogo. E quindi anche quel turismo fatto di, che ne so, 4 giorni, 8 città. Ma perché? Cioè, per quale motivo? Uno dice, vabbè, io ci vado solo una volta, devo cercare di vedere. Ma forse a volte saper rinunciare è altrettanto importante. Almeno questi sono i consigli da viaggio di Scoperta Lenta.

0: This is just me. Buongiorno, 6:46, 16 secondi, martedì 7 luglio 2026. Buongiorno, nel frattempo, mentre insomma ci rivelate che tipo di viaggiatori siete, permesso che per esempio tutti questi consigli dati sul, diciamo, sul modo di approcciare il viaggio anche proprio in modo un pochino più tranquillo, poi è chiaro che per esempio pure a me quando mi capita di viaggiare, potendo viaggiare solamente in un determinato momento dell'anno, un po' di più, perché poi sai, weekend, voglio dire, anche se tu fai itinerari a, come dire, a mo' di marcia forzata di invasione, poi comunque sono due giorni, quindi insomma, come dire, il tempo è relativo. Potendo viaggiare un po' di più solamente nel mese d'agosto e tra l'altro nella seconda metà, diciamo che tu te ritrovi sempre a fare quei 12-13 giorni nei quali cerchi di conoscere un posto, e in effetti più o meno cambia un posto al giorno, più o meno, per cercare di conoscere. Per esempio quest'estate andrò in Bretagna e Normandia, e c'è un percorso, ci siamo studiati, fatto praticamente di io pernotto quasi mai due volte nello stesso posto, proprio perché voglio con la macchina fare quell'area lì. Però è vero che ogni tanto ho la sensazione di dire, ma quasi quasi mi fermo un giorno in più qui, piuttosto che andare a vedere quell'altro, certo, villaggio. Però insomma, sai, poi è dovuto a tante
1: se
0: esigenze.
1: Hai il viaggio organizzato in questo modo, poi comunque puoi comunque farlo, insomma.
0: Ah sì sì, certo,
1: sei
0: assolutamente
1: così itinerante,
0: sì,
1: puoi decidere, sì, là dove ti trovi bene in un posto, là dove soprattutto vuoi approfondire, perché magari quel posto è inaspettato,
0: è bello, certo, assolutamente,
1: è già un'altra cosa, no?
2: Buongiorno signori.
0: Ciao.
2: Ho capito veramente un posto dove stavo e quando c'è stato per lavoro, e quindi giri, diciamo, nella zona non turistica. Tutto lì.
0: Ma vedi, Emiliano dice, io quando ho capito un posto davvero quando l'ho visitato per lavoro. Beh, ma non è sbagliatissima come idea, eh? Perché stando lì per lavoro tu teoricamente non giri la parte turistica, la vivi proprio come se fossi un abitante di quel posto, quindi probabilmente ne conosci ancora di più vizi e virtù. Nel frattempo, in tutto questo, ragazzi miei, parlando di viaggi, andiamocene in Australia, dove sono comparse delle misteriose sfere metalliche in spiaggia. Sono proprio pallettoni. Forest Beach, nel nord del Queensland, alcuni strani oggetti metallici della forma quasi sferica. A trovarli sono stati alcuni residenti che hanno avvisato le autorità. La zona è stata messa in sicurezza con aree di esclusione tutto intorno. All'inizio non era chiaro cosa fossero, né se potessero essere, diciamo, robe pericolose. La spiegazione, almeno secondo l'Australian Space Agency, si tratterebbe di recipienti pressurizzati provenienti da un veicolo spaziale o dallo stadio di un razzo rientrato da poco nell'atmosfera. Non sarebbero quindi sfere misteriose arrivate dal nulla o comunque, no, robe per dire, ah, ci stanno mandando delle cose. No, sarebbero con tutta probabilità dei detriti spaziali, componenti abbastanza resistenti da non bruciare del tutto durante il rientro, finiti prima in mare e poi trascinati a riva. Questo è quello che ci raccontano di queste cose. Nel frattempo, ragazzi belli, sono partiti i meme su Trump, che chiama Infantino per fare cose.
1: Dai.
0: Ci posta Luigi, il nostro Trump chiama Infantino, chiede di squalificare Haaland dai mondiali. Con quei capelli mi ricorda la Meloni. Sì, insomma, c'è stato da quando è sparsa questa notizia, poi ammessa tra l'altro e raccontata dallo stesso Trump, in cui dice: io ci capisco molto di sport, mi piace molto, sono stato anche un ottimo sportivo. Ho visto questa partita e ho detto: ma che cos'è questa bizzarra usanza di questo sport?
1: Rosso. Per cui,
0: ma scherziamo, ma poi quello non era fallo, bastava riguardarlo. Ora, allora, mo dirò una cosa: non voglio difendere Trump, ma il discorso che fa sul mi sembra assurdo punire in una gara che deve essere ancora giocata una cosa accaduta in una gara in corso, in realtà è un dibattito che ogni tanto si apre sul calcio. Cioè, perché non introdurre, come succede per esempio nel rugby o come succede anche nel basket, se non sbaglio, cioè il fatto che se tu commetti un'infrazione in quella partita, cioè vieni punito in quella partita. Per esempio, sia il rugby che il basket hanno delle esclusioni a tempo per un giocatore che si macchia di un determinato, e quindi potrebbe essere una cosa in realtà da inserire anche, diciamo, nel calcio. Perché no? È folle che questo possa pensare di telefonare in quanto presidente degli Stati Uniti. Non va bene la regola,
1: Trump,
0: cambiamola.
1: Che Trump sia folle, ormai credo che ci abbiamo, no? Ormai credo che possiamo
0: sostituirlo. C'è più di qualche prova, ecco.
1: Ma il fatto che sto un fantino qua, come si chiama?
0: No, però lui ha detto sì, vabbè, mi ha chiamato, ma mi chiamano un sacco di persone, questo non vuol dire che noi facciamo quello che ci viene
1: detto. Mi pare proprio di sì, scusa, se questa persona è stata espulsa e
0: non
1: la
0: è
1: regola
0: stata rimessa,
1: eh?
0: Non è stato rimesso il calciatore.
1: Scusa, non è stato espulso in campo? non gli ha dato il cartellino rosso?
0: Sì, sì, no, ma la discussione era per la partita successiva, che tra l'altro si è giocata nella notte. Non vi sveliamo niente perché tra poco. Aspetta un po', Mauri.
1: Vabbè, allora non ho capito bene io che cosa è successo.
0: Allora, il giocatore avrebbe dovuto subire una squalifica nella partita successiva.
1: Funziona.
0: Ed è stato squalificato.
1: Questa è la regola.
0: Per la partita che si è giocata stanotte, non diciamo come è andata a finire Stati Uniti-Belgio, perché tra poco abbiamo tutti i risultati, le tabelle, le classifiche. Però, come si chiama? Balogan.
1: Non lo so, guarda, se non lo sai proprio.
0: Balogan, eccolo qua. Ok, la squalifica che è stata congelata. In questione c'è quello, ok? Dove sta? Dice, cioè, Infantino ha detto che in realtà quella squalifica, che lui è stato espulso, ok, esci. Per la squalifica successiva poi c'è la valutazione di quello che hai commesso, cioè la disciplinare poi, sì. Ma non perché ha chiamato Trump. Funziona così: quando tu vieni espulso, per decidere la quantità di giornate, per alcune fattispecie, c'è una revisione della commissione disciplinare, capito? Ecco, quindi non è che... voglio dire, non è stato fatto perché...
1: No, per carità.
0: È un regolamento, è così.
1: Certo, sì,
0: il regolamento è questo, cioè dopo la squalifica viene vagliata dalla
1: disciplina. Una giornata da danno, no. Quando
0: dipende,
1: viene espulso,
0: a volte no. Anche in Italia è successo così. È che è assurdo che quello ammetta, sì, ho chiamato perché ho detto che mi sembra una cosa folle.
1: Ovvio.
0: Ecco, insomma, quella mi sembra un po' una follia. Black Label Society, Broken and Blind.

0: Electric Lyro Flammable.
1: Le vostre voci.
2: Ragazzi, buongiorno. Beh, certo, sportivamente non è bellissimo quello che ha fatto.
1: No, no, orribile.
2: Però vabbè.
1: Comunque, orribile.
2: Anche negli altri sport non è che ti regalano niente. Guarda, nel motociclismo, Marquez, quando è entrato nella MotoGP, sarebbe dovuto entrare in una moto non ufficiale. Invece per quell'anno hanno cambiato la regola. Quell'anno appresso l'hanno rimessa un'altra volta. Quindi, quando c'hai qualcosa da difendere... Sì, vabbè, comunque si va a prendere il culo uguale. Vabbè, adesso, ma a Maurizio gli sta sul cazzo a prescindere Trump, quindi è inutile che...
1: No, oddio, vabbè, aspetta, la simpatia di Trump, diciamo che non è l'unico.
3: Il mio prescindere da cosa? Da cosa dovrei prescindere?
1: Diciamo che non è
3: si presenta da solo.
1: Non è l'unico.
3: Ma perché a te ti sta simpatico? Poi,
1: questo per dire che però la cosa folle a volte fatta appunto da chi... Allora, la verità è una sostanzialmente, e dimostra poi il fatto che ci capisce niente. Cioè, nel senso, come dire, il fatto stesso di dover telefonare è proprio che tu ignori il regolamento. Il punto è che tu ignori il regolamento. E che fai quella telefonata? Perché pensi che, essendo il presidente degli Stati Uniti, puoi permetterti di telefonare e dire: senti un po', ma com'è sta regola? Cambiamola. Ignorando, uno, che le regole si possono cambiare. Quante ne sono cambiate nel mondo? Perché non è quello, ma c'è un iter.
3: Allora.
1: E sicuramente non sei tu che dici cambiamo le regole. Uno, due, ignori il fatto che quella cosa già esiste, cioè quando si prende un rosso diretto per decidere la squalifica del successiva, c'è la commissione disciplinare che vaglia una serie di cose, tra cui i filmati, e decide che, ne so, era un errore e non viene squalificato, oppure ammazza, guarda che hai fatto, non una, tre giornate, cioè, capito?
3: Ma
1: ignorare,
3: guarda,
1: una serie di fattori.
3: Al di là di questo,
1: dai,
3: è grave,
1: il
3: pensiero che c'è dietro che è grave, perché ora questo è il campionato, no, mondiale di calcio.
1: E uno potrebbe pure dire sti cazzi.
3: Anche ecco, sti cazzi, nel senso che è una cosa ludica, alla fine tifiamo, vinciamo, siamo contenti, ci dispiace, eccetera.
1: E finisce
3: il problema
1: là.
3: Che questo è il presidente degli Stati Uniti che, come dispone del campionato di calcio, dispone di tutto il resto e fa politica internazionale in questo
1: anche
3: senso.
1: Anche quello che dice
3: pensando
1: Infantino,
3: che lui si può permettere di fare come cazzo gli pare. È questa la cosa grave dietro tutto.
1: Anche quello
3: pensiero
1: che dice Infantino, che è vero, cioè che tantissimi, è un'abitudine che c'è anche nel nostro calcio, i dirigenti delle squadre si fanno sentire, poi noi non lo sappiamo, non
3: sì,
1: ci raccontano tutto, ma arriva dalla telefonata: oh, chi mi ha mandato? Per carità, ma sono dirigenti di squadre di calcio.
3: Capito.
1: Il fatto che un presidente di una nazione possa... È come se Mattarella, fanno i mondiali in Italia e Mattarella vede la partita:
3: sì,
1: oh, a coso, ma mi puoi cambiare?
3: Tra l'altro,
1: dai,
3: tu sei il presidente della
1: follia,
3: nazione,
1: no?
3: Ospitante il mondiale. A maggior ragione dovresti stare proprio dietro le quinte.
1: È inopportuno in tutto quello che fa, e l'ha
3: questo,
1: dimostrato,
3: capito,
1: di nuovo ancora una volta. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, tutti in ZM, tra l'altro, eh? Occhio!
4: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
5: Always the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Rock's

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto...
1: Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola!
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso.
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
7: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
10: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
11: Always the best music.
10: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
12: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
10: Questo è il morning show di Radio Rock. Yes!
13: 7-4 minuti nel morning show di Radio Rock. Questo è il The Rock Show, questo è Radio Rock. Buongiorno da Emilio Pappagallo, sino alle 10 anche quest'oggi. Oggi è martedì 7 luglio 2026 e con me, come ogni mattina, Martina Caronna.
14: Buongiorno.
13: Alessandro Tirotti.

0: 7-9 minuti, ragazzi, la clamoroso di The Prima News di oggi, la dichiarazione clamoroso. Di redditi di Trump è lunga 972 pagine. Beh. 972 pagine, lo riporta domani con un articolo a firma Ferraresi. Trump ha detto che è stato grazie a lui, è una sua telefonata al presidente Infantino, se la FIFA ha cancellato la squalifica al centravanti americano Folarin Balagan, che poi tra l'altro, come dicevamo tempo fa, ormai si è sdoganato tutto, cioè mentre queste cose si facevano prima e si facevano sommerse e sì, non lo si ammettevano mai neanche sotto tortura di aver chiamato, di aver fatto pressione, qui siamo di fronte a un presidente che tutte le cose, tutte le nefandezze più
1: per lui è un vanto, no?
0: Grandi che vi possano venire in mente, le rivendica come a dire io posso fare tutto quello che cazzo mi pare.
2: E tra l'altro mette il cappello su cose che già esistono, cioè sto regolamento per il blocco temporale della squalifica in attesa di giudizio già esiste, cioè capito, non è allora se c'è stata una revisione di quella squalifica non è perché Trump ha telefonato, è perché c'è un articolo preciso del regolamento.
0: Sì, però l'articolo
2: che
0: è stato attivato perché Trump ha telefonato, perché sennò nessuno avrebbe fatto niente. Dai,
2: sì,
0: su.
2: Non lo so questo, però
0: dai,
2: anche
0: su,
2: lì
0: ma che siamo,
2: il discorso è che venga...
0: La Gazzetta dello Sport oggi titola il mondiale preso a calci, lo scandalo del rosso cancellato, bufera Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport, scusate, quindi insomma è il più grande giornale sportivo che abbiamo in Italia, bufera sulla grazia all'americano Balagan. Trump, sì, l'ho chiesto a Infantino, da Malagò a Klopp, quanti no eccellenti, l'UEFA, l'UEFA che tuona contro la FIFA, l'UEFA è l'organizzazione europea che dice alla FIFA così si perde credibilità, il mondo è insorto, questo tipo di pressioni costituiscono una violazione gravissima della Carta Olimpica del CIO che garantisce l'autonomia e sancisce l'autonomia dello sport, dello sport dalla politica. Comunque, alla fine, ieri i centravanti ai mondiali, la risposta migliore era dal campo, il centravanti Balagan squalificato per un fallo riammesso dalla FIFA non è stato così, non ha fatto la differenza, il Belgio ha battuto gli Stati Uniti per 4-1 e ai quarti se la vedrà con la Spagna che ha sconfitto il Portogallo 1-0. Tra l'altro Trump è atteso poi oggi al vertice NATO di Ankara, ci si aspetta una dura critica contro gli europei che non si decidono a impiegare il 5% del loro PIL per la difesa e non comperano abbastanza armi americane. Non comperano. Trump assicura che Putin vuole la pace. Putin vuole, è un uomo di pace, vuole la pace. Intanto però Putin continua a colpire Kiev e l'Ucraina con missili e droni. Tra l'altro Meloni sa che al vertice NATO di oggi ad Ankara potrebbe essere vittima di un altro agguato. La premier sta studiando minuziosamente programmi e agende dei leader in modo da evitare momenti di contatto anche fortuito. Vuole provare a vedere se riesce a
1: fare il giro largo,
0: a evitare un po' di imbarazzi come quando vai a una festa che becchi quello lì, no, che con cui non parli più da qualche tempo, sì, e sì, devi evitarlo, no, e devi allora gli sguardi, le cose. Vabbè, sentiamo chi c'è, dai, 3899 106.
3: Buongiorno, vai. Signori.
2: Salve,
3: stava a dire Emilio che ha chiamato Trump, gli ha detto se la finite, disse cazzate su Elfantino, il cavallo e tutta la cosa, il carrozzone.
0: Il cavallo. Grazie, grazie, vai, sentiamo ancora, vai.
4: E comunque Mauri Chitta ha detto che mi sta simpatico.
0: Ma che Trump?
2: Chi te l'ha detto?
0: Sta simpatico Trump. Sai che a molti questo modo di fare di Trump, che appunto sembra non gliele freghi niente, piace perché dice sì, vedi, dice quello che fa come gli pare, ci fa divertire, è
2: ma
0: un coglione,
2: dovrebbe andare d'accordo. Da altre parti,
0: ci scrive Davide, sì, sono d'accordo con te, va bene, sentiamo.
5: Bravi, bravi, bravi, questo purtroppo è importante, che questo ha decisioni che sono importanti per i capocce di tutti noi, pensate quello che fa, che non sapevo quello che dice e che fa.
0: Fatto una figura di merda, ragazzi, perché Infantino dice la nostra commissione disciplinare opera in autonomia, rispetto sempre le sue decisioni, cioè ci vuol far credere, signor Infantino, che la pressione di Trump non ha nulla a che vedere, perché lui pensava che Trump non l'avrebbe detto, ma Trump non gliene frega un cazzo, cioè anzi lui, se si può rivendicare il fatto di aver ottenuto una cosa, la dice, lui pensava vabbè ce l'ha chiesto, noi l'abbiamo fatto e non lo dirà, e quindi adesso si è trovato a mettere la pezza e a dire no ma la commissione, cioè ci vogliono far credere che avrebbero rivisto la squalifica a prescindere da Trump.
6: Che brutti tempi stiamo vivendo con
0: quando a 15 anni per sbaglio vedi un video e capisci quale sarà la tua fissa, cosce col basso pecorato, ci scrive un
6: basso
0: signore, è il basso pecorato, no, vabbè, zizi top, buongiorno. Trump è una merda, ci scrive qualcuno l'altro molto lapidario, così, molto semplice, senza troppi giri di parole. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
7: No, ragazzi, no, non giochiamo. Non il giochiamo. Calcio, il calcio, tutto il resto sono altri sport.
0: Bene.
7: L'espulsione, il fuori gioco.
0: Però questo è vero tecnicamente,
7: Non si possono cambiare le regole del gioco più bello e più diffuso al mondo. Dai, se non giochiamo.
0: Non giochiamo, non bello,
2: ah,
0: giochiamo.
2: In realtà sono state cambiate. Sono state cambiate.
0: Ha deciso di devono cambiare.
7: Giallo, minimo un turno di squalifica.
0: Non si devono cambiare le regole.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti. No. Questa regola è stata usata in da quanto fanno i mondiali. Una volta è tipo nell'anteguerra, mi sembra con Garrincha, la del Brasile. Quindi è una cosa che praticamente non si usa mai. Cioè, è una super cazzola che ha detto Trump.
0: Dai,
8: però
0: ragazzi,
8: ovvio che è stata attivata, come dice Emilia, è stata attivata da Trump e lui se ne è
0: chiaro,
8: bene,
0: dai, ma
8: cosa.
0: Di che parliamo?
8: È vero che i pareri sono tutti contrastanti e fatalità. È successo quando è toccato un giocatore americano in un mondiale che si gioca in America. Dai, fatta una domanda e date una risposta.
0: Oh, tra l'altro, tu siamo arrivati al punto che tutte le squadre ospitanti sono state eliminate: il Messico con l'Inghilterra,
2: c'è più nessuno,
0: il Canada col Marocco e gli Stati Uniti adesso con il Belgio.
6: Tra l'altro, scusa, sì, il vaccino non è lo stesso che ha dato il premio
0: come
6: per
0: no?
6: la pace a
1: Trump. Ha fatto una cerimonia dove la Coppa del Mondo gliel'aveva già
0: intanto
1: data.
0: Devo dire che tutti contro Infantino e Trump. C'è il presidente, il neo presidente del VGC Malagò, che dice che se si potesse fare nei campionati nazionali sarebbe l'apocalisse. Il presidente UEFA Ceferin, che dice la squalifica per un rosso è un principio sancito dai regolamenti. Il futuro CT della Germania, Klopp, dice Infantino e Trump non capiscono nulla di calcio, non parlino. Che Trump non capisca di calcio in quanto americano ci può pure stare, che Infantino, che è il capo della FIFA, non capisca nulla di calcio è un po' più grave magari.
2: Ma pure CT in passato alcuni dirigenti non è che abbiano dimostrato di capirne
0: spesso
2: tanto.
0: È così, spesso è così. Chi annulla la decisione, su quali basi, fino a dove ci si spingerà. Il caso Balogun ingiustificabile, sconcertante, la UEFA così al mondiale manca credibilità, Balogun un precedente politico pericolosissimo. Poi è andata tra virgolette bene, perché il Belgio ha asfaltato gli Stati Uniti nel secondo tempo, ma pensate cosa sarebbe successo se magari avessero pareggiato, esatto. E poi magari rigori. Gli Stati Uniti vinceva i rigori, con una buona prestazione di Balogun. Cosa sarebbe
2: forse
0: successo?
2: Meglio ancora, si sarebbero indignati di più e forse sarebbe successo che Trump ci avrebbe rimesso l'osso del collo per il calcio e non per tutto
0: tu
2: il
0: dici?
2: Resto.
0: Ma... Music right here.

0: scrive un amico: ma secondo voi dopo Trump si tornerà a una normalità oppure liberi tu? Sai che stavo pensando prima, durante la canzone, pensavo, ragazzi, ma se muore domani Trump, di che cazzo parliamo? Cioè, ormai stiamo parlando, cioè praticamente stiamo parlando solo e unicamente
1: anche
0: di
1: delle
0: Trump,
1: cose belle della vita.
0: E no, parlare. No, Maurizio, allora, una folla oceanica ha invaso le strade di Teheran per rendere omaggio alla bara di Ali Khamenei, che nel terzo dei sei giorni delle esequie nazionali ha sfilato in un corteo durato 10 ore. La gente gridava vendetta. Ora, Trump, non so se avete letto questa cosa bellissima, ha visto le immagini della gente che diceva: però è molto amato questo signore, non pensavo fosse così amato. Alla fine gli vogliono tutti bene. E io dico: cazzo, tu hai bombardato un paese e non sai un cazzo di questo paese, cioè non sai niente.
2: Sul terremoto in Venezuela, che dice: ma lasciate perdere che c'è stato il terremoto, però adesso stanno meglio dopo che noi siamo
1: lasciate
2: perdere le migliaia comunque di morti del terremoto, però la gente in strada balla.
0: Non ti dico.
3: Buongiorno ragazzi, ma posso fare un'obiezione? No. Perché la cosa, il fatto che il mondo insorga,
0: metti la cintura,
3: per un cartellino rosso revocato, e non insorga per il gasolio a 2 euro, e non insorga per tutti i problemi che ci sono,
0: non insorge.
3: Io capisco tutto, ma mi fa un po' ridere perché
0: questa è la provocazione del nostro amico.
2: Hai ragione in senso generale, però poi in realtà a volte certi terremoti arrivano per vie che magari uno non si aspetta, e magari può succedere che per una facezia come lo sport e il calcio, in realtà la gente possa dire: adesso basta.
4: Ma è quello che simboleggia quel gesto.
2: No, dico, potrebbe succedere,
0: cioè diciamo che tu dici che fa da detonatore,
4: nel senso, per dire, a me il calcio non me ne può fregare de meno, e questo forse si è capito, però questo è un gesto che dà fastidio anche a chi non gliene frega niente, cioè è proprio è la prepotenza, esatto.
0: Sì, però l'amico diceva giustamente: non ci siamo incazzati per altre cose, non è successo nulla per altre cose,
4: però quello è a prescindere da questa vicenda,
2: che
4: cioè noi paradossalmente non ci incazziamo
2: potrebbe non succederà, ma potrebbe succedere per una cazzata, perché la cazzata investe anche magari il signor Mario Rossi, al quale non frega nulla della situazione internazionale e vive per cazzi suoi su un eremo, e invece, capito, potrebbe essere paradossalmente una stupidaggine
0: potrebbe, ma potrebbe anche
1: abbiamo risolto gli Stati Uniti sono fuori dal mondiale, per cui dimenticheremo questa cosa, e questo continuerà a comportarsi un capo di Stato che si comporta come il bullo de scuola, che bisognerebbe aspettarlo fuori e corcarlo di botte.
0: No, Maurizio, no, questo non è possibile, è tollerabile, la violenza non è mai giustificabile, mai, tranne determinati casi,
2: alcuni casi.
0: 125 casi.
2: Che faremo tutti?
0: Allora, attenzione, signori, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra, Cobolli e Paolini hanno conquistato i quarti di finale di Wimbledon, raggiungendo il nostro amico Sinner. Quindi sono sempre di più gli italiani che si affastellano ai quarti di finale, ce ne sono almeno un centinaio, tra questi Jannik, Cobolli, Sinner, Paolini, Vavassori e tanti altri, naturalmente. L'ex imprenditore e direttore dell'Avanti, Walter Lavitola, è indagato come sospetto mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci di Report. Avevo detto: no, forse non è un attentato di tipo mafioso, ed effettivamente sembra che il mandante sia un imprenditore che non avrebbe teoricamente legami con con la criminalità organizzata, ma proprio sia un, come dire, uno che gli hanno pestati i piedi e ha detto: sai che c'è, voglio mettere delle bombe.
4: Quindi è lui la criminalità organizzata, non c'ha legami,
0: no, cioè nel senso, non è, capito, la mafia contro la Ranucci, la camorra contro Ranucci, ma è il signor. Va, è come se Ranucci si mette a parlare male di Radio Rock e io e Patrizia Palladino andiamo lì a dargli due schiaffi, no? Dico, per dire,
2: o una bomba,
0: no? No, ragazzi, volevo dire una cosa: le bombe non le mettete, perché mi rivolgo anche ai bambini all'ascolto che magari cominciano a confezionare le prime bombe. Ragazzi, bombe non si mettano, magari altro, magari, che ne so, utilizzate un Kalashnikov per dire, no? Oppure, però non si i problemi non si risolvono con le bombe. Si risolvono in altro modo, magari con la violenza, magari con le bombe,
2: ma con le bombe no.
0: Allora, Lamine Saidi, Lamine Saidi, giovane di 22 anni che sabato a Milano ha quasi ammazzato un uomo con 20 coltellate. Avete sentito, no, questa storia? Agghiacciante.
2: Il filmato è davvero inquietante.
0: È stato interrogato. Lui si è messo il passamontagna e ha colpito un uomo sconosciuto,
2: completamente a caso.
0: A caso, poi ha detto: mi sono divertito, vorrei rifare.
2: Bello.
0: I magistrati hanno detto: per il momento no, più tardi lo rifarai. Adesso
2: un mesetto,
0: si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attenzione, perché vi ricordate il Bocconiano? Tu ricordi il Bocconiano? Il Bocconiano genovese. Il Bocconiano genovese.
2: Ah, perché è diverso?
0: Terrazza Sentimento, vi ricordate?
2: Ah, come no?
0: Alberto Genovese.
2: Certo, certo.
0: Bene, si chiamava Alberto Genovese, persona molto chiacchierata, no? In mezzo.
2: Che chiacchierata, c'è un documentario, credo, su Netflix, che descrive quelle serate lì e descrive proprio un sistema abbastanza, anche là, abbastanza inquietante, dovuto poi dalla devastazione che porta il successo se non viene controllato. Tra l'altro, alcune robe dei quei festini partono anche durante il periodo della pandemia, quindi con coprifuoco, quindi la restrizione,
0: certo. Quello è un personaggio particolare,
2: assurdo, diciamo, geniale per certi versi,
0: inquietante per altri, molto possiamo dire. Sì. Comunque, vabbè, è quello che ha lanciato il portale facile.it, fra le altre cose, e adesso torna con una nuova creazione, Laura.it. Laura.it si propone di rinnovare il mercato dell'RC Auto, naturalmente della responsabilità civile dell'automobile, vale a dire delle nostre assicurazioni. Attenzione, Maurizio, Leone XIV si è sposato a Castel Gandolfo. Tanti auguri, no, allora, no, dai. No, tanti penso. Auguri.
1: Bravo,
0: sposato. Sbagliato. Ho letto sposato, che ne so. Si è spostato a Castel Gandolfo per le sue vacanze.
4: Oh,
0: ci resterà per 3 settimane. Bello il riposo, lì si guarda il lago dall'alto, belli tranquilli, fa freschino, si può stare in compagnia, si può stare da soli,
4: bello, cioè un
0: si può stare,
4: bellissimo.
0: Si può fare il bagnetto in piscina, si può fare
2: un
0: il bagnetto.
2: Lui ha fatto un bagnetto
0: lago, si può fare determinate cose.
4: Si ordina cibo da sporto lì vicino. Lui.
0: Il Papa.
4: Tutte le sere.
0: Il Papa, certo, tu mangia tutte le sere.
4: Tutte le sere da sport.
5: E comunque io mi chiedo come cazzo ha fatto a diventare presidente dell'America questo. Che
1: è
5: manca
1: stato votato.
5: Il bocciofilo di mio nonno fare presidente.
0: Tu, ma altri,
1: pensa,
0: evidentemente
1: l'hanno
0: non
1: l'hanno votato due volte. Anche so. Dopo
6: ma che cazzo vuol dire? Si affastellano.
0: Si affastellano, no? Si affastellano.
7: Qua per dicevo una rondina qua a primavera.
0: Sì.
7: Noi diciamo cose grosse su Trump per una cosa. Dalla patria del fair play, per 12° giocatore conta, hanno fatto tutte le nazioni a favorire un pochino le loro squadre.
0: Bene, benissimo, benissimo. Non ho capito
2: ma
0: un
2: no, questo non, allora, no, non è in dubbio che arrivino telefonate dai dirigenti,
0: dire?
2: Da tutti. È sempre stato così e succede. La cosa paradossale è che il presidente di uno Stato ammetta pubblicamente: dice, no, l'ho chiamato per fare. È come se fanno i mondiali in Italia.
1: Vabbè,
2: Mattarella
1: ragazzi,
2: dice:
1: è il problema che poi
2: ho chiamato quello e gli ho detto, guarda, mi potresti fare una squalifica diversa? Cioè,
1: il problema
2: folle,
1: è che poi le cose si normalizzano, credo? E ci stanno ascoltatori come questo che ha mandato un messaggio adesso. Che per lui è una cosa normale.
0: Capito, ragazzi, non è una cosa che non devi indignare.
1: Non rendendosi conto, probabilmente.
0: A parte che sarebbe scandaloso anche se un presidente di una squadra, se un presidente di una federazione facesse delle pressioni indebite. Già questo sarebbe grave e non è tollerabile. Poi se un presidente di una nazione
1: lo
0: che
1: capisci,
0: tra l'altro è una nazione ospita, dai, su, ma come
1: signore
0: cazzo
1: che ha mandato il messaggio, lo capisci
0: però
1: che non è il nostro vicino
0: però
1: di casa.
0: Però lui si rilassa, si prende un cocktail,
2: calmo,
0: guarda il lago,
2: Gandolfo,
0: si fuma un sigaro. Ragazzi, dai, su,
2: Mauri.
0: È paradossale, Mauri, vai, sentiamo.
8: Ma il Papa fa il bagnetto nell'acqua santa?
0: Fa il bagnetto, con l'attentato voleva togliergli
2: il lago di Castel Gandolfo di acqua santa.
0: Con l'attentato voleva togliergli la vitola, ci scrivono. Buona, buona.

passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
1: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport, a Roma, dal 1950.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info, www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
7: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Star, loro sono i Deep Purple, naturalmente il nostro Back in Time al 1972. Vediamo un po' chi c'è, 3899 106 600. Vediamo chi abbiamo. Il Papa non fa il bagno nell'acqua santa, è l'acqua santa
1: che
0: si fa il in cui si fa il bagno che diventa santa. Attenzione, attenzione, ma non confondiamo, non confondiamo,
2: cambia tutto.
0: Allora, se il Santo Padre si fa il bagno nel lago, l'acqua del lago diventa santa, è un po' la cosa che si sono
2: chiesti
0: i nostri ascoltatori, no? La cosa che si sono chiesta i nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: E se sì, vuol dire che il Papa stinge? Attenzione.
1: Ecco,
0: vabbè, che vuol dire stinge? Mica
1: rilascia la sua santità.
0: E mica l'acqua santa è colore, no?
2: È anche,
1: no, però magari lui rilasciando la sua santità, magari c'è un colore.
0: Però non è stinge. Vabbè, qual è il colore della santità?
2: Stinge.
0: Qual è il colore della 3899 fuochino, fuochino. Siamo quasi arrivati al dunque. 3899 106 600, qual è il colore della falsità? Non so, non risponde. 33,5%. Non mettere, non fare
1: più. Ma sembra un po' puntigliosetto stamattina.
0: La santità non è la santità.
2: Che è la stronza questa?
0: Perché ho detto la santità, la santità. Oh, buongiorno. Trump è un megalite di cacca. Posso chiedere Pet Cemetery dei Ramones? Ma i Ramones abbiamo già ascoltati stamattina.
2: Quindi
0: con Poison Art. Vai, sentiamo.
3: Comunque, ieri Giuliano Leone si è bullato di aver vinto il microfono di oro.
0: No,
3: alla faccia vostra, alla faccia di Antipop, della Scolopendra.
1: Si è bullato, davvero?
3: Si è bullato. Il palinsesto,
0: Bullato.
3: Su Radio Rock TV ha fatto una serie di gesti dell'ombrello. Veramente, quando è che lo cacciate?
0: Ah, guarda, non aspettavo altro, perché questa è la provocazione nella quale lui è caduto con tutte le scarpe,
1: bravo,
0: che lo porterà alla rovina.
2: Sì, perché non era vero che ha vinto il
0: no micro... ma potrebbe
2: l'abbiamo
0: anche
2: fatto
0: essere
2: per
0: vero
2: l'umiltà
0: bravo potrebbe anche
2: lui
0: essere
2: non
0: vero
2: è
0: il principio è un altro, ragazzi,
1: il pubblico è un altro.
0: Allora, il principio è un altro. Vai, sentiamo
4: tra poco l'argomento del giorno.
0: Tra poco l'argomento del giorno. Buongiorno dal Belgio, dove si distruggono gli Stati Uniti, anche se solo calcisticamente parlando. Chissà che non arrivi proprio dal Belgio un nuovo ordine mondiale. Chissà, Maurizio, che non arrivi proprio dal Belgio il nostro futuro, che non passi proprio, perché no,
1: perché
0: da
1: no?
0: Bruxelles,
1: da Bruxelles.
0: O dalle Fiandre, ecco, o dai fiamminghi, no? O dai fiamminghi. Vediamo un attimo, vediamo un attimo. 3899 106 600. Nel frattempo, signori, Fincantieri annuncia 4 acquisizioni strategiche per un esborso di 600 milioni di euro. Vogliono costruire droni sottomarini. Droni sottomarini. Intanto, purtroppo è rimasto schiacciato dal suo trattore Marco Francone, anni 56,
1: no,
0: agricoltore piemontese e sindaco del suo paese.
1: Ah, ecco.
0: E sindaco del suo paese. Bene, 83esima mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Il Leone d'Oro, la carriera a Maurizio Paniconi,
2: no,
0: italiano,
1: è il sosia.
0: Mi fate parlare, Maurizio Paniconi italiano, vale a dire George Clooney.
1: Sì.
0: Mi fate terminare la notizia.
1: Hai ragione, scusa.
0: Ma voi vi confondono spesso, no? Vi confondono.
1: È Mauri.
5: A me è lui.
0: No, a me è lui. A lui
2: a
0: è
2: te,
0: a un altro.
2: A lui,
0: no,
2: a te.
0: A lui, a te. A lui,
1: a lui
0: è un suo sosia, diciamo,
1: lui.
0: No?
2: Lo confondono.
1: Dai, Mauri.
5: Non sto capendo, perché prima dici il mio nome, poi non.
0: No, il tuo nome che c'è.
2: No,
0: certo,
2: era
0: non c'è
2: per dire
0: niente.
2: Il Maurizio Paniconi statunitense e George Clooney. È vero che George Clooney lo scambiano per un sosia?
1: Per qualcun altro.
0: Spesso e volentieri sosia, sì. Gianluca lo scambiano per un sosia. Ed è suo, no?
1: Certo, il sosia di se stesso. E beh, insomma, è facile.
0: Ragazzi,
1: che
0: è morta Bicce. Morta Bicce.
2: Bicce, che dici?
0: La cagnolina di Enrico Mentana e di Francesca Faniani. La cagnolina, un amore infinito, ha scritto lui sui social.
2: C'ha 200 anni, Bicce.
0: Però, ragazzi, bisogna anche purtroppo nella vita bisogna fare i conti anche con la vita e con la morte.
1: Pensa
0: a volte si vive, a volte si nasce,
2: muore.
0: A volte si muore,
1: inevitabilmente
0: a volte
2: si cresce nelle suore.
0: E quindi che vogliamo fare? Purtroppo è più libri più liberi ha deciso di riesaminare la controversa operazione del patentino antifascista. Avete seguito la storia?
5: Sì.
0: Praticamente avevano detto che avrebbero messo promesso per questa nuova edizione di Più Libri Più Liberi, che andrà in scena il prossimo mese di dicembre, avevano detto metteremo un patentino,
2: una dichiarazione,
0: cioè praticamente chi andrà a
2: esibire, le case editrici, insomma,
0: beh, case editrici dovranno esibire un patentino che poi è un po' come dire un patentino, no, sarà una dichiarazione, no?
2: Sarà, loro distribuiranno un modulo.
0: Allora, io se poi te lo leggo, sì, la notizia. Dai. La notizia è molto semplice. Però
1: la destra dell'Ampi, tipo, una cosa del genere.
0: No, vabbè, ma non è che bisogna essere partigiani per essere antifascisti.
1: No, però
0: insomma,
1: mi viene in mente che forse per essere antifascisti, come lo dichiari? Vabbè,
0: basterebbe un'autodichiarazione.
5: Dovrebbe dichiarare, dovrebbe esserlo di default.
0: Allora, ti riconosci tutti nei valori antifascisti? No, e allora non puoi trasmettere qua. Oppure sì, allora puoi trasmettere qua. Per dire. Allora, non so come è stata fatta questa cosa, ma tutto ciò è così. Allora,
1: così come?
0: No, sto cercando la notizia. Allora, signori, la situazione è questa. Praticamente,
5: allora perché dici la posso leggere se non ce l'hai davanti agli occhi? Perché?
0: Allora, ho chiesto l'educazione innanzitutto, allora, se la posso leggere.
2: Tipo, Maurizio, che lo vuoi il caffè?
0: Ecco, l'ho trovato una cosa. Allora, cosa sia successo davvero nell'appartamento al primo piano di una palazzina in centro?
2: Che cazzo c'entra?
0: Arriveremo a capire.
5: Devo farlo parlare.
2: Se non ci stanno almeno quattro morti, me ne vado.
0: Nessuno lo sa cosa è successo nel palazzino al primo piano di questo appartamento. L'unica cosa certa è che un anziano di 100 anni ha sparato alla moglie. Pem pem.
1: È
0: sessismo o non è sessismo?
2: Non lo so perché ha sparato.
1: Ma io quanti c'avevo?
0: 86.
2: Perché era più giovane.
0: Allora, la donna è ricoverata in terapia intensiva, versa in condizioni non buone, non ottimali, e l'uomo è stato medicato anche lui, è ferito per alcune escoriazioni e ferite.
1: A 100 anni se te tocchi devi avere un livido.
0: Allora, l'unico, praticamente è successo questo, lui è accusato, pensate, è veramente incredibile, di tentato omicidio.
1: Questa
0: è una vergogna. Tutto è successo poco prima delle 7 del mattino. I vicini hanno sentito litigare. Io dico una cosa, no? Ma allora, ragazzi, è estate.
2: C'hai
0: 100 anni. Cosa cazzo devi litigare?
2: Coglioni,
0: ma la vita è breve, dura 100 anni. Non si può litigare.
2: Tu veramente... a 100 anni, no? Ogni volta che apri l'occhio, la mattina dovresti di.
0: Però
2: sai il culo.
0: No, però sai che ti dico, da un certo punto c'ha ragione lui. Perché? Perché uno dice, la vita, la vita è breve, non tocca litigare perché si può morire domani.
1: Sì.
0: Quello giustamente dice, no, la vita è lunga, ho capato 100 anni, voglio litigare. E quindi,
1: quindi sparo a mio moglie.
0: Voglio litigare. Oh. Per questo hanno chiamato i parenti più prossimi della coppia, che a loro volta hanno allertato il 112. Il 112 è arrivato, il 112 ha chiamato il 118, il 118 ha chiamato un'altra 120, ambulanza.
2: 120, il 230. Il 230 e il 470.
1: Scusa, allora, i parenti più prossimi, se loro hanno 186 anni, comunque saranno sui 70.
0: I carabinieri e gli agenti della polizia locale sono sopravvenuti in questa abitazione.
2: Si sono affastellati.
0: I carabinieri hanno aperto la porta e hanno trovato che cosa? 3899 c'è una signora.
2: Il vecchio piscia sotto che aveva sparato la moglie.
0: No, è vedi, è troppo semplice.
2: Ho ridotto tutto.
0: Una signora a terra coperta di sangue.
1: Poverina.
0: E un signore ancora in piedi con qualche ferita sulle braccia e sul volto. Chi erano? Lui,
2: era
0: quello
2: lui
0: in piedi, era il centenario. E la signora intera era la moglie.
1: Ma avevamo detto all'inizio sta cosa.
0: No, perché magari
1: uno,
2: incredibile.
0: Magari uno poteva non sapere.
5: Ma quindi, è una notizia di grazia al cazzo questa.
0: No,
5: Maurizio. Che gioco stiamo facendo?
0: Maurizio. Questo per
1: mai in arnese, Mauri,
0: per insegnare ai bambini, smettetela di litigare, che poi è arrivata a 100 anni che ancora c'è voglia di spararvi. No. Si deve smettere, si deve godersi la vita. Uno c'ha 100 anni, goditi la vita, ne so, mettiti nel giardino con la birretta in mano a parlare delle signore, delle situazioni, di quello che hai fatto, racconta, gioca a domino, racconta alle persone quello che hai fatto e quello che farai,
2: la vita.
0: Spiegaci, progetta per il futuro naturalmente,
2: magari,
0: no?
2: Certo, un'impresa,
0: o metti dei soldi per fare qualcosa, apri una scuola, insomma divertiti, no? Che cazzo vuoi fare? Brand new music right here.

0: Who, che non sono gli Who, ma gli Who dalla Mongolia con questa Greyhound. 7:55 minuti. Allora, per iscriversi alla Fiera Romana della Piccola e Media Editoria, più libri, più liberi, il programma a Roma dal 4 all'8 dicembre, l'AIE, cioè l'Associazione Italiana Editori, aveva inserito nel modulo di adesione una dichiarazione con cui gli editori dovevano impegnarsi ad aderire ai valori costituzionali, rifiutare l'ideologia fascista e ogni forma di totalitarismo, pena l'esclusione. Quindi c'è una sorta di clausola contrattuale, no? Voi firmate questo e poi dichiarate di aderire a questi valori.
1: Sì, perché non credo che uno possa somministrare una dichiarazione, può mettere nel regolamento una serie di cavilli. Se tu firmi il regolamento implicitamente,
0: cioè praticamente
1: distribuisci in foglio e c'è
2: scritto. No, però
0: è la stessa
2: funzione,
0: cosa di fatto, perché
1: sì, però tecnicamente
0: per
1: è una cosa che si
0: poterti
1: fa in modo
0: scrivere
1: più facile,
0: dovevi ticcare, no? Come si dice in gergo, come dicono tecnico, i frati cappuccini, il poi devo dire una cosa sul cappuccino, Maurizio, non mi dimentico.
3: No?
0: Allora, praticamente
2: non
0: dovevi
2: dimenticare,
0: dovevi mettere praticamente una spunta sulla casella in cui sei d'accordo ad aderire ai valori costituzionali e rifiuti l'ideologia fascista. Se non la clicchi, non va avanti la domanda.
2: Okay.
0: E qui da lì è nato il soprannome patentino antifascista. Ora, la clausola nasceva dalle polemiche chiaramente delle
2: scorse
0: edizioni, soprattutto dell'edizione precedente, quando la presenza della casa editrice di Estrema Destra Passaggio al Bosco aveva spinto 89 intellettuali, fra i quali Alessandro Baricco, Zero Calcare, Maurizio Paniconi, a chiederne l'esclusione. Ora, il 14 giugno Meloni ha bollato la cosa su X come censura di sinistra travestita da antifascismo. Censura di sinistra travestita da antifascismo. E Fratelli d'Italia ha rincarato parlando di comunisti patentati. Sul fronte opposto, editori come Manuel Grillo di Sette Colori hanno firmato cancellando a penna la parola antifascisti, mentre l'editrice del Fatto, la Paper First, ha rifiutato di firmare e ha disertato la fiera con Travaglio, che parlava di roba da fascisti nel richiedere il patentino antifascista.
2: Interessante,
0: una roba da fascisti. Anche il ministro Nordio è intervenuto notando che il codice penale italiano porta ancora la firma di Mussolini.
3: Questo perché,
0: allora, l'epilogo è di ieri, 6 luglio. L'AIE ha fatto marcia indietro, ha deciso di eliminare l'obbligo esaminando anche le 7 domande rimaste incomplete per il rifiuto di firmare. Il presidente Iannaccone ha parlato di grave svarione in buona fede. La presidente della fiera Malato ha ammesso l'errore di calcolo, pur negando l'intento censorio, promettendo una revisione della formula per l'anno prossimo.
2: Ma
0: cioè, in pratica hanno fatto completamente marcia indietro, hanno detto non volevamo censurare, però effettivamente è sbagliato mettere una clausola di questo genere.
2: In che modo è censura dire se non sei antifascista non ti voglio qua? Cioè, nel senso, dal momento in cui, dove anche la Costituzione permette che l'Italia è uno stato antifascista, mi chiedo dov'è il problema? Cioè, non la vedo questa cosa della censura, perché a prescindere da siamo d'accordo,
0: la censura
2: o no,
0: è se tu non sei d'accordo con
2: questa
0: cosa,
2: quindi sei fascista
0: sì,
2: e io non ti voglio qua.
0: Quindi è una censura.
2: La censura, cioè, nel senso, adesso
0: no, allora dobbiamo riconoscere il fatto.
1: È una censura. Se ti piace,
0: poi uno dice,
2: cioè, nel senso, è una censura non poter.
0: Proprio dal punto di vista tecnico, è una censura. Poi uno può dire, io sono favorevole a censura.
1: È giusto che ci sia questa censura?
2: Beh, sì, forse in questo caso sì.
0: Allora, però è una censura, cioè, nel senso, lo è di fatto, no? Tu impedisci a una persona di partecipare, però noi abbiamo detto, impediamo ai fascisti di partecipare.
3: Dovrebbero essere arrestati i fascisti, non è che uno dovrebbe, punto. Uno che è fascista deve essere arrestato.
0: Però non possiamo fingere che non lo sia, non possiamo fingere che non sia.
3: La Costituzione, se sei fascista, sei anticostituzionale e quindi dovresti essere arrestato. Solo che poi ormai sono sdoganati, girano, fanno come cazzo gli pare e sono appoggiati, e quindi va bene così.
0: Molto
3: e
0: bene.
3: Quindi noi stiamo normalizzando qualcosa che
2: è
3: non
2: quello
3: lo
2: il problema. Pure secondo me, cioè, questa cosa
3: poi
2: è rischiosa.
3: Anch'io
2: sono
3: d'accordo, non ci dovrebbe essere proprio. Non è che uno per presentare un libro deve
2: mostrare
3: un patentino,
2: però è
3: assolutamente
2: vero pure.
3: Cioè, però ci sono dei valori che vanno salvaguardati, che attualmente invece non lo sono.
2: Però dal momento che alcune case editrici sono palesemente fasciste di destra e riescono comunque a fare delle pubblicazioni, mi chiedo se quello è sdoganato e va bene. Allora a questo punto mi sembra molto meno grave farti flaggare qualche domanda dove tu certifichi che non sei un fascista.
3: Sì, però
2: per
3: tanto
2: però,
3: poi non è che toglie il fatto che lo è.
2: Lo so,
3: rimane,
2: però almeno non
3: capito?
2: Ti do lo spazio, almeno non ti do lo spazio di parlare.
1: Però lì bisognerebbe capire, se io flaggo sì. quella cosa là, no? E poi porto comunque dei libri, diciamo, di ispirazione. Che tu che fai? Scusa, è come quando tu
0: no, ma le autorizzazioni sui siti, lo sai cos'è? Lo sai cos'è? Loro sono andati a toccare un aspetto tipico dei fascisti. Cioè, i fascisti amano definirsi fascisti. E non amano il fatto che gli si dica che non si devono definire fascisti. Quindi lì sta tutto il punto. È vero che molte case di, che sette case editrici non ha, si erano rifiutate. Vabbè, una era la Paper Fest di Travaglio, però insomma alcune case editrici erano rifiutate. Cioè, partono dall'assunto che un fascista non ammetterebbe mai di dire io sono antifascista. E poi venire, perché la prendono come motivo d'orgoglio. No? Il fascista
2: certo,
0: dice:
2: una cosa
0: no,
2: disonorevole, no?
0: Io sono fascista e lo rivendico. E quindi non accetterebbe mai di firmare una roba del genere, no? Di sottoscrivere una roba del genere. Fermo restando che poi anche lì, no, bisognerebbe un po' capire. Nel senso, Giorgia Meloni dice è una censura di sinistra, travestita d'antifascismo. Il punto è, sono io che ti censuro o siete che sei fascista? Cioè, capito qual è il punto? Perché se no, allora vale tu. Cioè, faccio un esempio, no? Adesso, che magari potrebbe non c'è. La patente, cioè, o i vaccini. Cioè, noi decidiamo che chi non ha la patente non può guidare. Esatto. Questa è una forma di censura. Sì. Cioè, tu censuri i non patentati, cioè, e gli impedisci di guidare.
2: È una regolamentazione.
0: È una censura di sinistra? Chiaramente no. È una censura della nostra società. Cioè, la nostra società decide di censurare i non vaccinati, di censurare i non patentati, di censurare per il benessere di tutti. Quindi, diciamo, è una forma di censura che abbiamo deciso di accettare, no? Quindi, verrebbe da dire, sì, facciamo questa censura, ma non è che noi la facciamo, come dire, di buon grado. La facciamo perché ci stanno i fascisti, quindi siamo costretti a farla, perché noi non la faremmo. Però se ci stanno i fascisti, che dobbiamo fare? Questo è un po' il senso. Però è chiaro che poi lo è, nel senso che chi dice che è una censura, non è che gli puoi dire che non è vero, no? Che,
1: no, tecnicamente lo è.
3: Il sistema è quello,
0: certo. Certo, però
3: è che uno non dovrebbe essere proprio messo in grado,
0: mi metti in condizione
3: di
0: vabbè, comunque poi vediamo cosa ne pensate decisioni. Intanto c'è la pubblicità, torniamo fra poco.
4: Vorresti solo essere in vacanza?
1: Tecnicamente lo è,
3: che non
1: lo
3: è. Quello, certo.
0: Certo, però
3: è che uno non dovrebbe essere proprio messo in grado,
0: mi metti in condizione
3: di
0: vabbè, comunque poi vediamo cosa ne pensate decisioni. Intanto c'è la pubblicità, torniamo fra poco.
4: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città?

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: C'è tempo fino al 17 luglio per presentare le proposte progettuali destinate alla quinta edizione della Mappa della Città Educante. La raccolta promossa da Roma Capitale, che mette in rete le attività educative, didattiche e culturali gratuite rivolte alle scuole della città. Possono partecipare soggetti istituzionali, strutture interne all'amministrazione capitolina, enti e società del gruppo Roma Capitale. Anche quest'anno torna a piscine all'aperto il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito in numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 77 74. Dal 9 al 18 luglio al via la quinta edizione del Punta Sacra Film Festival, la rassegna cinematografica che ha dato centralità a un luogo simbolico del litorale romano, l'Idroscalo di Ostia. 10 giorni di cinema sotto le stelle con proiezioni a ingresso libero. Info su comune.roma.it.

0: Fino all'8 luglio, un prodotto lo paghi e uno è gratis! Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
4: Della regione.
5: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
6: E noi rientriamo con i Foo Fighters, la loro My Hero.
5: Radio

0: Fighters con My Hero. Vediamo chi c'è. 3899 106 600.
1: Ma perché mi stai a dire che quello che fa la pubblicità del caffè non è Maurizio Paniconi?
0: Ragazzi, vabbè, non volevamo svelarlo, dai, non volevamo dirlo.
2: Allora,
0: proprio adesso
2: parte tutto dalle Fiandre, chiaramente, dai fiamminghi, poi sì, si vive, si muore, ma soprattutto poi quando il Papa stinge, perché va nell'acqua, no, dello Stige, ma poi quando risale si restringe, c'è il rischio che il cotone si restringa, è forte in tutto.
0: Allora
2: questo,
0: intanto mi scrivono, la notizia del centenario mi fa chiedere: non trovate che d'estate la gente sia più incline a dare di matto, o è un'impressione? Allora è tutte e due, secondo me. Cioè sì, è un'impressione, ma... però al tempo stesso è anche un po' vero. Forse tutte e due.
3: Però l'impressione.
0: Adesso daremo un'occhiata. No, nel senso che lì potrebbe essere che magari la sottolineiamo troppo questa cosa.
4: Sì, che si alzerà forse un po' la casistica, non così tanto come ci sembra.
0: Allora, ciao a tutti, mia moglie è belga e quindi noi siamo molto contenti del risultato, ma non riesco a vedere Trump come uno sconfitto. Chissà quanti soldi gli entreranno in tasca da questi mondiali. Dopotutto, da quando è presidente, la sua ricchezza è raddoppiata.
4: Certo,
0: vai,
4: ma sconfitto.
5: Poi niente. Fascisti.
0: Bene. Allora, sentiamo ancora. Vai, sentiamo.
6: Ma scusate, stamattina sono polemico.
0: Vai.
6: Ma se è una fiera privata,
0: sì,
6: io metto un po' le cacchio di regole che voglio. Non è una cosa pubblica, se non sbaglio, è una cosa privata. Quindi a un certo punto faccio io le regole.
0: Allora,
6: se rispetto alla Costituzione, ovviamente.
7: Non so se hanno
6: Costituzione antifascista, ergo.
0: Allora,
6: se sei, non sei antifascista, te ne stai fuori. Ma ha detto che è una cosa privata, le regole le faccio io.
0: Anzitutto, anche se fosse una cosa privata, chiaramente, mettiamo, tu hai un negozio, lei può fare come ti pare, eh?
7: No, certo.
0: Hanno attività al pubblico, non è. Non è che puoi fare come cazzo ti pare,
4: sì,
0: no?
4: Però, cioè, l'alveo di alcuni regolamenti quadro, poi all'interno faccio come voglio.
0: La fiera in questione, che è più liberi, è diciamo dell'AIED, dell'Associazione Italiana Editori, ma riceve, quindi diciamo che è privata, ma riceve finanziamenti pubblici importanti. Quindi giustamente immaginati il Ministero della Cultura che ci mette i soldi, la Regione Lazio che ci mette i soldi, che sono di destra entrambi, Roma Capitale, la Camera di Commercio di Roma. Giustamente potrebbero dire: scusa, ma noi la finanziamo, non siamo molto d'accordo sul fatto che tu ti comporti in questa maniera e metti il patentino. Vai, sentiamo.
8: Il punto è che questi hanno la possibilità di parlare e di censura solamente perché stiamo in democrazia, perché se non fossimo in democrazia questi stavano zitti e basta.
7: Vabbè, però sì, quello meno male che stiamo in democrazia,
0: possono. No, però forse sottolineava le contraddizioni,
7: non lo so, ma quelle ci stanno.
0: Si rifà un regime totalitario
7: e poi
0: In voga la democrazia.
8: Questi si permettono di parlare solamente perché
0: abbiamo già detto. Allora, buongiorno, scusate la mia ignoranza in materia. Perché l'Italia si professa antifascista e mai anticomunista? Ci scrivono. Non credo che il comunismo in generale sia stato proprio uno zuccherino. Potresti spiegarmi? Parlo da antipolitico.
3: Guarda, ti posso dire una cosa? Non te la scuso invece l'ignoranza, perché io mi sono rotto il cazzo proprio dell'ignoranza.
0: No.
3: Vi dovete informare. Perché
0: siamo noi che li informiamo.
3: Ma sono anche loro che si informano.
0: Noi che li informiamo,
3: una persona
0: no?
3: che riesce a mandare un messaggio a una radio può anche aprire una cazzo di pagina su internet e informarsi, va bene? Allora leggete un po' di storia.
0: Sei respingente, così però
3: devi farlo per te e per chi ti sta vicino.
0: Vabbè, glielo facciamo noi,
3: capito? Allora, te lo dico in una parola, perché il comunismo in Italia non ha mai governato, il fascismo sì, quindi
0: vabbè,
3: fa
0: però
3: parte
0: lui
3: della
0: potrebbe
3: nostra storia.
0: Lui ti potrebbe rispondere: perché non ci diciamo antitotalitaristi, visto che comunque il comunismo ha fatto milioni di morti e lui
3: possiamo benissimo
0: non è che
3: dire.
0: Siccome non l'ha fatti,
4: non
0: siccome non l'ha fatti in Italia,
3: non lo possiamo dire.
0: Io faccio l'avvocato del diavolo, me ne frega un cazzo. Però dico: non è che siccome non l'ha fatti in Italia, allora non esistono.
7: No, ma infatti sarebbe più adatto dire antitotalitarismo.
4: No, ma non solo, sarebbe
7: d'accordo.
4: Anche un po' più furbo, cioè per togliere l'alibi, no?
7: Sì,
4: di alcune cose che servono per mascherarsi. Vai tra virgolette incontro per cercare di smascherarle, cioè cambia tutto e metti antitotalitarismo.
0: No, quella cosa che si poteva rispondere invece, che volendo secondo me dialogare con le persone, è anche un po', permettimi, visto che tu, lo faccio solo e unicamente perché tu mi hai scritto, puoi spiegarmi, parlo antipolitico, non mi sarei mai permesso, però il fatto di fare levare anche magari delle persone da una condizione di non conoscenza rispetto al tema di cui si parla, la risposta che avresti potuto dare, che avremmo potuto dare, e che magari possiamo dare, è che non è proprio la stessa cosa. Cioè, nel senso che dal punto di vista strettamente tecnico, mentre, come spiega benissimo Barbero in tanti video che ha fatto, mentre il fascismo è connaturato rispetto a quelle cose che lo hanno poi definito sul piano della violenza, sul piano cioè fanno parte del DNA del fascismo, cioè, il fascismo nasce si basa su quelle linee guida lì, no? Che sono quelle che noi oggi rimproveriamo, tra virgolette, per le quali ci definiamo antifascisti. Teoricamente il comunismo, per come era stato poi non è stato possibile applicarlo così, però per come era stato previsto e per come era stato pensato, non aveva quel tipo di era, come dire, una linea di pensiero positiva, cioè di poi irrealizzabile magari, no? Poi antistorica, oggi potremmo dire, però non era quella roba lì, però, fallimentare, quel che vuoi, però non era quella roba lì, no. Che poi è diventata, con tant'è vero che spesso si parla di stalinismo, non di comunismo, no? Per parlare di questo, per rispondere al nostro amico,
3: sì, se vogliamo dire anche che in Italia ci abbiamo avuto una storia diversa rispetto al fascismo e rispetto al comunismo.
0: Sì, però ribadisco, questa secondo me non è una motivazione giusta, perché lui dovrebbe dire: ma che cazzo vuol dire? Allora i morti nell'est Europa sono morti di serie B.
3: Capito,
0: noi dobbiamo avere una visione globale, che abbiamo solo quando ci pare. Cioè,
3: no, però io faccio riferimento anche alla mia storia. Io parlo qui in Italia.
0: Sicuramente,
3: questa
0: sicuramente,
3: cosa è anticostituzionale, perché è avvenuto questa cosa.
0: Sicuramente, è chiaro che se tu vai in Estonia, per dire, sono molto più avvelenati col comunismo rispetto al fascismo.
3: Certo,
0: non c'è dubbio. Non c'è.
9: Buongiorno Ale, Mauri, sì. e Emilio Papagallo.
0: E Martina Carona.
9: Bravissimo. Io sono favorevole
0: a che cosa?
9: All'antifascismo.
7: Bravo.
9: Quindi
7: bravo.
9: Sono
4: favorevole gattone.
9: Antifascista.
7: Mi piace tanto.
9: Una cosa che io penso della patente,
0: sì?
9: Però penso? Non so come tu la vedi, Emilio Papagallo. Si può guidare senza patente, però solo in montagna, secondo me.
0: Bravo, bravo. Ciao. E allora sai che ti dico? I fascisti li mandiamo in montagna. Brand new music right here. Brand new.

0: PJ Harvey, la nuova Voyager su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è, dai, 3899 106 600,
1: no,
0: vai.
1: Allora, premesso che a me la politica non interessa, e premesso che io sono dell'opinione che nell'arte la politica non dovrebbe entrare, io penso che ognuno sia libero di avere la propria idea, anche perché la Costituzione italiana vieta la ricostituzione del partito fascista, non di essere fascisti di
0: non,
1: per sé.
0: Non la Costituzione,
1: poi la manifestazione
0: la legge
1: è la loro e fanno come gli pare. Ma però torno a ribadire un punto, che secondo me l'arte dovrebbe essere al di sopra. Sì.
2: Cosa ci stai
1: cose.
2: Dicendo?
0: No, allora attenzione. No, non lo so.
2: No, no, per capire.
0: Non lo so che sta dicendo. Il punto è, due o tre cose mi colpiscono. A me non interessa la politica. Che vuol dire, ragazzi? Boh, a me non mi interessa la politica.
3: Non riesco a capirlo.
2: Comunque è tutto.
0: È tutto, cioè, nel senso, come fai a non interessarti alla politica?
3: Il messaggio che ha mandato è politico.
0: Tra l'altro. Cioè, poi sull'arte, l'arte che non sia, come dire, l'arte di che parliamo? Cioè, nel senso, l'arte può essere tutto, no?
2: Esatto.
0: Cos'è l'arte? Cioè, nel senso, una casa editrice che si presenta, una casa editrice non è l'arte, una casa editrice è una società privata, molto spesso, no? Quasi sempre privata,
4: che fa impresa,
0: fa impresa, quindi non è l'arte, e che pubblica dei testi, magari storici, magari revisionisti, magari che dicono che il fascismo, che ne so, tutto sommato non era
2: l'olocausto,
0: no, dico per dire, no, sì, che il fascismo non era così, ma cioè nel senso,
3: e tra l'altro sei fascista.
0: Allora quella anche fare politica volendo, no, amico mio.
3: Poi se ognuno ha la propria idea, non puoi essere fascista e contemporaneamente però inneggiare alla democrazia,
2: alla libertà di
3: e
2: pensiero,
3: quindi alla libertà che ognuno può dire quello che vuole. Se sei fascista e sei un vero fascista, questo è, cioè, non è un'ideologia, capito? Cioè non fa parte
2: dell'ideologia
3: fascista.
2: È parte
3: fascista.
2: Del fondamento dell'ideologia, cioè, fascista, è il fatto che tu non possa esprimerti,
3: certo,
2: pensi diversamente, quindi è un controsenso, cioè, interno.
3: Proprio, sì, non è che
0: sono
3: si
0: fascisti
3: una cosa
0: democratici.
2: Cioè, capito?
0: Sentiamo.
5: Sì. La differenza tra il fascismo e la democrazia è che la democrazia permette di parlare anche al fascista. Io invece proporrei di chiedere ai fascisti di dichiararsi fascisti. E non so in quanti lo farebbero, perché
0: pochi,
5: da solo sono abbastanza vigliacchi fascisti.
0: Molto pochi.
5: Però sarebbe interessante.
3: Ultimamente si sentono un po' più legittimati.
0: Sì, però se fai caso, la dichiarazione avviene molto raramente. La dichiarazione di proprio io sono. Spesso c'è un dire, però quasi un po' provocatorio, no? Del tipo, ma no, io non voglio definirmi fascista, ma neanche antifascista, che non vuol dire nulla, perché nel senso,
3: cioè, non vuol dire nulla,
0: se non sei una cosa, sei l'altra, no? Evidentemente, nel senso che non.
2: Se non sei antifascista, sei fascista. Cioè,
0: l'allenatore della Spagna, secondo voi, somiglia più a Maurizio Battista o a Maurizio Paniconi?
3: Nulla, io ho tutti i capelli, quello è pelato.
0: No, l'allenatore della Spagna, attenzione.
2: Sì.
0: Mica detto che tu somigli a Battista, tu puoi somigliare all'allenatore della Spagna
4: e non,
0: capito?
3: Ma l'allenatore della Spagna è pelato.
4: Ma lascia perdere quel dettaglio, ma quale cambiamenti, no?
0: Allora Battista
4: è Napo.
6: Essendo il fascismo fuori legge, se un concorso, un premio, una manifestazione,
0: sì,
6: mette diciamo una regola per la quale tu devi, vuol dire che c'è la necessità, e vuol dire che evidentemente molta gente fuori legge fa il cavolo che gli pare.
0: Io sinceramente non sono ripeto tanto colpito della censura per del patentino, nel senso che poi alla fine, ragazzi, è la comunità che si dà delle regole, no? Cioè la comunità che dice, ragazzi, come la vogliamo noi questa fiera? La vogliamo antifascista. Molto bene, quindi dichiarazione in cui tu dichiari determinate cose, non è che solo quella dichiari, no? Dichiari determinate altre cose e metti pure quella. Non mettessa bene, abbiamo deciso che non c'è spazio per quel tipo di ideologia qua dentro, punto e basta, e quindi non ci stai. Fatta la fiera per conto tuo.
7: L'Italia non è anticomunista perché, differentemente dal fascismo e dal nazismo, il comunismo è vero che è stato in alcuni paesi un'esperienza terribile e totalitaria, però anche un anelito a ideali di uguaglianza, umanità,
0: sì,
7: e
0: quello che stavamo dicendo,
7: insomma, di un mondo un po' migliore, mentre il fascismo e i fascisti e i nazisti sono solo quelli là.
0: Beh sì, per loro magari il mondo è migliore così, cioè, è questione di punti di vista. Come diceva Guzzanti, è facile essere fascista in uno stato democratico, è più difficile essere democratico in uno stato fascista. Vabbè, su questo non c'è, non c'è alcun dubbio, ovviamente. Vai, sentiamo.
8: Ma quindi voi non conoscete la regola per cui il gol fatto dalla squadra che ospita i mondiali vale 5?
0: Attenzione,
2: no.
4: Mi piace moltissimo.
0: Allora, ti posso dire, mi stupisce che Trump non l'abbia ancora detto.
2: Sì.
0: Dovremmo fare retrospettivamente che il gol della squadra che ospita vale 5. Quindi finisce 5 a 4 per noi. Via, avanti con gli Stati Uniti d'America, forza, siamo più forti. Aggiungiamo che il Partito Comunista Italiano ha specificamente preso le distanze dallo stalinismo, a partire dal compromesso storico fino a Berlinguer. Buongiorno, oggi è il mio compleanno, ci scrive Simona, tanti auguri a me. Simona, che oggi compie l'età più bella, la vita inizia a questi anni qui. Lo dico? 21 anni. Brava Simona. Complimenti, congratulazioni. Brava, divertiti. Fai bene.
9: Comunque si dovrebbe imparare a stare tutti un po' zitti se non si sa di cosa ci parla. Io non mi interessa di politica, però la Costituzione.
0: Questo pure è vero. Allora, buongiorno, sto pestata come ogni giorno. Vi potete mettere I am the highway, perché dice io sono talmente tanto.
10: Sto dicendo non sono fascista, ma
0: l'arte è anche politica. Il discorso era per dire non sono fascista, ma, oppure semplicemente sei un democristiano che te sta sul cazzo il diverso da formazione cattolica. Sentiamo ancora che siete tantissimi.
11: Buongiorno. Allora, sul fatto che l'arte non debba essere politica, non sono d'accordo, perché l'arte è politica, l'arte veicola messaggi, certo. Non vuol dire per forza doversi schierare e dire sono comunista e sono fascista. Qualunque tipo di forma di espressione sta veicolando un qualcosa che ha un impatto sulla società, quindi è politica.
3: Sì. Bene. Ma perché molti dividono la politica dalla società, ma se sei un essere sociale, perché vivi in una società, di conseguenza sei un essere politico.
0: Ma qui non si sta parlando di artisti censurati, qui si sta parlando di case editrici che sono società private, che per fare utile, molto spesso, oppure associazioni per veicolare libri, che magari mettono in vendita dei libri revisionisti, per dire.
4: Poi c'è un grande equivoco sull'utilizzo delle parole. Secondo me tanta gente confonde la politica come concetto e come idea, che è l'arte di vivere in un consenso sociale insieme ad altra gente, con la professione della politica. Esatto. Ora, se tu mi dici io sono apolitico perché non stimo i professionisti della politica,
2: non mi ritrovo nei partiti,
4: possiamo anche parlarne, possiamo essere anche d'accordo sul discorso di io non amo la politica. È impossibile, perché nel momento stesso in cui tu vivi in un contesto sociale, fai politica dal mattino in cui esci a chiedere un caffè fino a quando vai a dormire. Ho detto tutto, grazie.
0: A me fa riflettere che dopo tutti questi anni ancora ci scanniamo sulle ideologie e non riusciamo a emancipare il pensiero collettivo. Fino a che ci scanniamo, manteniamo vivi i nemici, dobbiamo propagandare i principi sani della collettività.
12: Vai, fascisti su Marte, noi vi daremo un nuovo duce, un nuovo re. Siamo invincibili, siamo sommergibili, siamo ignifughi, insuperabili, conquistador, con patria e con onore. E anche a questa
0: la sa tutta.
9: Io sinceramente credo che il fascismo poteva essere la salvezza per tutta l'umanità, però a prescindere da questo, ma un fascista non si può definire tale. Cioè, il fascismo muore con Benito Mussolini, con i nobili ideali che dovuto, sono stati anche, che sono andati contro gli Stati Uniti d'America, addirittura con Pearl Harbor, eccetera, sono andati contro l'Inghilterra, contro il sionismo, contro oggi Israele neanche sarebbe esistito, cioè, capite?
0: La vedo un po' dura. Allora, va bene ragazzi, arrivano gli Offspring con Come Out and Play, poi torniamo.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rockstar.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport a Roma, dal 1950.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: Sei su Radio Rock.
14: More music now.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
3: E noi entriamo alle 8:36 minuti insieme ai Talking Heads di This Must Be The Place.
4: Radio Rock, back in time.

0: adesso vi regaliamo una cosa molto bella.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Martedì 21, mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrerà i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 a Gardone Riviera all'Anfiteatro del Vittoriale e mercoledì 22 luglio a Roma alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster, ma adesso vi regaliamo un paio di biglietti più veloci di voi a mandare un messaggio 3899 106 600 col vostro nome, cognome, alla parola cinema. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia, Gardone Riviera e a Roma. Media partner è assolutamente Radio Rock.

0: Brand new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Avatar con la loro Crying Fire. Vediamo un po' chi c'è, dai, velocemente. 3899 106 600, WhatsApp, vai.
1: Beh, che poi mo sto discorso che in democrazia i fascisti si fanno parlare è anche un po' sopravvalutato, perché insomma il famoso paradosso dell'intollerante dei popper, a un certo punto chi nega di principio la possibilità a chi la pensa diversamente,
0: è un po' come lo scorpione con la tarantola lì, come si chiama quella roba della,
2: quando interessa, tu, spiega
0: se
2: un po'.
0: Tu aspetta, la rana con lo scorpione, no, com'era la rana
2: no, no, mettiamo altre
0: cavallo,
3: la lucertola,
0: la
4: volpe,
0: bravo, la volpe con la tarantola,
3: la volpe con
2: il pastore, con
0: la volpe con lo scorpione,
4: la lepre,
0: la lepre con lo scorpione,
2: il maiale con la pesca,
0: la zebra col cavallo. Attenzione, buongiorno ragazzi, ancora con sta cazzata che l'arte e politica devono essere separate. L'arte è politica, lo è sempre stata e sempre lo sarà. La musica è politica, tutto è politica e niente
2: di,
0: politica.
2: È un problema di
0: da quando apri gli occhi
2: politica.
0: La mattina a quando li chiudi la sera. Ogni tuo atteggiamento è atto è politica. Sta a te a renderti conto da che parte stare. Antifa ora e sempre o no? Valutiamo.
3: No, 3899
0: 106 600. Vediamo un po' il nostro sondaggio che abbiamo fatto partire questa mattina alle ore 7.
2: Scusa, quando è
0: partito? Alle 7 questa mattina.
2: No.
0: Antifascisti sì o no? Pensate. Il 95,74% dei nostri ascoltatori dice antifascisti sì, ma purtroppo il 32,4% dice non so, non rispondo.
2: La somma però viene un po' di più,
0: allora,
2: di 100, com'è possibile?
0: Grazie. La celebre frase di Vittorio Foa rivolta all'ex fascista e senatore Giorgio Pisanoi: se aveste vinto voi io sarei ancora in prigione, siccome abbiamo vinto noi tu sei senatore. Intanto innanzitutto vorrei far notare all'amico apolitico che l'opposto di fascista è antifascista. Rispetto al comunismo gli vorrei far notare che mentre il fascismo ha seguito e realizzato tutti i suoi obiettivi non è mai esistito un governo comunista che abbia realizzato quanto teorizzato nel manifesto comunista. Tutti sono fermati nella fase intermedia e l'hanno trasformato in regime totalitario. Non so se sono riuscito a spiegarmi, spero di sì. Scrive un signore. Vai, sentiamo ancora, vai.
5: Ma essere contro le dittature no, no, quello no.
0: Ecco,
5: troppo
0: esatto. Come no, come no.
5: Certo che ma sì. Vi consiglio la visione di un gran film degli inizi anni 90
2: che
5: troverete su, se non sbaglio, Vimeo. Il pianeta verde di una regista francese che mi sfugge il nome,
0: sì,
5: e forse qualche fascista, qualche comunista aprirà un pedino gli occhi.
2: Titolo,
5: e anche La crisi, sempre della stessa regista,
0: sì.
5: Troverete su YouTube il film integrale.
0: Comunque il pianeta verde è di Colin Serrault. È un film del 1996 che tanto ha fatto penare il nostro Boris Sollazzo, sì, al punto che ha preso la macchina
2: male.
0: E verrà qua tra poco. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
6: Riprendo Funari ancora.
0: Funari.
6: Quando uno è stronzo non gli puoi dire stupidino perché si crea delle illusioni.
2: Grande verità.
6: Gli devi dire che è stronzo.
0: Bene, allora ragazzi, stasera c'è il concerto Europe all'Auditorium Parco della Musica, un concerto per boomer, un concerto molto anni 80. Come finirà il concerto? Lo sappiamo tutti come finirà il concerto.
2: A schifio.
0: Come vuoi che finisca? Come inizierà però il concerto?
2: Come?
0: Secondo me così.

0: curo, Maurizio, eh? Io ti curo, stai attento. Allora, vediamo un attimo. 3899 106 600.
1: Non va giù che quella maledetta una cazzo busta di fave ha vinto il microfono d'oro.
0: Ah, non...
2: Ma scusate,
0: non
2: so ancora
1: fa... No, perché
0: no,
1: ieri
0: no, no, no, cosa, perché ieri ragione,
1: di
0: dai,
1: fronte a quella sua insolenza,
0: supponenza,
1: con la quale ha detto io spacco tutto, io trasmissioni me lego,
0: no, anche... non ha detto così. Poi non parla, no, tra l'altro non parla con accento romano,
2: è barese,
0: insomma, no.
3: Buongiorno ragazzi, scusate, facendo l'avvocato del diavolo,
0: sì,
3: cioè le, i concorsi dove tu non puoi partecipare se hai carichi pendenti, se sei, se non sei incensurato,
0: è la censura,
3: scusate, è esclusione pure quella, è censura,
0: è una forma di censura, certo,
3: volendo proprio,
0: certo, sacrosanta,
3: attenzione,
4: certo, a meno che non fai anticostituzionale politico,
3: del reato, nel momento in cui tu hai i reati e non puoi partecipare al concorso, allora è censura pure quella.
0: Bravo.
3: Fanno partecipare perché io so, ho fatto il
0: carcere, partecipare perché
3: è censura,
0: è una cosa incredibile. Vabbè, è chiaro, dai
5: ragazzi,
0: ciao, buongiorno.
5: Poi non sono tanto convinta perché
0: sentiamo,
5: penso che se tu fai firmare una cosa del genere, che poi è una pezza poco risolutiva,
1: pezza d'appoggio,
5: allora non dovresti permettere l'ingresso a nessuna casa editrice che ne so, pubblica d'annunzio, per esempio.
0: Vabbè, però,
2: vabbè, però aspetta, sono due cose diverse,
0: non è la stessa cosa.
4: Ma che stai dicendo?
0: Non è la stessa cosa, Anna, sentiamo ancora, vai.
6: Sono fascista collettore e me ne vanto. Io ho il busto di Mussolini nel salotto.
2: Chissà chi è?
6: Come bello andar menar, come bello gambizzar. Sono fascista, sto al governo e non mi puoi cacciare.
0: Capito?
2: Bene,
0: sì,
2: allora,
0: attenzione signori, attenzione, vediamo un po', vai. Attenzione.
7: Per Francesco da Roma.
0: Per Francesco da Roma, benissimo. Da Verona o da Roma? Non ho capito.
1: Verona Roma.
7: Buongiorno. Scusate, però il discorso secondo me è anche
0: Arona, forse. Arona.
7: Vedere il fatto che oggi,
0: sì,
7: in qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa parliamo, in qualsiasi cosa si fa, ovunque ci sono i mezzi e le istituzioni,
0: sì,
7: c'è sempre la volontà di doversi, c'è sempre quello che dice, dobbiamo dichiararci antifascista.
4: Perché?
0: Però questa volontà del Francesco c'è perché dall'altra parte c'è qualcuno che si definisce fascista, e quindi
4: scusa,
0: giustamente diciamo, ma tu per caso sei fascista? No, allora sei antifascista.
8: Buongiorno Emilio, Max, io sono antifascista da sempre.
0: Lo sappiamo, Max.
8: Se volevo raccontare un aneddoto, qualche giorno fa mi è arrivata una lettera del senatore Bocchino.
0: Ah sì, Bocchino.
8: Che
0: sì,
8: dice che io l'ho offeso su Facebook. Infatti
0: è
8: l'ho
0: vero,
8: offeso perché l'ho chiamato Lecchino, perché uno che va in TV a negare l'evidenza è soltanto un lecchino mongoloide.
0: E quindi
8: oltre
0: no,
8: che
0: beh, no, vabbè, adesso no, c'entra niente.
8: Questo mi è successo qualche giorno fa.
0: Vabbè.
8: Mi hanno mandato sta lettera a casa, sono
0: okay,
8: sceso, ho firmato, quando l'ho aperto ho visto che cos'era. E non so che gli sviluppi quali saranno.
0: E come ti comporterai tu adesso? Chiederei scusa.
1: Sai che ti dico, caro Maxi,
0: scusa,
1: no, che qualsiasi cosa accade, noi ci faremo carico delle spese legali.
2: No, aspetta.
1: Non
0: allora,
1: ti difendiamo.
0: Chiamiamo subito Bocchino. No, non gli facciamo fare un conto. Maurizio, Bocchino subito. Chiamare
1: Bocchino, dai.
0: Chiamare
4: Bocchino, fai due piedi.
1: Mauri Bocchino, forza.
0: Vabbè, a Maurizio.
4: Allora a me mi vengono a arrestare a casa. Molto presto.
1: Ma piantala lì. Ma sono Sara.

0: Menininha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
1: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
2: Radio Rock.
1: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni
0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale per...

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
2: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Al nostro amico, amico, vai, sentiamo, vai, vai, vai, vai, sentiamo amico.
1: Ha ragione Maurizio, secondo me, oggi.
0: Sì.
1: Oggi. Sono legittimati oggi a uscire da dove stavano, dove sono stati per molto tempo, legittimati da questo governo. Beh. Secondo me non c'è alcuna discussione che tenga.
0: Beh, bravo amico. Allora, attenzione, così, signori, fa ridere che per sorpiare il nome Lecchino da Bocchino, per prenderlo per il culo, gli ha fatto un favore. Attenzione. Ragazzi, non tollero il signor Italo Bocchino. Può tranquillamente essere preso in giro per altre questioni politiche concrete che non siano il suo cognome o altre cose. Questo non lo tollero.
2: Bocchino subito, dai.
0: Non lo tollero. Allora, attenzione, sentiamo 3899 106 600 che c'è, vai.
3: Ma io penso che ci troviamo in un periodo storico in cui tanto da parte delle istituzioni quanto anche da parte di chi media l'informazione,
0: sì,
3: di chi comunque sia si fa portavoce culturale in qualsiasi tipo di forma, anche artistica, la rivendicazione di essere antifascisti, che essere italiani significa anche proprio questo, cioè quando parli di Costituzione non è retorica, questa è realtà, si basa sull'antifascismo.
0: Bene, bene, bene, bene, bene. Ah, viscido Bocchino, scrive qualcun altro, eh? No, però gli insulti no, adesso ragazzi, casomai i complimenti si possono fare. Meraviglioso
2: tipo?
0: Bocchino, no? Insomma. Che ne so, beh, insomma, languido al limite, no? Languido Bocchino.
4: Anche se sotto c'è pezzi pure viscido, non c'è stato.
2: È viscido,
4: male.
2: È viscido.
0: No, no, non si può insultare una persona.
2: Ma mica l'insulto, è una caratteristica.
0: Beh, viscido non è un insulto, scusa, non ho capito.
2: È una particolarità.
4: Viscido?
0: Che ne so, sei un viscido?
4: Che bello, grazie.
0: Oh, bene. Allora, mi hai convinto. Sentiamo, sentiamo.
5: Buongiorno. Buongiorno. Io ieri in trasmissione,
2: eccolo,
5: ho detto il microfono d'oro.
0: Sì.
5: L'avrebbe meritato di più Alessandro Tirocchi.
0: È vero,
5: perché
0: l'ho sentito anch'io.
5: Alessandro Tirocchi, vero, che continua a rosicare,
0: sì,
5: nonostante abbia 50 anni e problemi, sì, di incipiente calvizie. Cioè, ma può stare a preoccuparsi del microfono d'oro che non ha vinto? Vi prego, dateglielo.
0: Allora, guarda,
5: io non ce la faccio più.
0: Ma hai ricordato?
5: Non ce la faccio
0: motivo
5: più. Allora, è bravissimo, dategli il microfono.
2: Ma gli mandi pure messaggi privati,
5: mi
2: Ale?
5: Togliendo la vita.
0: Allora,
5: Alessandro,
0: non ce ne frega un cazzo, stai zitto. Allora, ti posso dire una cosa?
4: Per
0: no, attenzione, attenzione.
6: Ma tu lo chiami anche a casa questo.
0: È vero,
2: sì,
0: è vero, ma tu fai un gesto sano. Ritira il microfono
2: e
0: regalo all'Alessandro Tirocchi, fingendo che l'ha vinto lui.
4: No, fai una
0: copri
4: cosa.
0: Il nome sopra.
4: Se tu veramente vuoi mettere pace in questa
0: umido Bocchino.
4: Fai un umido Bocchino a qualcuno.
0: No, no,
4: no, no, no,
0: no,
4: no, no.
0: Umido nel senso.
4: Fai come ti abbiamo suggerito io e il tuo direttore. Prendi quel premio e gli dici: adesso, se mi permetti, se ho piacere.
0: Lo fico. Allora, Sloppy Bocchino, dicono qualcun altro. Dicono degli altri. Sentiamo.
5: Alessandro, rosicare ti fa male.
0: Addirittura siamo arrivati a questo.
5: Rosicare ti fa male.
0: Siamo arrivati a questo.
5: Sei il più bravo di tutti.
4: A schifo.
5: Sei il più bravo di tutti. Non rosicare.
0: A Parese. Sentiamo.
7: Buongiorno. Ma si può dire il signor Felazio ha rotto il cazzo?
0: Allora, ma quale insulto? Meglio viscido che asciutto Bocchino, no? Giustamente.
4: Non ha tutti i torti, eh?
0: E si dice si asciutto Bocchino?
2: Quello con la melma.
0: Asciutto nel senso che è uno che dice le cose
2: in maniera chiara.
0: Non tollero i giochi di parole col cognome, con le cose. È da terza elementare.
4: Basta.
0: Si imputi al signor Bocchino, qualora lui abbia fatto degli errori in sede politica, si dica pane al pane
4: vino
0: al Bocchino, no? Senso, no, è vino, capito?
2: Basta che non ci siano giochi di parole.
0: No, fantastico Bocchino, per esempio. Quello
6: anche
0: si può
6: se
0: dire.
6: Mi chiedo, ma possibile che ha mandato una lettera per Lecchino?
0: Ha mandato una lettera, Maurizio.
2: Cioè, alla fine Viscio,
0: ha mandato
2: manco
0: una lettera.
4: Avrà tipo citato, io
6: proprio niente da fare.
4: Citato!
0: Che è questo?
2: Lui è scartato una caramella.
0: Allora, dovevi far ascoltare questo. Vabbè, facciamo ascoltare.
5: Tra l'altro, io voglio capire perché io in trasmissione dico sempre che Alessandro è il più bravo,
2: ancora,
5: che lo stile è il migliore, che è bravissimo, bla bla bla, e lui in continuazione Giuliano Leone è una busta
0: perché
5: de fatti,
0: è sincero, perché è sincero,
5: una busta di prugne, una busta di panzerotti e basta.
4: Io te lo dico
5: e basta buste.
4: No, basta buste. Io te lo dico per farti Bocchino. Migliorare.
0: Allora, tranquillo Max, lo fa con tutti. Bocchino non si nega mai a nessuno, ci scrivono. Manda
5: basta giochi di
0: lettere
5: Paolo,
0: a tutti. No, allora ragazzi,
4: Maurizio, non andiamo giochi, d'accordo.
0: Posso dire una cosa, le faceva Emilio Fede queste cose. C'è una cosa che non tollero, Maurizio, è che ti metti a fare i giochi di parole.
4: C'ha ragione,
0: sì,
4: tu
0: non ho
6: proferito parole. Tra l'altro sono anche molto offeso con tutti voi.
0: Bocchino,
4: queste cose.
6: Sono molto offeso con tutti voi.
2: Perché Mauri?
6: Lasciamo perdere.
0: Allora,
6: lasciamo perdere.
2: Abbiamo fatto.
0: Ma sempre per quella storia di Bocchino.
6: No,
0: un altro Bocchino.
6: No.
2: Io voglio sapere, no, mi dispiace, ti sei offeso.
0: Quasi Bocchino.
6: E io sono sempre molto attenta ai particolari.
0: Allora.
2: Hai tagliato i capelli, io l'avevo visto stamattina.
0: Io l'ho visto, ma non so niente.
2: Io
0: l'ho visto, ma non t'ho detto niente. Apposta, bella posta.
2: Io l'avevo visto.
0: In tanti fanno sta cosa delle lettere chiedendo un accordo economico. Max, non rispondere. È come dire,
4: chiedendo un accordo economico.
1: Grande Bocchino.
0: Grande Bocchino.
6: Beh, si può dire,
0: dagli torti, ragazzi. Però insulti no, ragazzi. Insulti alla sua persona, no, per favore. No, grande si può dire.
2: Versi di piacere anche, sì.
0: Ma se Bocchino si mette dopo, dice qualcun altro, si mette dopo.
2: Dopo,
0: si mette dopo. Se si mette dopo, ragioniamo. Allora, no, in realtà chiedono dei soldi, nel senso che, ma non è solo Bocchino. Praticamente, hai presente quando Bocchino e poi gli chiedono i soldi, no?
2: È un'altra cosa, però.
0: No, è un'altra cosa, è questa qua. Cioè, ha mandato una lettera.
4: Però, scusate, il cliente c'ha ragione, Emilio. Questo è successo. Bocchino
0: allora,
4: gli ha chiesto i soldi.
0: Bravissimo.
2: No, allora.
4: Che poi, non guardare questa faccia che fai lì.
0: Può pure stare.
2: Allora, gliel'ha
0: chiesto i soldi. E dice che chiesto i
2: no,
0: soldi.
2: No, ha detto questa potrebbe essere una di quei casi dove
4: soldi.
2: Poi ti richiede i soldi, ma ancora
0: ma
2: non
0: che
2: l'ha
0: cosa
2: fatto.
0: Vuoi che ti chieda?
2: Per ora è solo
5: gli avrà
2: Bocchino.
5: Chiesto 30 euro.
2: No, per ora è solo Bocchino senza soldi.
0: 30 euro, no? Sava Sandir, no? Sava Sandir.
4: Cosa ridi tu?
0: Non tollero non giochi tollero. Di parole.
2: No.
0: Da 13 anni. No.
4: Basta, Maurizio. Maurizio.
0: Oh, sabato sera era al negozio solo soletto, Maurizio? Reparto surgelati, zona tuscolana?
2: Eri tu, Mauri?
0: Vergognati.
6: No, sabato sera non stavo a Roma.
4: Che ci hai fatto, scusa? Hai reparti surgelati?
2: Sta su tuscolana, Mauri?
4: Hai importunato le signore anziane?
6: Sabato sera non stavo a Roma.
0: Lo sai che bel Bocchino.
4: Sai che fa? Vede una signora che sta cercando. Ah, signore, prova sto stocca fisso.
0: No,
4: signor.
0: Maurizio, ma che roba è?
6: Stocca fisso non l'ho mai
2: detto.
0: Ma che roba è? Pure Emi dice gran bel Bocchino. Il contrario di fascismo e democrazia è automaticamente chi vuole la democrazia è antifascista, Che ci scrive un amico. Vai,
8: ciao, buongiorno Emilio.
0: Buongiorno Emilio.
8: Ciao Martina.
2: Ciao
8: Ale, Mauri.
0: Vale,
8: ciao,
0: sì, tutti, tutti,
8: legami
0: ciao a tutti.
8: Tra politica.
0: Sì.
8: Fascismo e arte.
0: Sì.
8: Io ho visto ieri proprio le foto di Seinfeld che con le forze armate israeliane.
0: Jerry Seinfeld, sì.
8: Che
0: so
8: negava, insomma, l'esistenza della Palestina.
0: Lo
8: ho adorato
0: so.
8: Seinfeld,
0: io pure.
8: Una delle mie serie preferite di sempre.
0: No, è la mia serie preferita di sempre.
8: Vederla. Almeno con gli stessi occhi.
0: Allora, io lo sai cos'è? Ti dico la verità. È talmente la mia serie preferita che la rivedo sempre con grande piacere, anche perché non è che l'ha fatta solo lui, c'era un gruppo. Però un pochino, devo dire la verità, ti tocca un
2: sì,
0: po',
2: certo.
0: Nel senso che tu ti piacerebbe tanto, no? Che le persone. Che poi non significa lui che lui debba dire Free Palestine, non chiedo quello.
4: Però magari non appoggiare apertamente alcune
0: però ragazzi,
4: alcune
0: certe
4: atti,
0: cose, insomma, mamma mia, è veramente.
4: Bocchino forte!
0: Sì, dai.
9: No, oggi stavo guardando la TV, che Bocchino.
0: Sì, che Bocchino straordinario. Ragazzi, sì.
4: Guarda,
0: mi sono messo. No, devo dire la verità. Mi
4: sono
0: messo, la devi fare finita. Mi sono messo lì, mano dietro la testa, no? Mano dietro la testa. Mano, bella televisione aperta. Un gran bel Bocchino.
2: Mano dietro la una mano dietro la testa e l'altra?
0: Alla cintura.
2: Cintura. Sì.
0: Movimento Scusa, sexy.
6: Ma se io dico che se vedo Bocchino giro,
0: addirittura
6: mi denuncia.
0: Ti giri?
2: Che
0: no.
2: Giri?
6: Mi
2: metti
6: la lettera pure questa.
0: Allora,
2: no,
0: tra, nove giorni,
2: canale, no.
0: Tra nove giorni il nostro amico Paco sarà in Cina a vedere Deep Purple a Pisa. Che emozione! Condivido con voi questo momento. Rock on!
2: Paco De Lucia, bravo!
0: A Pisa, i soffocotti al pomodoro o prosciutto e formaggio? Paco. Allora, buongiorno a tutti, grandissimi. Paco. Io suggerisco epico Bocchino questa volta, Mi stavolta devo dire epico bocchino.
4: Ma signore, giusto finetto de platis.
0: Ma pago da belluno? Bravo, Mauri. Non lo so. Vai, sentiamo ancora. Dai, chi c'è? Cosa ridi? Sossone, cosa ridi?
10: Bocchino.
0: Supersonico bocchino.
10: Soldi, ma te penso che sia abbastanza normale, no?
0: Bocchino e poi chiedi i soldi.
10: Sono offri la cena, non lo so, boh.
0: No, questo no.
2: Ammazza, questo no.
6: Artecista, vergogna.
2: Se la paga da solo, no?
0: Questo no, se la paga da sé. Se la paga da sé, se vuole, eh.
4: Bocchino a parte.
10: Bocchino, vai, senza mani.
11: Brand new music right here.
12: Brand new music.

0: Bene, i Pineapple Thief che tornano con il loro Old The Ashes, nuovo singolo per i Borgo Beh, che siamo, per i Pineapple Thief, scusate, che stiamo ascoltando da un paio di settimane tra le nostre buono. Novità. I Pineapple Thief, buono, dice il nostro Alessandro Tirocchi, valutiamolo. Intanto, no ragazzi, la violenza no però, io ho già detto più di una volta. Qui, no, la violenza niente. No,
1: cioè, a meno che...
0: No. No, violenza niente. È un bocchino buono e un bocchino senza denti. No, questo no, la violenza mai. Spaccare i denti a bocchino, no. Allora, attenzione, meglio con i denti, no? Nel senso, per certezza.
1: Beh, no, cioè, nel senso, però, romperli
0: no. Allora, facciamo così: romperli no,
2: limarli forse.
0: Romperli no, non perli sì. 3899, la violenza sì o la violenza no? 3899, 106, 600. Aspetta, fallo, non è partita ancora. Ecco, sono i risultati del sondaggio. Appena arrivati, 75% si è espresso.
1: Ha detto sì.
0: Allora, vediamo chi c'è. Dai, 3899, 106, 600.
3: Ah, signor, chi ha posta mazza?
0: No, vabbè, questo che c'entra.
1: Questo è quello che fa lui le marche sul gelato, che è vecchio.
0: No, vabbè, questo no.
4: Ma
0: questo
4: non faccio
0: no, ma questo
4: mai,
0: è indecente.
1: Ma se ti ho visto io qua, povera signora ottantenne,
4: solo uno
1: piegata a culo puzzone a prendere le cose,
4: no,
1: tu hai
4: gamberi e calamari.
1: Senti,
4: ma
1: lo spiedino di pesce,
0: questo è uno schifo.
4: Uno spiedino, gamberi e calamari, ma, è uno schifo.
1: Ma le davi anche gli schiaffi sulle natiche. Ma
0: i gamberi e i calamari, tra l'altro, sono dei poveri animali del mare.
1: Ma ti rendi conto cosa fanno?
0: Li ammazzi per poterti cibare di queste
1: vecchie morte. Ma perché?
0: Allora. Allora, me la ricordate la legge Alemanno Italo Bocchino? Vabbè, questo però che c'entra?
1: Alemanno Bocchino.
2: Ah, perché allora, Manno Bocchino?
0: Italo Bocchino detto rigatone. No, beh, ragazzi, su. Allora, se c'è una cosa che io detesto, no, c'è una cosa che io detesto è l'umorismo da quinta elementare,
1: basta,
0: da barra prima media,
2: bravo,
0: diciamo, no,
2: bravo,
0: seconda
2: sì.
0: media.
2: Tipo
0: mamma mia, sembra sta alle superiori. Guarda, una cosa incredibile, all'università si facevano ste cose. Basta,
1: sì.
0: No.
1: Basta, che
0: non è roba matura,
1: Bocchino, gente. Sì!
0: No, non mi piace. Allora, basta. Attenzione, Max il trasportatore.
5: Comunque,
0: via.
5: Mi sono scordato di dirvi.
0: Cosa?
5: Su Twitter c'è scritto che il menonismo durerà altri 20 anni. Quindi,
0: no, ti prego, fammi vedere questa lettera.
1: No, mandaci la foto. Sono curioso.
2: Dai, Max.
1: Se non ci mandi la foto, è inventata.
0: No, sono curioso di vedere questa lettera. Ma non prende.
4: Ma che è propaganda? Ma che è una cosa? C'è
2: che descriverebbe da Bocchino?
0: Allora, Sandro Verone.
4: Casa di giornali.
0: Allora. Dei
4: gendarmi, dico. Dei gendarmi.
1: Allora, occhio ai gendarmi.
0: Cazzo, è tirato fuori i gendarmi.
4: Una ronda, che ne so.
0: Dovremmo
4: aspettarci le ronde di Bocchino. E di Bocchino.
0: Gendarmi. Allora, attenzione, bello, signori. Questa sera.
1: Occhino.
0: No,
1: Occhino
0: no. Allora, ci sarà anche Occhino.
1: Dove?
0: Nel... Come si chiama? Achille Occhino, no?
1: Achille Occhino.
0: Allora, sì. Achille Occhino.
2: Dove starà?
0: Intanto si è ricordato, mamma mia che bello. La cosa.
1: Te lo ricordi, Maurizio?
0: Partito comunista italiano, Achille Occhino,
4: Occhino,
0: Mauri.
4: Ma non era Occhietto.
0: Occhino.
1: Occhiatto.
0: Occhino subito. Occhino senza fiatare.
1: Forse. Occhino senza che soffi.
0: Occhino non discutere. Forza avanti. Oh.
1: Occhino esitto.
0: E lui discute.
1: Occhino occhio chiusa.
2: Scusa, vabbè.
0: No, vergogna. Chiusa, no.
4: Era Occhietto.
0: Occhietto, Occhino.
1: È uguale. Che palle, Mauri. Chiama i cignenni.
0: Questa sera ci sarà anche Occhino. Achille Occhino. Al concerto alla...
1: Achille Lauro.
0: No. Al concerto all'Ippodromo delle Capannelle dei Mumford & Sons. Ci sarà anche...
2: Aspetta, ma chi è che ci sta andando? Non ho capito. Oh. Occhino chi?
0: Achille Occhino, quello di cui stiamo parlando oggi.
2: Ma non è Achille, come si chiama?
0: Pieno così. Pieno così. Oddio.
1: Poi Manfred sono fanno certi concerti.
0: Concerti clamorosi. Come inizierà il concerto dei Mumford & Sons?
2: Come?
0: Secondo me è così.
1: Occhino.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati Pim, i bei famiglia
2: ora. Di risparmio, di qualità. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: come fa tutto un po' più grosso?
9: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
12: Polarità aderente.
0: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
13: 9:34 minuti, noi rientriamo con i Deftones di Oms.
0: Radio Rock, back in time.

0: Sai, Deftones tra pochissimo con Boris Sollazzo, parliamo di Barrio, il sesto volume, il sesto appuntamento con questa meravigliosa rivista che trovate in libreria, in edicole selezionate e anche sul sito naturalmente di Biblioteca Edizioni. Tra poco ne parliamo, intanto vi ricordo che Radio Rock in TV è anche in TV e la tua radio preferita, la puoi ascoltare ma anche guardare, come scaricando l'app gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it, andando su Twitch, cercando Radio Rock 106.6 oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Grande novità in tutta Italia sul canale 833 di Super Six, cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando appunto Radio Rock TV per ascoltarci e guardarci, oppure Radio Rock Italia per ascoltare Radio Rock Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new

0: The Rush. Allora, il titolo del nuovo numero di Barrio, che è disponibile, già disponibile, si intitola Viva lo sport col punto interrogativo, perché sapete che i titoli dei numeri di Barrio ci hanno abituato a questo punto interrogativo finale, che è un'apertura, no, su un mondo di possibilità. Viva lo sport, punto interrogativo, nel momento, nel giorno in cui, dopo la telefonata di Trump al presidente Infantino, la FIFA cancella la squalifica al centravanti americano Balogun e insorge il mondo, diciamo che la domanda è assolutamente legittima. Diamo il buongiorno a Boris Sollazzo. Ha perso credibilità il mondo dello sport, ma non solo con questo episodio qui, in generale negli ultimi anni. È questo un po' il senso della domanda, oppure ci sono altri sensi da cogliere?
1: Ma ci sono secondo me diversi sensi, nel senso che la credibilità al calcio non è che ne avesse tantissima neanche prima, sì. Insomma, voglio dire, Čeferin si erge a paladino della libertà. Čeferin, devo dire che è bravissimo, lo dico da sloveno come lui, è bravissimo a trovare una montagna di merda e sembrare migliore, no? L'ha fatto già con la Superlega, adesso lo fa con Infantino, diventa Che Guevara appena qualcuno fa qualcosa di totalmente folle. E no, devo dire, è il servilismo dello sport al potere, che è uno dei temi di Barrio, che ti fa impressione. Però il calcio è stupendo e lo sport è stupendo, perché anche quando tenti in tutti i modi di comprarti il mondiale, di comprarti il trofeo, poi il calcio, il calciatore, lo sportivo, ti cambia le carte in tavola. A me viene sempre in mente Kempes, che vince da capitano il mondiale della giunta militare del 78 e poi non va a stringere la mano a Videla. Come ieri Lukaku, un nero che probabilmente sarebbe serenamente espulso in America dall'AIS, segna il quarto gol dopo l'ennesimo errore degli americani bianchi e va sotto il palco di Infantino e impunemente, come nessuno farebbe con un potente, no? Cioè, davanti a Trump per esempio, gli fa il segno della telefonata e lì c'è lo sberleffo, no? E lì c'è anche secondo me il doppio senso del titolo di Barrio, cioè c'è Viva lo sport, punto interrogativo, come per dire dobbiamo ancora essere entusiasti per lo sport, deve essere, ma pure Viva lo sport, cioè che sopravviva lo sport, certo. Perché ha una capacità di resilienza che è molto maggiore, scusate, resilienza, forse posso bestemmiare,
0: è esagerato.
1: Per far dimenticare la parola resilienza di aver detto la fine, però ha in sé una sorta di anticorpo naturale che è meraviglioso, cioè nel senso il Belgio che fino all'88esimo della partita scorsa stava perdendo 2-0 col Senegal ed era fuori dal mondiale, domina e umilia gli Stati Uniti.
2: Non li hanno neanche troppo picchiati in campo.
1: No, beh, però aspetta, perché là
3: sì, però
1: allora io devo dire, vorrei fare un piccolo gli offro la possibilità di scrivere su Barrio. Un minuto di silenzio per l'arbitro giordano bosniaco che ha arbitrato decentemente, perché comunque la punizione sul gol degli Stati Uniti non c'era, però ha arbitrato decentemente, molto meglio di quello di Francia Paraguay, e che ricordiamo la Giordania è il terzo paese in tutto il mondo che riceve più soldi dagli americani, non ritroverà evidentemente più casa ad Amman. Io in quanto metà belga, perché mia moglie è belga, lo invito a casa, può stare da me quanto vuole, perché devo dire il vero eroe non è De Ketelaere, non è Lukaku, ma è quest'uomo che non si è prestato.
0: Senti Boris, allora intanto io voglio ricordare una cosa molto importante. Ragazzi, e cioè che per acquistare questo numero di Barrio appena uscito, i precedenti, perché poi si collezionano i numeri di Barrio, sì, e quindi si possono anche riacquistare, se per caso voi disponendo i numeri di Barrio nella vostra libreria, per caso vi accorgete che ve ne manca uno, si può recuperare, perché anzi si deve recuperare, perché bisogna avere la collezione assolutamente rigorosamente completa. Poi posterò una foto di tutti i numeri, tutti i vari Barrio uno dopo l'altro. Come lo si fa? Allora, sul campo di ricerca di Google, molto semplice, scrivete Barrio Rivista, il primo risultato che vi appare è il sito dell'editore Biblioteca, dove trovate la possibilità di acquistare un singolo numero di Barrio, fra cui anche l'ultimo numero, il numero 6 di cui stiamo parlando oggi, ma anche e soprattutto, oserei dire, fare l'abbonamento annuale a 4 numeri a 60 euro, quindi a prezzo scontato,
1: facendo l'abbonamento è sull'anno sull'anno solare, quindi ovviamente facendo l'abbonamento adesso vi arriverebbero con la prima spedizione i primi due numeri, cioè il numero 5 sulla guerra e il numero 6 sullo sport, numero 6 che ha tra l'altro la caratteristica di avere ben
3: mi colpisce
1: tre
3: questa
1: firme
3: cosa
1: dei presenti.
3: Esatto, perché stavo vedendo che tra le firme di questo numero di Barrio troviamo Martina Caronna.
4: Chi è?
3: Incredibile. Troviamo, sa anche scrivere,
4: nonostante sia donna,
3: Alessandro Tirocchi. Pensate,
4: sa anche scrivere
3: Alessandro Tirocchi, Emilio Pappagallo. Quindi tre quarti del rock show si è rifiutato. Maurizio Paniconi, perché
1: Maurizio
3: scritto?
1: Paniconi aveva scritto nel 2.
3: È vero. Abbiamo tre quarti. Allora, signori, tre quarti di The Rock Show, ma potremmo dire anche di più, perché c'è anche in questo numero, lo leggete anche dalla copertina, Aldair Cuore Giallo Rosso, che ha scritto un pezzo che gli abbiamo estorto, devo dire la verità.
2: Strano, perché...
3: Esatto.
4: Ma non voleva?
3: No, voleva, però gli abbiamo rotto talmente tanti coglioni, lo possiamo dire, pubblicamente. Gli ho detto,
1: chiunque abbia visto il film capisce che non è che queste cose le fa volentieri.
3: Scrivici questo pezzo, alla fine l'ha scritto.
4: Borbottando.
3: No, poi sempre carino e contento, però insomma, e anche Sandro Bonvissuto.
4: Bravo!
3: E quindi ci sono i due protagonisti di Aldair, Cuore Giallo Rosso. E tanti altri, naturalmente. Però insomma, questi sono personaggi che più o meno conoscete, perché tre quarti di The Rock Show li conoscete, più Sandro Bonvissuto, che se non conoscete come grande scrittore ma l'avete avuto modo di vederlo in scena
1: Aldair
3: Cuore Giallo Rosso, e c'è lo stesso Aldair Cuore Giallo Rosso. Gianni Infantino c'è? No, mi sa Gianni Infantino.
1: Ci è mancato poco, però ha rischiato di esserci Ceferin.
3: Ok, no, vabbè, va bene. Allora, senti, poi ci sono anche, a parte gli scherzi, sono delle firme insomma prestigiose.
1: Allora, diciamo che chi proprio è malato di rock show, se comprate il 2 e il 6 trovate tutti
3: e 5.
1: Trovate tutti e 5. No, io sono molto fiero di questo numero, perché apparentemente era il numero più difficile, un po' come quello di Napoli, no? Cioè, quando una cosa ti è molto vicina, come lo sport, è davvero complicato.
3: Verissimo.
1: Soprattutto perché questo ha l'ambizione, all'inizio doveva essere un numero sul calcio, e poi capivo che cercando di costruirlo non aveva la stessa pasta, e quindi diciamo ho buttato il cuore oltre l'ostacolo, cioè, e l'ho fatto diventare appunto una cosa sullo sport. Poi ovviamente il calcio ha un sottocapitolo intero che si chiama Capitani Coraggiosi. Anzi, voglio ringraziare Mondadori, che ci ha dato un pezzo di Gianluca Vialli, Marco Ponti, che ha parlato del suo documentario sulla Sampdoria, c'è Aldair, Svok che parla di Napoli, molto molto divertente. Però ci sono anche grandi campioni come Marco Bellinelli, l'unico italiano che ha vinto la NBA. C'è Clemente Russo, due volte argento olimpico e due volte campione mondiale di box. E c'è Federica Pellegrini, e questo insomma io
3: senti,
1: penso che posso anche morire dopo aver...
3: Senti, ti devo dire una cosa,
1: che io ho sempre amato, posso dirlo, anche se adesso sono amico di Matteo Giunta, però insomma,
3: vabbè, ma che cosa. Allora, attenzione signori, perché se vi ricordate noi parlammo tempo fa, parlando di Pasolini, della famigerata, famosissima partita di calcio tra Pasolini e Bertolucci con Carlo Ancelotti in campo. Bene, c'è anche questo
1: racconto. Ettore Calvello ha scritto un soggetto. Ettore Calvello è un appassionato di cinema, straordinario aspirante sceneggiatore, che ha trovato questa chiave per essere presente su Barrio, che è molto divertente, perché diciamo che è bello perché ho tanti redattori tra virgolette sparsi per l'Europa e l'Italia, che hanno sposato proprio il progetto di Barrio. Uno dei progetti di Barrio è utilizzare tutte le forme di narrazione. Quindi lui, ogni volta che insomma c'è una, da tre o quattro numeri, ogni volta che c'è una domanda, risponde con un soggetto. Quindi quello è un racconto vero, ovviamente romanzato, soprattutto nella parte iniziale e finale, ma molto divertente. Tra l'altro l'ho mandato a Carlo Ancelotti prima di questa disavventura, che lo ha apprezzato molto. E devo dire insomma che forse farà anche un contenuto social, speriamo. Certo, avrei preferito che andasse un po' più avanti al mondiale, adesso forse non sarà dell'umore, Però quella è molto divertente perché Ettore si è documentato, ha parlato con alcuni dei presenti, soprattutto gli assistenti alla regia che ancora sono vivi, e pare che sia stata una, come la racconta lui, veramente una specie di battaglia anche culturale, no? E in quel senso il calcio era qualcosa che per esempio lì a sinistra non si snobbava. Loro interrompono i loro due film più importanti per un giorno e mezzo per poter fare questa partita, perché in palio c'era qualcosa di più di una partita di calcio, c'era proprio un modo di vedere il mondo. Ed è, io sono stato molto contento che Ettore scrivesse questo pezzo, perché lo sport viene sempre considerato ormai o show business o semplicemente un passatempo, e invece noi qui, penso tutti quanti in forma diversa, Martina ha scritto un pezzo meraviglioso,
3: adesso ci arriviamo,
1: sul corpo, noi tutti siamo qui ad amare lo sport per quello che rappresenta lo sport, cioè non credo che siamo qui perché ci piace vincere, insomma, non, se no ti faremmo altri, cioè lui non ti farebbe Leclerc.
3: No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Senti, Boris, non posso, prima di passare, vorrei far dire due parole chiaramente ad Alessandro e Martina, prima di passare a loro, però non possiamo non accennare, parlando di sport e parlando di questo numero di Barrio, ricordo Barrio di Vista sul campo di ricerca, il primo risultato vi permette di acquistare questo numero e gli altri, non si può non parlare di Alex Zanardi. Il numero, mi verrebbe a dire, è infarcito di Alex Zanardi, nel senso che si apre con un ricordo di Alex Zanardi, c'è un bellissimo pezzo del nostro amico Marco Esposito su Alex Zanardi, e anche io insomma ho voluto inserire, avendo fatto un pezzo su Ayrton Senna, un ricordo di Alex Zanardi mio pezzo.
1: Mi
3: ha
1: creato un problema perché non sapevo se dividervi o tenervi insieme.
3: però è bellissimo anche là, e devo dire che è molto difficile, poi un giorno magari ci racconti anche questo, come sistemare poi i vari pezzi nel numero, perché non deve essere un lavoro.
1: Guarda,
3: semplice
1: no, purtroppo, perché se no ce l'avevo, io c'ho questo block notes ormai tutto rotto, che Santiago non sopporta, Santiago il mio editore, perché dice non mi dà abbastanza, però che è sembra incredibile, non devo citare per questo, io praticamente riscrivo l'indice volta per volta facendo frecce, tanto quando sono soddisfatto di una versione lo riscrivo, me lo guardo, ma questo è un processo che dura 4-5 giorni, e credo ci sia un po' di magia, nel senso che poi, come io non mento mai durante le presentazioni, dico che spesso e volentieri mi vengono fatte delle proposte, oppure mi si chiede tu che cosa vorresti, e poi gli autori fanno spesso, nel 70% dei casi, qualcosa di diverso. E per dirti, Marco non voleva scrivere su Zanardi, però nemmeno il mio editoriale doveva essere su Zanardi, doveva scrivere su Socrates, poi muore Zanardi e arriva Zanardi, e poi piano piano si mettono insieme. Poi ovviamente ci sono delle cose, per esempio il tuo pezzo è quello di Carlo Genta, Bandiera a scacchi, fin dall'inizio era pensato per essere, certo, alla fine, ma perché mi interessava che si raccontasse anche quello che i più snob non considerano uno sport solo perché ci sono dei motori in mezzo, no? E quindi quell'epica mi serviva a dire: guardate che forse lo sono ancora di più, cioè se uno Interlagos vince senza la sesta è molto più atleta di uno che gioca a golf, insomma, no? Senza nulla togliere a quelli che giocano a golf, ma lo sappiamo che non è uno sport. Anzi no, scusate, siccome quelli che giocano a golf sono ricchi e possono comprare Barrio, faremo...
4: Ah, bravo, cambia idea.
1: Faremo un Barrio sul golf.
2: Si chiamerà Viva il golf.
3: Senti, esatto. Molto velocemente chiederei anche ad Alessandro, visto che insomma, abbiamo parlato del fatto che c'è rappresentato tre quarti di rock show in questo numero. Io, come detto, ho scritto un pezzo su Ayrton Senna. Ale e Martina, ci raccontate cosa avete scritto voi invece?
4: Sì, io ho scritto un pezzo sul, diciamo, la visione del corpo all'interno del mondo della danza e non solo. Quindi su come alcune discipline molto appunto serrate e metodiche sul corpo possano portarti un pochino, in realtà paradossalmente, a distaccarti da lui e vederlo come una cosa altra da te, che possono far sviluppare una serie di problematiche, insomma, di smorfofobie, disturbi alimentari di vario tipo. Dal punto di vista, cioè, mi interessava far vedere quando poi lo ritrovi questo corpo, cioè quando tu trovi quella disciplina che in realtà poi ti fa tornare in contatto col tuo corpo, e è un po' un'epifania dove per la prima volta nasci e dici: ma allora sono io, cioè questa gamba che ho esaminato in ogni centimetro, esatto, no? O questa pancia che ho odiato, questa che ho visto come fosse, no, il pezzo di qualcun altro, quasi un po' Frankenstein, in realtà è mia e quindi è degna d'amore, e in qualche modo ritrovi questo contatto che è oggettivamente una nuova vita per il corpo fuori dalla performance.
1: Faccio solo una parentesi, vale anche per Alessandro, sì. E vale anche per quando ha scritto Maurizio e anche per te. Il ringraziamento, perché avete tutti messo una grossa parte di voi stessi, senza fare però l'errore drammatico che fanno quasi tutti quando mettono una parte di loro stessi, di essere ego riferiti e retorici, e invece avete portato dentro tanto di voi. Martina fa un pezzo che a me mi ha fatto piangere, che era sexy, che, cioè, insomma, era veramente tanta roba, e lo stesso ha fatto Alessandro. Che questa, in questo caso, ha tra l'altro condizionato l'indice, perché c'era un pezzo che doveva essere, cioè lui è stato l'unico in sei numeri a chiedere proprio un preciso numero, e quindi io ho dovuto costruire l'indice per poterlo mettere.
3: Preciso numero di pezzo,
1: un
3: certo,
1: numero di
3: certo.
1: pezzi, perché certo, spieghiamolo, certo. Barrio ha un numero per ogni pezzo, certo, certo. No? Che è abbastanza grosso, quindi insomma in qualche modo
5: tipo un numero sulla maglietta.
1: Esatto, esatto, esatto. Diciamo che questo ha reso ancora più facile.
3: Non diciamo qual è, però
1: volevo ringraziare.
3: Però forse lo si potrà intuire dal racconto che farà Alessandro del pezzo che ha scritto.
2: Ma allora, questa esperienza è stata, ringrazio Boris, l'ho già fatto in altre presentazioni, lo rifarò di nuovo giovedì a costo di sembrare Melenso, perché mi ha dato l'occasione di fare una roba scrivendo per lavoro da tempo, ma in altri codici linguistici, in altri schemi, in altre applicazioni. La forma racconto, un romanzo, io l'ho sempre vista come per appannaggio di supereroi. Io ho una sorta di complesso di inferiorità da sempre, da quando sono piccolo, per gli scrittori, quindi ho sempre pensato di non essere e non sarei mai stato in grado, anche quando poi il mio lavoro è diventato anche scrivere, per cui è stato un esercizio che mi ha confermato il fatto che forse pian pianino magari questa roba che mi era stato chiesto di far diventare un libro, della quale mi vergognavo, forse in realtà potrebbe diventare qualcosa di più esteso di un racconto, quindi grazie. Ed è essenzialmente un enorme coming out giovanile di quando, insieme a altri miei amici, e uno era molto improbabile che fosse in quella comitiva, andiamo a fare un viaggio della speranza barra pellegrinaggio barra notte da leoni barra chiamatela un po' come volete voi, per consegnare la targa ad uno che era stato il capitano della nostra squadra del cuore, a parte di un altro, e, che in realtà poi è un insieme di amore per il calcio, che in realtà è amore per la gioventù, per l'amicizia, per quello che ci portiamo dietro. Ci sono dei flashback sul come e perché ho conosciuto quella persona, su mio padre, lo stadio, tra di noi, insomma è stato per me molto bello esserci in questo numero con questa cosa.
3: Io credo che tra l'altro il minimo comune denominatore di questi pezzi sul sesto numero di Barrio Viva lo Sport punto interrogativo siano proprio questo, e cioè che sono di sport ma non sono di sport per certi versi, cioè raccontano di una cosa sportiva ma raccontano anche molto
2: sport
3: altro,
2: quasi no? Diventa il pretesto per raccontare,
1: esatto,
2: se stessi.
1: Allora non dovrei dirlo, perché però le poche critiche ricevute sono quelli degli sportivi ossessivi, cioè ma non è una critica verso di loro, quelli che si allenano molto, quelli che seguono tutti gli sport dove vedono poca tecnica, cioè, tantissime donne che addirittura l'hanno comprato perché avevo i primi 5 numeri, questo pensavo di saltarlo, poi alla fine l'ho comprato, gli è piaciuto moltissimo. E tanti che insomma magari non sono particolarmente tifosi, e questo era esattamente quello che volevo, insomma era un po' come quando in Aldair Cuore Giallo Rosso volevamo andare oltre il normale, diciamo, pubblico che avevamo. Mi faceva piacere solo dare questo, diciamo, orizzonte, no? Come sapete, chi lo compra o chi ne ha sentito parlare, Barrio ha dei sottocapitoli. Il primo sottocapitolo l'ho chiamato Corpi Liberi, e da Martina a Giorgio Marasco, che ha raccontato il suo lavoro negli Special Olympics, c'è il racconto di chi insomma non lo sport ha messo il suo corpo, che poteva essere un malato immaginario come nel caso di Martino, o malato reale, no? Cioè che non aveva tutti, certo, tutto al posto giusto, ma poi qual è il posto giusto? Punto interrogativo, e torniamo a Martina. Capitani coraggiosi, quindi da Svoch, il Bob di provincia, Giannini, che ha giocato un mondiale, c'è tutto. Numeri primi, quindi Bellinelli, Federica Pellegrini, Clemente Russo, cioè chi è arrivato in cima. Devo dire, per esempio, la chiacchierata, io chiedo a Matteo Giunta e Federica Pellegrini di scrivere una lettera alle loro figlie, E capita, soprattutto per chi non scrive, per abitudine, che ci facciamo lunghe telefonate. E io per fortuna le registro. Io a un certo punto ho fatto: ragazzi, non abbiamo la lettera, ma secondo me abbiamo il pezzo. E abbiamo messo, lavorandoci, quella chiacchierata che è meravigliosa per chiunque, secondo me, voglia portare i figli a fare sport. Là si capisce tanto, sia dello sport agonistico sia non dello sport agonistico. E poi appunto, no, Emilio che racconta in bandiera a scacchi. Poi vabbè, c'è tutta una parte sugli sport acquatici, che erano quelli che ho praticato io, non poteva non esserci, e perché secondo me sono una, veramente una casella a parte. E poi Emilio e Carlo Genta, ma Emilio io lo ringrazio perché ha fatto veramente un lavoro, a me sembra incredibile che lui ogni volta resista al talento che ha nello scrivere, perché poi quando scrive è straordinario. Me lo ricordo in un articolo sugli altri della compianta Angela Zaro, sì. E qui veramente fa un lavoro meraviglioso, perché fa questa lettera da Ayrton Senna in cui dice: ti ho odiato fino ad ammazzarti e ti ho amato fino a farti resuscitare, che è una roba di una poesia, di una bellezza straordinaria. È bellissimo essere orgogliosi di Barrio, perché non è merito tuo, è merito degli altri, quindi sei orgoglioso degli altri. Ed è però il senso dello sport, nel
3: volevo
1: senso,
3: citare
1: come
3: anche,
1: no? Scende in campo, però è una roba di una poesia, di una bellezza straordinaria. È bellissimo essere orgogliosi di Barrio, perché non è merito tuo, è merito degli altri, quindi sei orgoglioso degli altri. Ed è però il senso dello sport, nel
3: volevo
1: senso,
3: citare
1: come
3: anche,
1: no? Scende in campo, però in qualche modo sente di averli messi insieme.
5: L'attenzione dell'allenatore.

0: fatto insieme a Luca Argentero a parlare di Barrio. È divertentissimo perché Luca Argentero, ex tennista, Alessandro Nigegorodzev, cronista di tennis da sempre e telecronista, che mi racconta la prima partita di Sinner agli Internazionali di Roma. E poi Panzironi, che proprio io non sapevo, gli avevo chiesto un pezzo su Maradona che andrà nel prossimo,
1: sì.
0: Che mette la fine di Sinner. Cioè quei tre non dovevano esserci, nessuno dei tre, sembrano scritti dalla stessa
1: mano. Ci dici
0: mano.
1: Le prossime presentazioni di Barrio?
0: Allora, dopodomani, 9 luglio, alla libreria RFB. Io ringrazio Dario Antimi perché è veramente diventata una seconda casa di Barrio. Lui è uno di quelli che più crede nel progetto. Il posto è meraviglioso, sta vicino a Largo Revizza, quindi poi si può andare al parco, si può mangiare, ci si può divertire. E la libreria è adorabile, con un cortiletto meraviglioso. Il 13 luglio a Prati, davanti a Vanni, con appunto c'è un palco bellissimo, stupendo, di questa sostanzialmente iniziativa estiva molto bella, e ci saranno tantissime. E poi molto bello sarà anche quella serale del Festival delle Ombre il 17 maggio a Viterbo, e lì a Viterbo si mangia benissimo. Poi, ma se qualcuno parte
2: maggio.
0: Sì, 17 luglio, scusa. Okay. Perché 17 maggio
1: è proiettato già l'anno prossimo.
0: Sì, sì. 17 maggio, e comunque bene, abbiamo vinto la Coppa UEFA, sai quella. il 17 luglio a Viterbo, e lì, se venite con la macchina, ce l'andiamo magari a concedere.
3: Un piccolo dettaglio: il Barrio sembra veramente come se ci fosse uno strano filo rosso. Nel mio pezzo finisce un ricordo, ma vero, un ricordo. Io incontro Gianni la prima volta la sera della finale del Napoli-Stoccarda,
1: sì.
3: E c'è Boris, e cito una roba su Mancini, che è emblema blu cerchiato, e c'è un altro pezzo della Sampdoria. Sembra tutto fatto apposta, ma non è.
1: Sì, è incredibile, sì, la coesione di...
0: Voglio dire che se lui non fa non ha fatto una pessima figura con i tifosi romanisti, è solo grazie al mio editing.
3: Mamma
0: che aveva fatto due
3: guaglia.
0: Errori...
3: Cioè, una imperdonabile.
0: Sai
3: chi
0: dico Max Bruno Roma Parma,
1: l'editor, serve a quello, era
3: imperdonabile più dell'altro.
1: E poi dopo faremo sul prossimo numero gli errori.
0: Sì. Allora, scusate, 9 luglio e 13 luglio alle 18, sì. E invece 17 luglio alle 21.
1: Benissimo, grazie. E poi naturalmente queste presentazioni, se uno vuole recuperare, se uno vuole sapere bene, va
0: sul sito di biblioteca oppure sul mio profilo Instagram.
1: Benissimo.
0: Però guardate, al di là del fatto che questo è il rock show, se volete conoscere un po' di più le persone che mi accompagnano tutte le mattine, vi regalano proprio qualcosa a cui poi non siete abituati, perché...
1: grazie Boris, grazie a te dell'opportunità. Barrio numero 6, Barrio rivista su Google, primo risultato, e acquistate il nuovo numero. Grazie.
0: E ricordate sempre che se pensate che sia un'esperienza libera, che sia un'esperienza che merita di sopravvivere, io racconto sempre quell'aneddoto del sindaco che mentre sta chiudendo un cinema dice alla sua cittadinanza: mi fa piacere che siate così disperati per il cinema che chiude, ma se ognuno di voi fosse andato una sola volta all'anno a vedere film, non avrebbe chiuso. Quindi
1: grazie,
0: poi, per evitare di battervi il petto,
1: a domani. Ciao.
4: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 300.

0: 13.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
1: Rock, 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Mars Volta, che di ritorno dal vivo in autunno in Nord America annunciano in queste ore l'uscita del nuovo live album dal titolo Lucro Sucio, Unfinished Business, disponibile in 3 diverse configurazioni dal prossimo 16 ottobre. Il disco, preordinabile direttamente sul sito ufficiale della band, è anticipato da un primo estratto come singolo del brano Cue the Sun, Alba dell'Orate, ora in streaming sulle principali piattaforme. Proseguiamo con i Bring Me the Horizon, con quanto dichiarato via Instagram dal cantante del gruppo Oli Sykes in riferimento a quanto ha ispirato la più recente The Humanized. È nata da un evento accaduto l'anno scorso, ha rivelato. Mi era stato detto che sventolare una bandiera su un palco per accendere i riflettori su una catastrofe umanitaria in corso, in cui venivano uccisi dei bambini, avrebbe avuto con ogni probabilità delle conseguenze a lungo termine per la mia carriera. Mi ha fatto rendere conto di quanto veniamo silenziosamente condizionati a reprimere la nostra umanità. I Fenei Airborne, che in uscita il 28 agosto col nuovo omonimo Airborne, condividono un altro estratto dallo stesso disco dal titolo Kid in a Candy Store. Composto di 12 tracce tutte inedite, l'album farà da sfondo al prossimo tour della formazione hard rock australiana, dal vivo anche in Italia stasera, per un unico concerto in programma Villa Franca di Verona assieme a Darkness e Spleen.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 7 luglio 1940, nasce Ringo Starr, batterista, cantante e attore inglese, membro dei Beatles dal 1962 al 1970 e successivamente artista solista. 1980, all'Eisport Halle di Berlino Ovest, i Led Zeppelin tengono il loro ultimo concerto con John Bonham alla batteria. 1984, Bruce Springsteen raggiunge la vetta delle classifiche statunitensi per 7 settimane consecutive con l'album Born in the USA.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Mi ricevi?
4: Forte e chiaro.
3: Accensione motori.
4: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin. On Radio Rock.
5: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno, anche per questo martedì 7 di luglio. Siete in compagnia di Marco Muscarà
6: e Tatiana Fabrizio. Ciao Tati, come stai?
5: Ben trovati. tutto bene, te tutto a posto?
6: Tutto bene, si sono giocati i mondiali questa notte, la partita tra Stati Uniti e Belgio, ricorderai la polemica di ieri, ne abbiamo parlato a lungo, su Balogun, attaccante degli Stati Uniti, che per l'appunto ha visto la sua squalifica annullata grazie all'intercessione di Trump col presidente della FIFA Gianni Infantino. Ha giocato Balogun, ha giocato male, gli Stati Uniti hanno perso per 4-1 e quindi a Donald Trump io gli farei il più classico dei gesti.
5: Come si chiama?
6: Del quale si chiama karma. Karma questo.
5: Perché il karma? Perché il karma fa mezzo giro e poi deve chiudere il cerchio.
6: Esattamente.
5: E questa volta l'ha chiuso bene.
6: E quindi a Donald Trump gli vogliamo fare una vernacchia, che gli vogliamo fare?
5: Vai, fagliela.
0: Radio Rock. Back in time.
7: I put my fingers into

0: ovviamente nell'altra rotazione di Radio Rock. Potete votare questo ultimo estratto, questo singolo dal 25esimo lavoro per i Rolling Stones. E naturalmente, se votate, potete scegliere anche voi se farlo rimanere o farlo uscire dalla nostra alta rotazione.
1: Allora, Tati, dobbiamo parlare di cose molto importanti. Intanto, cosa hai fatto gli scorsi giorni?
0: Perché ti interessa adesso questa ossessione?
1: Mi interessa perché ricorderai che quando è stato fatto il furto al museo del Louvre a Parigi,
0: sì, tanti anni fa, però
1: un annetto fa sarà stato, no?
0: Vabbè,
1: più o
0: comunque
1: meno.
0: Comunque molto tempo fa.
1: Molto tempo, un annetto fa adesso, molto tempo, insomma, però. Detto questo, te Tatiana quel giorno, quel weekend non avevi nessun alibi alla fine, no? Si è emerso che stavi fuori, eccetera. Questo weekend sei stata fuori e c'è stato un furto a un altro museo.
0: Ah sì?
1: Sì, al museo Lalique in Alsazia sono stati rubati i gioielli per milioni di euro, anche là non si sa se possono essere stati gli stessi responsabili appunto del furto al Louvre, quindi ci sarebbe una banda di ladri, che è una roba molto da romanzo, il fatto di una banda di ladri, no, che ruba il Louvre, poi va a un altro museo, eccetera, fa molto serie televisiva. Detto questo, insomma, potrebbero essere stati appunto gli stessi, secondo quanto emerge dalla Francia, anche se poi qualcuno era stato fermato all'epoca per il furto al Louvre. Bisogna capire se li hanno beccati tutti, se effettivamente erano loro i responsabili. Te però non hai un alibi, e quindi io continuo a dire alle autorità italiane di segnalare a quelle francesi il fatto che potrebbe essere Tatiana Fabrizio come il professore, no?
0: Non credo.
1: Della casa di carta, la mente
0: non
1: dietro
0: credo
1: tutto
0: proprio.
1: Questo
0: non credo proprio. Vabbè, Peter Gabriel ha pubblicato una nuova canzone, dura un po' troppo e quindi niente, non l'ascoltiamo.
1: Come non l'ascoltiamo?
0: No, ascoltiamo qualcosa, un classico così, giusto per...
1: Va bene.
0: No?

0: sta per arrivare una nuova ondata di caldo, non so se ti interessa. Da domani, mi sa, mercoledì 8 luglio.
1: Ci voleva un po' di caldo,
0: arriveremo
1: meno male.
0: Arriveremo quasi a 40 gradi. Bene. E poi super notti tropicali.
1: Ah, che meraviglia.
0: Mi fa felice tutto questo?
1: Mi fa felicissimo, io non aspetto nient'altro che finisca questo caldo poi per lamentarmi del freddo. Però in questo momento sono contento perché mi posso lamentare liberamente del caldo, Tati.
0: Eh vabbè, che vuoi fare? Ogni volta è così, ci si lamenta prima del caldo e poi del freddo. È sempre così, la stessa storia da anni e anni. Che noia!
1: Ma che bello!

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
9: They play the best music.
8: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: State ascoltando Gagarin. Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene in compagnia naturalmente fino alle ore 13. Mi raccomando, seguiteci al 3899 106 600 i vostri commenti.
3: Radio Rock, back in time.

0: che utilizza la musica ma anche l'arte in generale per responsabilizzare i giovani provenienti da contesti svantaggiati e migliorarne le prospettive di vita, potremmo dire Trump versus forse.
1: Esattamente. Eddie Vedder, hai parlato di Chicago,
0: no,
1: di America.
0: Bella davvero, continuate per favore a votarla, la voglio nell'alta rotazione per 4 settimane.
1: Non puoi influenzare così il pubblico, Tatiana, non puoi. Il pubblico ragiona con la sua testa e decide autonomamente.
0: Ah, ma
1: cosa.
0: È bella, molto
1: bella. È bella,
0: su,
1: sono d'accordo.
0: Teniamola.
1: Anche una bella immagine dell'America, cose di cui potremmo parlare magari più tardi, ma prima dall'America ti porto in Puglia. Regione che
0: viene
1: so
0: a ballare in Puglia.
1: Vai. Regione che so che tu ami tantissimo. Tra l'altro dove si mangia bene, mare bello, tutto bello. C'è però una polemica
0: Amavi?
1: Perché amavi?
0: Scherzo, vai.
1: C'è però una polemica che è nata recentemente tra il governatore della regione Puglia, De Caro, e la Asso Turismo, appunto, della regione Puglia, che si sono scontrati su una questione che riguarda non tanto gli stabilimenti balneari quanto la possibilità di portarsi il pranzo al sacco all'interno degli stabilimenti balneari. Perché?
0: Oh, è successo, la buccia non la puoi portare.
1: È successo che in varie zone della Puglia, ma si va veramente dal Barese fino a Taranto, passando per tutto il Salento e così via,
0: riso, patate e cozze non le puoi portare.
1: Alcuni stabilimenti abbiano messo una regola non scritta perché non è legale poi a tutti gli effetti, di impedire ai clienti degli stabilimenti di entrare con il cibo portato da casa. E il motivo, secondo Assoturismo, sarebbe che la problematica sia una problematica legata al decoro, un danno d'immagine, hanno detto, vedere queste persone che arrivano,
0: persone che mangiano danno al decoro,
1: così dice Assoturismo. Ha detto nello specifico, c'è gente che arriva con primo, secondo contorno portato da casa,
0: e
1: crea
0: quindi
1: un danno d'immagine, una serie di problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti, eccetera. Il governatore della regione ha detto, fermi tutti, cioè non si può chiedere alla gente di consumare magari un panino a 6-7 euro allo stabilimento per forza, eccetera. Già si paga tanto per ombrellone e lettino, non possiamo obbligare la gente appunto a non portarsi il cibo. E quindi si è creato questo conflitto molto, molto forte, insomma, tra associazione a difesa dell'ente del turismo, degli stabilimenti, eccetera, e consumatori e governatore della Puglia. Staremo a vedere chi avrà ragione. In realtà chi avrà ragione si sa, nel senso che legalmente, nel rispetto chiaramente della differenziata, nel rispetto del lasciare la spiaggia in condizioni decorose, dell'utilizzo di materiali biodegradabili, però è permesso portarsi a pranzo quello che uno vuole in uno stabilimento. Si porta la borsa frigo,
0: certo,
1: e ci mette dentro quello
0: ci
1: che vuole.
0: Ci vogliono anche negare l'insalata di riso, le lasagne, il panino con la frittata.
1: Guarda, sull'insalata di riso io sarei proprio assolutamente d'accordo sul renderla, ma in tutto, anche a casa la renderei illegale, però quella è una battaglia mia personale contro l'insalata di riso, che so che gli ascoltatori
0: comunque
1: non seguono.
0: Questa era per la rubrica che un meteorite ci colpisca immediatamente, no?
1: Sono d'accordo.
0: L'hanno detto
1: d'accordo
0: gli ascoltatori, quindi ci accodiamo a questa proposta. Oggi abbiamo già dato con quella rubrica. Va bene, arriva Caparezza, però in questo caso con Ti fa stare bene, per tirarci un po' tutti su da questa notizia pessima.

0: Va bene, Muse, va bene Ciccifrollo, sì. Lascia fa l'insalata di riso.
1: No, va bene, no, Ciccifrollo.
2: No, insalata di riso è un pastrocchio di roba.
1: Sì,
2: e
1: poi c'è
2: sappiamo.
1: Qualcuno che ti dà ragione e dice pure che condivide la battaglia contro la pasta fredda.
2: Bravissima, è una bravissima. Bravissima.
1: Ma cosa state dicendo?
2: Sono
1: ma io
2: d'accordo.
1: Me ne vado, ma io
2: no,
1: voglio un rapido funerale.
2: Non esiste la pasta. Allora, vuoi la pasta l'estate? Te la mangi calda, soffri il calore e te la
1: ognuno,
2: mangi.
1: Appala, prima di tutto, ognuno potrà fare come vuole.
2: Sì.
1: Nessuno ti costringe
2: no,
1: a mangiare la pasta fredda, quindi
2: certo.
1: Se qualcuno vuole farlo...
2: Puoi anche inzuppare le patatine
1: cominciamo
2: fritte
1: da questo presupposto.
2: Nella Coca-Cola, se vuoi, però fa schifo, si può dire. La pasta fredda è un...
1: Cioè, tu stai paragonando la pasta fredda alle patatine... Inzuppate nella Coca-Cola.
2: Allora,
1: mi sembra un'esagerazione. Fra l'altro, cari ascoltatori, voi che date ragione a Marco Muscarà,
2: sì.
1: Sappiate che lui odia anche gli spaghetti con le polpette. Dice che le
2: sono
1: polpette
2: d'accordo.
1: Non vanno mangiate nel piatto con gli spaghetti, ma devono essere assolutamente mangiate a parte. Quindi stiamo parlando
2: posso
1: di
2: dire,
1: un kamikaze.
2: Posso, no, non è un kamikaze. Posso dire, soprattutto che ci mette le polpette grosse sopra. Ti mangi lo spaghetto col sugo delle polpette buonissimo e poi ti mangi le polpette. Cioè, è come se tu mi dicessi, ah,
1: vabbè, comunque,
2: adesso mi
1: cioè,
2: mangi... Mi
1: con
2: mangio.
1: Tutti i problemi che ci portiamo dietro
2: adesso,
1: di questo mondo, dobbiamo parlare degli spaghetti
2: no,
1: e le polpette a parte.
2: Adesso mi mangio i tortellini.
1: Cioè, è il 7 luglio, ragazzi.
2: I tortellini col polpettone sopra. No, ti mangi i tortellini e poi ti mangi il polpettone.
1: Vabbè.
2: No.
1: Niente. No.

0: Si sono scatenati i nostri ascoltatori parlando di questo argomento. Vediamo un po'.
1: E poi, cioè,
2: dimmi. Dici.
1: Non lo so, inizia a fermentare dopo.
0: Inizia a fermentare.
2: È giusto,
1: no,
2: giusto.
1: No,
3: non facciamo polemiche inutili e gratuite.
0: Sì. Esatto.
3: La pasta fredda,
0: ecco,
3: non è insalata di riso.
0: Non è insalata di riso.
3: Se tu ci metti gli ingredienti buoni,
0: infatti,
3: è buona.
0: Cioè,
3: è
0: se facile, diventa il secchio dell'immondizia, che prendi, apri, metti cose.
3: È buona anche fredda.
0: Bravo, bravo.
4: Anche, senti, è tutto là.
0: Ma infatti,
5: mi sento male per lui. Dai, ecco, dai,
0: qualcuno scrive addirittura: Marco, è ora che inizi a drogarti. Allora,
2: aspetta, però,
0: un favore.
2: Te stai leggendo solo quelli contro, te ne leggo qualcuno a favore.
0: No, aspetta, aspetta.
2: Caro Marco,
0: ancora,
6: Marco, no. Cioè, l'insalata dei risi e la pasta fredda fanno schifo se usi tipo il condiriso.
0: Lo vedi?
6: Questi prodotti già fatti.
0: No, quello si può mettere nell'insalata.
6: Il pomodoro fresco, il tonno, il mais, la mozzarella. Cose buone, una,
0: esatto.
6: C'è
0: qualcuno che dice
6: così,
0: anche,
6: cioè, viene una cosa meravigliosa:
0: la pasta senza le polpette è come fare sesso vestiti, che pure ha un suo fascino. Quindi, secondo me, non è il paragone giusto.
6: A morte, capito?
2: Posso dire?
6: Però, se fai una quantità giusta e te la mangi,
2: sì,
6: a pranzo è buonissima.
2: Ma, ecco, beh, però ecco, vedi, scusami, sì, è anche buona se fai la quantità giusta. Cioè, vedi che è proprio una cosa di. Facciamocela andare,
0: dai,
2: bene. Marco,
0: ma sei ridicolo.
2: Il messaggio del sesso
0: contro...
2: più vestiti. Hai letto la seconda parte. Marco, condivido la tua battaglia contro la pasta fredda e insalati di riso. Quindi su quello condivide. Marco, sono d'accordo con te su tutto. Gli spaghetti con le polpette te le mangi se ti chiami Johnny e vivi nella New York degli anni 60. Bravo, bravo, bravo, è vero.
0: Cioè, voi veramente state così?
2: No,
0: cioè,
2: ragazzi,
0: non mangiate gli spaghetti con le polpette.
2: Gli spaghetti con le col sugo di polpette.
0: Come il Lilli e Vagabondo.
2: No,
0: cioè,
2: non
0: io...
2: è esattamente una roba da ristorante italiano.
0: Ma è bellissimo,
2: no,
0: dai, no, ma no, ma ragazzi,
2: le polpette,
0: ma veramente, ma perché vi fate così male? Perché?

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Auto Import, a Roma, dal 1950.
3: Supermercati PIM, iper family lavora.
4: 1+1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
3: Supermercati PIM, iper family lavora. Di risparmio, di qualità.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa
5: formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acquoliveto reintegra calcio, potassio

torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Biffy Clyro.

0: Le 11:11 corre al zombie. Cosa possiamo chiedere di più dalla vita? E quindi l'universo sta lavorando per voi.
1: Sta
0: ancora
1: lavorando?
0: Pochi messaggi, basta con
2: no,
0: l'insalata
2: ma come?
0: Di
2: io
0: riso.
2: Spero sempre che avanzi nelle polpette la sera, perché
0: è
2: così
0: vero.
2: Il giorno dopo mi ci faccio la pasta.
0: Vedi? La pasta
1: col sugo delle polpette.
3: Buongiorno cari, uno dei piatti della cucina Teramanna è non dell'importazione, un piatto della cucina Teramanna sono gli spaghetti e la chitarra con le polpettine.
1: Ma le polpettine
0: vero,
1: piccole,
0: quelle sono piccolissime, però
3: quindi se fanno non so polpette di metri quadri, non è un pallone da calcio,
1: cambia.
3: Ma sono polpettine.
1: Ma sono polpettine, cambia.
0: No, però oggi è la giornata mondiale del cioccolato. Non so perché Marco oggi non abbia celebrato proprio questa cosa.
1: Sì.
0: E ho scoperto che, diciamolo in coro, Cristoforo Colombo, grazie mille per il cioccolato.
1: Oh, Cristoforo
0: Colombo,
1: grazie mille.
0: Io non avrei mai voluto ringraziare Cristoforo Colombo, anche se oggi tornerà nella nostra trasmissione, perché parleremo di America.
1: Sì.
0: Però lui riportò le fave di cacao in Spagna dopo il suo quarto viaggio nelle Americhe nel 1502.
1: Capito?
0: Sapevi?
1: Non lo sapevo che fosse.
0: E da lì cominciò ad essere servito appunto come bevanda calda, addolcita con vaniglia o cannella. Fra l'altro anche oggi, no? Quella si prendeva a corte, a metà pomeriggio o come spuntino serale si prendeva questa merenda.
1: Una bella cioccolata calda.
0: Anche oggi, no? In Spagna si beve la cioccolata mangiando i churros, quelle frittelle a forma di ciccifrollo allungato.
1: Sì, piene di burro, c'è una roba veramente bella ignorante.
0: A me non piacciono fortunatamente perché c'è la cannella, però
1: no, però sono belle, cioè roba proprio un po' pesantina, anche se sono mezze fritte, mi sa.
0: Vabbè, comunque, insomma, il cioccolato oggi perché non l'hai voluto celebrare? A pensare a queste polpette.
1: Non l'ho voluto celebrare perché devo stare a dieta e quindi sto attento. Non è vero, non sto attento. Però con i dolci devo un po' regolarmi perché ne mangio tantissimi.
0: Diabete?
1: No, diabete no, però sono un grande amante dei dolci, devo regolarmi.

0: invece hai visto quella, quella storia di quella signora 96enne che rischiava di essere sfrattata dalla casa di riposo per le sue feste notturne a base di alcol? Io ho subito pensato:
1: davvero?
0: Si diverte più di Marco Muscarà.
1: Beh, sì.
0: E lei ha risposto: io posso fare quello che voglio perché pago $12,000 al mese per vivere, ecco, qui, quindi se voglio fare festa io posso farla. Ha delle foto fra l'altro meravigliose
1: in cui lei si ubriaca.
0: Non so se è una storia vera, però è così.
1: Immagino queste feste in cui anziani con l'imbuto, no, il tubo attaccato all'imbuto, si trangugiano ettolitri di alcol puro. Sarebbe molto bella come cosa, Tati, no?
0: Vabbè, però devo dire, il desiderio di ridere, di condividere momenti con gli altri e sentirsi vivi non ha una data di scadenza, se non per Marco Muscarà.
1: No, per me è già
0: ovviamente
1: scaduto da, da molto tempo, figura di quel periodo là. Senti, Tati,
0: Grand Party hanno
1: sì
0: nominato.
1: Sì. Non so se sai, vedi, io come ti riporto invece alla banalità della legge, perché da oggi, 7 luglio 2026, tutte le nuove automobili dovranno avere i segnali di stop lampeggianti.
0: Ah, che notizione.
1: Vabbè, è una notizia che cambia, cioè,
0: che bella notizia.
1: Se domani girerai...
0: Un po' di brio, Marco.
1: No, però
0: tanto,
1: se domani girerai in macchina e troverai la macchina davanti a te che ha le luci stop che lampeggiano rapidamente, direi: cosa sta succedendo? Ebbene, sta frenando in maniera molto brusca, perché sono delle nuove luci che si accendono nel momento in cui la macchina fa una frenata molto brusca e quindi segnalano che c'è un pericolo tamponamento e quindi lampeggiano, se no si accendono normalmente come succedeva fino a oggi.
0: Hai capito? Noi pensiamo ai party e Marco pensa alle
1: a evitare i tamponamenti. Guarda che è una rottura di scatole quando tamponi qualcuno, eccetera. Poi le assicurazioni, il CID ti aumenta.
0: Fortunatamente tra poco
1: bonus malus, è un disastro.
0: Tra poco lanceremo un bel sondaggio, fortunatamente, quindi vi evitiamo altre notizie.

0: Vi diamo un'altra bella notizia, ovvero che Radio Rock potete anche vederla, non solo ascoltarla.
1: Esattamente, in televisione, la vostra radio preferita. Come fate a vederla? Scaricando l'app gratuita Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure sul sito radiorock.it, ancora su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e infine sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.
0: Arriva ovviamente il brano di Judas Priest e poi vi sveliamo qual è il sondaggio di oggi, che ci porterà alle ore 13.

0: pochissimo arriviamo al break delle ore 11.30. Vi dicevamo, sono uscite le 250 migliori canzoni sull'America secondo Farad Magazine. E quindi vogliamo raccontare gli Stati Uniti, forse la parte bella degli Stati Uniti.
1: Beh,
0: dovete
1: sì.
0: indovinare quali sono le canzoni che sono in questa classifica. Se indovinate, ovviamente, come succede sempre nei nostri sondaggi, naturalmente quelle canzoni entreranno nella playlist di oggi.
1: Canzoni sull'America. Abbiamo iniziato parlando del lato un po' così, no? Dell'America, Donald Trump che prova con arroganza e prepotenza a far giocare, poi ci riesce, un giocatore statunitense squalificato contro il Belgio, e poi l'America che però perde e viene eliminata appunto dal Belgio per 4-1.
0: Esatto, mentre in questo caso ci sono canzoni che raccontano l'immensità del territorio, il mito della frontiera, le tensioni sociali e politiche, ma anche la straordinaria mescolanza di culture che ha dato vita a jazz, blues, rock and roll.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock

0: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Just like that!
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
9: Welcome to Firelight.
10: Della regione.
11: Stai ascoltando Gagarin,
12: una trasmissione spaziale
13: on Radio Rock.
14: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 di farci sapere quali sono secondo voi le 250 migliori canzoni sull'America che sono state inserite in questa classifica di Far Out Magazine.
15: Radio.

0: quinta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul nostro sito internet, che è radiorock.it. Questa è la seconda anteprima del terzo brano della band di Leeds, che uscirà tra 10 giorni, esattamente il 17 luglio.
1: Allora, Tati, dunque, si parlava di canzoni dedicate all'America in questa mattinata.
0: No, volevo sottolineare che questa classifica che ha realizzato il magazine Far Out ha selezionato 250 migliori canzoni per celebrare i 250 anni di vita degli Stati Uniti. Nel senso che come nazione, no? Il 4 luglio 1776 con la dichiarazione dell'indipendenza.
1: E non è proprio una classifica, nel senso che poi sono le 250 migliori canzoni, ma non sono messe in ordine di classifica, ma in ordine alfabetico. Quindi insomma sono le 250.
0: Ah beh, certo, canzoni, non ci sono posizioni
1: in generale, esattamente. In tanti hanno segnalato quella che avrei segnalato anch'io come prima canzone, devo essere sincero, The Green Day, American Idiot. Perché secondo me, insomma, rende molto bene l'idea, canzone che venne...
0: Di cosa sono stati questi 250 anni?
1: Canzone che venne in realtà, insomma, pubblicata nel 2004, qualche anno dopo il 2001, chiaramente, un testo che, aperta polemica contro il presidente George W. Bush, la politica, insomma, che tentava un lavaggio del cervello al popolo, l'utilizzo dei media da parte, appunto, del governo americano e dell'America, la guerra anche che George W. Bush ha fatto contro l'Iraq, insomma, una realtà tematiche molto importanti in
0: una
1: canzone.
0: Pensate, non è cambiato nulla.
1: Sì, no, è peggiorata forse la situazione. Anzi, non forse, è peggiorata sicuramente.
0: Comunque,
1: guarda,
0: qual è il gioco? Dovete segnalare le vostre canzoni, secondo voi, preferite, che raccontano meglio l'America al 3899-106-600. Se le indovinate che sono in questa classifica, le programmiamo. Quindi, come è stato per questo ascoltatore, ecco qua.

0: se qualcun altro ha indovinato, dicono voglio armarmi dei pancreas. Mi sembra molto difficile un magazine del genere l'abbia messa.
1: Sì, non è italiana.
0: Non c'è.
1: No.
0: English in New York
1: non
0: di
1: c'è.
0: Sting.
1: Non c'è. Però effettivamente c'è. L'idea del
0: Nebraska di secondo me del boss ce ne sono diverse, no?
1: Sì, sicuramente. Però sai che nello specifico Nebraska non c'è. Però ti dico che c'è di Springsteen. C'è Born in the USA, c'è For What Is Worth,
0: Born in the USA l'hanno detta.
1: Sì, ci stava. Poi no, scusate, For What Is Worth è di Buffalo Springfield, quindi no, solo quella.
2: Ah, buongiorno a voi ragazzi. Allora, secondo me una canzone che potrebbe starci è dei Taking Back Sunday, New American Dream.
1: New American Dream non ci sta. No, mi dispiace.
3: Buongiorno,
1: mi dispiace.
3: Vabbè, io non ci ho capito un cazzo oggi di quel coso. È una classifica così. Vabbè, ne dico due: American Girl di Tom Petty e Kids in America di Kim Wilde.
1: Ah, American Girl di Tom Petty e The Heartbreakers ci sta. E poi ha detto Kissing America, che non ci sta. Invece.
4: Buongiorno. Io vi propongo America di Simon e Garfunkel.
1: Chiaramente, come fanno a starci? Ci sta.
0: No, io voglio mettere una cosa un po' particolare. Nick Cave and the Bad Seeds, che scrivono questa canzone, cioè Tupelo, che è la città, no?
1: Sì.
0: Sostanzialmente, questa canzone racconta un uragano devastante che colpisce questa città nel Mississippi, e nella canzone c'è questa pioggia nera che trasforma le strade in fiumi. Ma in questo caos naturale biblico nasce Elvis, e il testo racconta anche la tragedia, no, della morte del gemello identico di Elvis, nato morto.
1: Ma davvero?
0: Sì, la madre è praticamente nato morto 35 minuti prima. È sopravvissuto invece Elvis, è diventato poi quello che sappiamo, ed è una perdita, insomma, che ha avuto che ha segnato profondamente anche la vita di Elvis e il suo legame anche con la madre Gladys. Quindi, insomma, bella questa canzone, molto bella. Quindi arriva Nick Cave and the Bad Seeds con Cipello, che avevo indovinato è appunto in questa classifica. Quanto ci farebbe comodo adesso un bel temporale?
1: Un bel temporale ci vorrebbe, sai, di quelli là proprio che rinfrescano. Però poi l'umidità diventa peggio, subito dopo, quindi non so se conviene.

0: and the Bad Seeds, Tupelo. Stiamo parlando di canzoni incluse in questa classifica stilata da Far Out Magazine, classifica che vuole raccontare i sogni e le contraddizioni dell'America.
1: Oh, allora, ce ne dicono tante di canzoni sull'America. Kid in America, Living in America, James Brown, che c'è in questa...
0: Te le stai segnando quelle che ci sono, che poi le dobbiamo mettere?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. America di Rammstein non c'è, non viene considerata. Poi ancora Country Roads.
0: Country Roads.
1: Lo sai che non so se... Sì, c'è John Denver, Country Roads è compresa all'interno. Poi ci sono varie canzoni che sono ognuna per il suo stato, no? Quindi ci sono alcune sulla California, Ohio e così via, insomma.
0: America
1: quindi...
0: de Rammstein,
1: non c'è, non c'è America de Rammstein,
0: no, cercato. Prince c'è con America?
1: Prince America c'è, sì.
0: Sweet
1: sì,
0: Home
1: sì.
0: Alabama,
1: Sweet
0: c'è.
1: Home Alabama l'avevo vista prima.
0: O del
1: adesso.
0: California c'è.
1: O del California c'è, te lo do per
0: Conflicts
1: certo.
0: Conflicts Girl di Tori Amos c'è.
1: Devo cercare, aspetta.
0: Beach Boys.
1: Un attimo, allora Tori Amos non c'è. Beach Boys c'è.
0: Gli Slipknot ci sono, sai, non
1: Surf in USA. Slipknot, sai che non lo so? No, non ci sono, non ci sono.
0: No, li hanno esclusi. Li hanno esclusi, però hanno inserito California Uber Alles,
1: sì,
0: dei Dead Kennedys, e direi ha ragione. Canzone che ha tantissimi spunti di cui parlare, perché intanto era ovviamente un'allusione all'inno nazionale tedesco. Poi era un attacco satirico a Jerry Brown, governatore della California tra il 75 e l'83. Poi citava anche il dramma Giulio Cesare di William Shakespeare, e quindi commentava la natura corrosiva del potere. Ancora citava un regime totalitario immaginato da George Orwell nel romanzo 1984, per descrivere appunto un futuro dove Jerry Brown fosse diventato presidente degli Stati Uniti e la sua polizia segreta eliminava la gente indesiderata.
1: Fammi dire che
0: poi insomma parla di tante cose, tante cose questa canzone.
1: Se non sbaglio questa canzone tornò in auge poi qualche anno dopo, se non sbaglio nel 2004-2005 fino al 2011, quando Arnold Schwarzenegger, origine tedesca, divenne governatore della California. E allora la California Uber Alles, tra l'altro lui comunque era comunque repubblicano, quindi tendenzialmente no, funzionava molto l'accostamento tra Schwarzenegger, governatore della California, e la canzone California Uber Alles, e quindi tornò a essere molto molto utilizzata appunto soprattutto dai detrattori tendenzialmente di Arnold Schwarzenegger.
0: Sai cosa mi è sembrato molto strano?
1: Cosa?
0: Che nessuno citasse Welcome to the Jungle the Guns N' Roses.
1: Davvero?
0: Io l'avevo preparato, ho detto sicuro adesso 3-2-1 qualcuno lo dirà, e nessuno
1: invece
0: si è fatto avanti, e quindi non ve la meritate. Tanto arrivano i Dead Kennedys con California Uber Alles, ma torniamo poi dopo il break ancora per un'ora fino alle 13 all'arrivo di Soul Driver con Giuliano Leone, con le canzoni che raccontano questi 250 anni di America.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: That'll be fun.
13: Yeah, good.
11: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
14: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia. State ascoltando
15: Gagarin.
11: Gagarin. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
16: Gagarin vi viene compagnia naturalmente ancora per un'ora fino alle 13. Poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver.
15: Radio Rock. Back in time.

0: Intanto parliamo appunto delle 250 migliori canzoni sull'America secondo Far Out Magazine. Abbiamo ancora un'ora per parlarne, raccontare gli Stati Uniti, quindi raccontare l'immensità del territorio, le tensioni politiche, ma ovviamente anche quella mescolanza di culture che ha dato vita a jazz, blues, rock and roll, insomma, l'ispirazione, ma anche i brani di denunce, racconti di viaggio, i ritratti delle sue città. Molti dei brani che state citando sono stati indovinati, ma non tutti. Se riuscite ad indovinarli, li programmiamo qui su Radio Rock. Vediamo ancora messaggi vocali prima e poi ascoltiamo anche Marco che legge.
1: Vai, vai, vai. In America.
0: C'è questa?
2: Ci sta chiaramente.
3: Buongiorno. Allora io consiglio una canzone che sicuramente non sarà presente, che è dei Manic Street Preachers.
0: Ah,
3: che
0: tu
3: si
0: consigli,
3: chiama,
0: okay.
3: If white America tell the truth for one day, the world will not fall apart. Titolo chilometrico, sì. Perdonate la pronuncia, gran pezzo.
2: Gran pezzo che però non c'è effettivamente.
0: Niente.
2: Come avevi pensato prima. Bring Your Own Bombs, con le iniziali chiaramente dei System of a Down. Non mi sembra che ci sia. Pride in the Name of Love degli U2 non c'è, o U2 che dir si voglia.
0: Neanche per Gemma ci sono.
2: No, nemmeno per Gemma.
0: No.
2: Poi Ghost Along the Mississippi, sai che mi sa che non c'è. Ce ne sono tantissime sul Mississippi di canzoni. Però no, quella nello specifico non c'è. C'è Mississippi Goddam di Nina Simone.
0: Non credo
2: Queen
0: ci sia
2: Mountain.
0: Nemmeno John Baez, come avevano citato, mi dispiace.
2: C'è anche Mississippi River, ma quella canzone nello specifico non c'è. Qualcuno ci dice se eventualmente c'è American Life di Madonna. Sì, c'è anche American Pie di Don McLean. Chiaramente c'è, canzone molto rappresentativa dell'America, quindi giustamente c'è. Ci sono anche canzoni abbastanza recenti, Tati, perché io per esempio ero convinto che vedo anche canzoni del 2020, 2018, per esempio c'è This Is America di Childish Gambino.
0: Sì, c'è pure la canzone quella di uno degli attori di Stranger Things, ti ricordi che abbiamo passato?
2: Come si chiamava?
0: Dio,
2: sì.
0: No, non si dirà così. No, però sì, Childish Gambino lo mettiamo, fra l'altro canzone amatissima da Marco Muscarà,
2: mi
0: fortunatamente.
2: Mi piace molto, veramente. A parte io adoro Childish Gambino, che è anche nella sua versione prima di Childish Gambino, quando qual era il suo nome? Glover, Donald Glover, che faceva anche insomma, lui è veramente artista poliedrico, attore, cantatore, comico, rapper, sceneggiatore, regista,
0: sì.
2: DJ. Ha fatto, tra le varie cose, da attore, una
0: un
2: serie
0: come
2: molto...
0: te però, Marco, eh?
2: Sì, però io faccio tutto male, lui fa tutto bene. Una serie molto carina che è Community. Anzi, se vi capita, insomma, e non l'avete vista, guardatela, è molto molto divertente. Fa il personaggio di Troy, che è un personaggio un po' ridicolo e molto molto bravo, ecco.
0: Arriva quindi la tua amatissima This Is America.

0: America, ovviamente, come da vostra proposta e avallata ovviamente dal nostro Marco.
1: Sì.
0: Muscarà, arriva invece anche questo brano dei Television, estratto dall'album omonimo di debutto della band, ovvero Mark Moon, disco insomma molto molto famoso, e anche questa c'è nella classifica e quindi si merita di essere programmata stamattina qui in onda.

0: Anna, dunque c'è qualcuno che ci scrive: ma in the Massachusetts di Domenico Bini c'è?
1: Non penso non ci penso. Sia occhio
0: no però croce. Bella bella questa osservazione la nostra Nadia che ci scrive: non ci sarà ma dovrebbe De André con Fiume Sand Creek.
1: È vero, ma non c'è.
0: Non continuate a dire canzoni italiane perché non ci sono no. in questa classifica.
2: Buongiorno. A questo Salve. Momento, sì, vabbè, ecco. ovviamente non so da quant'è sì. che state dicendo, facendo questo giochino.
0: Da un po'.
2: Io sparerei un'America Fausto Reali che è fantastica. Ah, se la mettete,
1: che non c'è però.
2: Vi stupirete se non la conoscete.
0: Non ci sono. Se no, italiani.
2: America, a horse with a no name, giusto?
1: A horse with a no name.
2: Scusate, sì, un attimo, sì, slinguata sì,
0: quella c'è, mi sa.
1: Sai che non lo so. Bombolo,
0: che fatto?
2: Mi sa che ho sbagliato tutto.
1: Sì.
2: Quale classifica? Mi sono collegato da poco.
0: Ah, ok.
1: Non ti preoccupare.
2: Scusate, aspetta.
0: Che sta facendo?
1: Basta, ragazzi, con Bombolo. È morto. Non so da quanti anni è morto l'attore che faceva Bombolo. Io lo sento ancora spesso per radio che viene passato in alcune radio come riferimento. Basta, cioè, non lo so.
0: Però lo fa bene.
1: Lo fa
0: questo
1: molto bene.
0: Possiamo dire.
1: Sì, vabbè, è morto nell'87 Franco Lechner, quindi insomma Lechner, non so come si pronunci, quindi insomma diciamo che è stato tanto tempo, no?
0: Il nostro collega Angelo Mattina ci sì. ha suggerito i Geese.
1: Fammi dire,
0: Geese
1: ci sono?
0: Che suoneranno a breve, no? Ci ha detto che va pure al concerto.
1: Va pure al concerto,
0: a breve.
1: Esattamente.
0: Non
1: ci
0: qua,
1: sono
0: ovviamente a Milano.
1: Con Long Island City Here I Come del 2025, tra l'altro la canzone più recente rappresentata all'interno di questa classifica. Se ti interessa.
0: Ah, questa è la canzone più recente?
1: Eh sì, 2025,
0: l'anno scorso. Quindi non c'è niente del 2026.
1: No, la più vecchia, se ti interessa, è East St. Louis Toodle O di Duke Ellington del 1927, invece.
0: Vedi,
1: come
0: andiamo
1: canzone.
0: Dal 27
1: al 25. Quasi 100 anni copriamo, Tati.
0: Bello, mi piace questa storia.

0: Rise, ovviamente arriviamo al break delle 12.30 insieme ai Beach Boys con Surf the USA, che avevate appunto indovinato in questa classifica. E poi continuate a scrivere al 3899-106-600 per altre vostre proposte, canzoni che secondo voi descrivono meglio l'America, e dovete indovinare che sono incluse anche in questa classifica per averle poi qui al vostro servizio.
1: E vediamo se indovini Tati o indovinano gli ascoltatori la città più citata all'interno, o il posto più citato.
0: La parola più citata è America.
1: Sì,
0: indovino.
1: Ma il posto all'interno dell'America.
0: New York.
1: Brava.
0: Secondo posto.
1: Secondo posto.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, 2 confezioni da 500 grammi, 3,29 euro. Supermercati Pim, di Bel Famiglia Agora,
2: di risparmio, di qualità. A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
7: Gagarin mi tiene compagnia fino alle 13. Torniamo con Ramon.

0: trovarvi nell'alta rotazione di Radio Rock. Siete sempre in compagnia di Tatiana e Marco, di Gagarin, come ogni giorno fino alle 13, fino all'arrivo del microfono d'oro di questo 2026, ovvero Giuliano Leone.
1: Sì, che è già andato tra l'altro a farlo fondere il microfono d'oro per poi prenderci del denaro.
0: Esatto.
1: Diciamo, perché poi Giuliano è così, è molto legato al denaro, ecco.
0: Cosa stiamo facendo oggi? 250 migliori canzoni sull'America, secondo Far Out Magazine, e quindi vi stiamo chiedendo di partecipare a questa classifica, come cercando di indovinare quali sono le canzoni che ci sono dentro. Parliamo di Stati Uniti, ma insomma l'essenza dell'America, tutti i linguaggi con cui è stata raccontata. Che c'è?
1: Tanta
0: perché
1: roba,
0: alzi
1: no,
0: la mano,
1: alzavo
0: alza la mano
1: per,
0: come a scuola.
1: Per dirti, no, Tatiana,
0: cioè,
1: che
0: è anche la tua trasmissione, no, puoi parlare quando vuoi.
1: Per introdurmi, insomma, in maniera senza interromperti, ma perché parlavamo dei luoghi più citati dell'America. Al primo posto c'è New York, hai indovinato bene te, con 15 menzioni, chiaramente intese anche come Central Park oppure Brooklyn e così via, quindi zone. Al secondo posto c'è la California, anche qua con California direttamente citata, che ne so, California Dreaming o California Nights, ma anche San Francisco, LA e così via. Al terzo posto, un po' a sorpresa, c'è l'Alabama, con appunto tante canzoni che riguardano, da si parte da Sweet Home Alabama, ma anche Alabama di Neil Young e così via.
0: Sentiamo!
2: Morto? Ma quale morto? Ma che sta di...
0: Continua con le sue imitazioni, va bene.
3: Fairy Tale of New York City.
0: C'è?
1: Non lo so, chiedono
0: Gloria di Patti Smith, e ti devo dire che non c'è neanche quella, mi sa.
1: Mi sa proprio di no, guarda, cerco Gloria.
0: Però io avevo visto un'altra canzone di Patti Smith nella classifica, mi sembra, c'era qualcosa.
1: Redondo Beach di Patti Smith, 1975, appunto, come canzone.
0: Ecco, io la metterei, ti devo dire.
1: Vogliamo mettere Redondo Beach? Sai che non ce l'ho presente tra tutte le canzoni di Patti Smith questa, non mi sovviene.
0: Ma
1: così
0: come non ti sovviene, dai?
1: Non mi sovviene, non mi sovviene.

0: grande, grande, grandissima Patti Smith. Invece andiamo a qualcuno, finalmente se n'è accorto che c'era un grande pezzo che doveva essere ovviamente citato, ed è un pezzo che racconta di come l'industria musicale di Los Angeles attiri gli artisti con la promessa di fama e ricchezza, finendo però poi per consumarli, un po' quel famoso patto del diavolo che anche io e Marco abbiamo fatto, sì, con la radio, però a noi non ci sta consumando, forse. Beh, lui un po' sì,
1: a noi, io lo dico sempre,
0: io ho sempre del sangue nuovo,
1: no, invece io,
0: che tipo i Rolling Stones, esatto, non so come faccio.
1: No, invece io, secondo me, te l'ho detto, io in cantina ho un quadro di me che sta ringiovanendo tantissimo, sta diventando sempre, al contrario di Oscar Wilde, capito, sta diventando sempre più giovane e bello, mentre
0: io invece continuo
1: deperisco
0: a firmare contratti con il male, con le mal, con il malessere, ma nell'ambito sentimentale, per il resto mi mantengo bene.
1: Oh, fanno riferimento a Elliott Smith con Angelist, tra l'altro canzone meravigliosa che venne inserita insieme a Between the Bars, Say Yes e Miss Misery all'interno della colonna sonora di Will Hunt, Ingegno Ribelle, per citarlo all'italiano, con il quale vinse anche l'Oscar, se non sbaglio, come miglior canzone originale, veramente molto molto grande risultato. Poi l'esibizione di Elliott Smith alla cerimonia degli Oscar fu molto discussa, perché lui non voleva suonare, poi lo costrinsero a suonare non seduto sulla sedia, perché lui in realtà suonava così, ma insomma lo costrinsero a suonare ad alcune condizioni, e lui non era per nulla contento, non fu per nulla contento di quel tipo di esibizione, quindi insomma se ne discusse molto all'epoca. Però canzone meravigliosa che rientra a pieno titolo all'interno della classifica, per l'appunto, delle 250 migliori canzoni sull'America.
0: Tanto stiamo per chiudere, c'è qualcuno che ci scrive: mamma mia che puntatona, vi lovo tantissimo, e naturalmente continueremo domani, perché oggi non si è fatto in tempo ad ascoltare tanta musica come volevamo. 250 canzoni insomma in un'ora non è abbastanza.

0: Smith, è sempre un piacere riascoltarlo. Arriviamo ai saluti con i Kiss, Detroit Rock City, tra le vostre proposte e ovviamente in questa classifica, ma ci sono tantissime altre cose belle che abbiamo lasciato indietro. Domani lo faremo. E...
1: Che scrivono?
0: Dicono che ho avuto un lapsus, che invece di dire puntatone stavo dicendo un'altra cosa. Ma non è vero,
1: no,
0: ma è assolutamente
1: è vero.
0: Non ci siamo venduti.

0: nostro carissimo Giuliano Leone.
1: Microfono d'oro 2026, ricordiamolo, con voi fino alle 15.
0: Vi diamo appuntamento a domani. Ciao.

D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock's

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà, sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Buon pomeriggio, buon martedì 7 luglio, sono 2 minuti passati dopo le 13 e siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è martedì, c'è la rubrica dedicata alle cover, la rubrica Recover Me, che potete richiedere al 3899-106-600. Prima di tutto un po' di Stone Temple Pilots, Sex Type Thing. Radio

chiama Fighting For You, il secondo singolo estratto da quello che sarà il nuovo album in uscita il 4 settembre per gli Arab Strap. Si chiama Half Told Tales, secondo singolo, dicevo, dopo You You You, anch'esso in alta rotazione sui 106.6 di Radio Rock. E potete continuare a votare anche Fighting For You, sempre sempre grande classe da parte degli Arab Strap. Vi consiglio appunto di votarla sul nostro sito radiorock.it. sono 10 minuti dopo le 13, Giuliano Leone con voi per questa, questo martedì 7 luglio, il martedì, come ben sapete, da un paio d'anni a questa parte, dedicata alle cover, quelle più o meno

conosciute, meglio se anche un po' sconosciute, ecco, mettiamola così. Oggi però inauguriamo questa rubrica nel corso della prima ora, che si tratta Please Recover Me, una sottorubrica della martedì di Soul Driver, ossia le vostre cover. Se avete un gruppo, se siete artisti solisti che si cimentano con la musica, con gli strumenti, e hanno preparato una cover, non è importante che sia registrata con il massimo della qualità, l'importante è che sia un buon prodotto passabile in radio, e poi sarà anche al vaglio sia del sottoscritto, il vostro sire, sia degli ascoltatori stessi. Quindi se avete dei brani che avete preparato, delle cover, potete mandarmeli alla mail giuliano@radiorock.it. Iniziamo subito con una mia scelta.

0: Life dei Chalk Chalk nella versione dei No Doubt. Alzi la mano chi non era innamorato di Gwen Stefani, me per primo. Comunque bella versione, poi gran bella voce, mi è sempre piaciuta Gwen Stefani e i suoi No Doubt. Allora vediamo chi c'è, un po' di messaggi al 3899 106 600. Lorenzo, sentiamo. Lorenzo, vai.
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: maestà.
0: Ciao caro, buongiorno.
1: Io chiedo, ma
0: sì, chiedi.
1: No Quarter
0: dei Tool, ma dura tantissimo.
1: Che hanno fatto la cover
0: Lo so.
1: Led Zeppelin.
0: Me l'avete chiesto in 12.000, te compreso.
1: Me lo chiedete sempre.
0: Esatto, sì. Infatti.
1: Ok. Ma l'hai mai passata?
0: Sì, l'ho passata. Sì.
1: Guardati allo specchio.
0: Ah, addirittura. No, che schifo.
1: La verità, l'hai mai passata?
0: L'ho passata, sì.
1: No.
0: Sì, ma come
1: oggi
0: no?
1: Oggi è il giorno giusto.
0: Ah, oggi è il giorno
1: ciao,
0: giusto.
1: Giulia.
0: Ciao Lorenzo, grazie. Oggi è il giorno giusto, però non chiedermi di guardarmi allo specchio che mi viene il vomito, come dice Vasco. Buon pomeriggio, bellerimissimo sire, bellerimissimissimo, strafighi arrivissimo, nonché microfono doratissimo. Ah, ma si è sparsa la voce, eh? Pare che abbia vinto il microfono di oro quest'anno. Vabbè, lo meritava Alessandro Tirocchi, continuo a dirlo. È lui il più grande speaker di sempre, non il sottoscritto. Io non meritavo niente. Buon pomeriggio, sua maestà. Oggi riso venere con straccetti di pollo grigliato. Adamame, non si vede mai più adamame che mi parte un molare. Carote e scaglie di mandorla. Ma non ti viene la diarrea con tutta sta roba? No, ma spero di sì. Caro Luigi, vergognati, va bene? 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda le cover. Ce n'è una un po' particolare, vediamo se vi piace, ditemelo anzi al numero che ho appena suggerito. Loro sono i Polyphonic Spree, vediamo se vi piace questa versione di Lithium.

0: Loro sono i Polyphonic Spree con questa versione di Lithium. Vediamo cosa ne pensate al 3899 106 600. Luigi, fai schifo, vergogna, neanche leggo. Non devi pensarmi mai più, mai più. Ma sono in Muppets, tuona qualcuno, Alexander? No, come dicevo, sono i Polyphonic Spree. Io la trovo abbastanza divertente questa cover. Gwen Stefani, grande gnocca, vabbè, lo posso capire. E tra i miei sogni erotici più quotati, molte dediche da ragazzo, attenzione che ti crescono i peli sulle mani, eh? Ma ora è diventata la testimonial di come la chirurgia estetica può rovinare invece di migliorare l'opinione personale rispetto a Benny Bondage, che invecchiando è diventata ancora più figa. E c'è una bella, no, disquisizione tecnica musicale sulla canzone che ho passato. Va bene, sì, ci sta. Poi ancora 3899 106 600, sentiamo chi c'è. Joe.
1: Ciao Giuliano.
0: Ciao Joe.
1: Nessuno con un quoziente intellettivo superiore al 10 poteva evitare di essere innamorato di questa soprattutto anche di questa canzone. Sì, tra parentesi,
0: sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo.
1: Io ti propongo The Night That Patty Murphy Died dei The Great Big Sea.
0: Bella, sì.
1: Canzone che mi accompagna. Ovviamente ho interrotto il messaggio, una canzone che mi ha accompagnato per lunghi anni.
0: Anche tu, mentre
1: perché non è
0: peccavi,
1: tanto recente, però loro sono fighi davvero.
0: Sì, assolutamente. Pensavo mentre peccavi nella solitudine della tua cameretta, come il depravato di prima. Vostra maestà, il microfono d'oro è suo di principio, non esageriamo. Tirocchi potrebbe altresì meritarne un pezzo, ma posso menzionare anche Jacopo Morroni, quale individuo meritevole. Certo, ma io ho sempre detto, il microfono d'oro, c'è scritto Giuliano Leone, Soul Driver, ma da come per quel che penso è il premio per tutta la radio, è stata premiata tutta Radio Rock. Poi ci doveva andare qualcuno a rappresentarla, evidentemente hanno scelto me, ma in generale è un premio per tutta Radio Rock, della quale faccio orgogliosamente parte. Come il mutanda, mai più. Vabbè, allora, messaggi in assoluta libertà, va bene, va benissimo. Poi ancora, vediamo chi c'è. Buongiorno Giuliano, a proposito di Nirvana, propongo la loro cover di Vaseline, bella, Jesus Don't Want Me For A Zombie. Se puoi, grazie. Sì, quella fa parte dell'Unplugged di New York, cerco di passarla anche spesso, vediamo, sì, assolutamente. Voi continuate, 3899 106 600 con le vostre proposte musicali, e come dicevo ci sarà spazio anche per la musica vostra, quella che suonate voi, se avete gruppi, se siete solisti, se suonate l'ukulele, quello che vi pare, l'armonio, il citofono, quello che cazzo vi pare, poi mandatevi su giuliano@radiorock.it la vostra cover e la passiamo il martedì, almeno per tutta l'estate. Di Soul Driver ci sarà la sottorubrica, guardate che debbo inventarmi per passare con voi l'estate, la sottorubrica Please Recover Me. Quindi magari nella seconda mezz'ora vi farò ascoltare qualcosa, perché mi stanno arrivando un po' di proposte. Ripeto, non è necessario che siano registrate, no, da Alan Parsons in persona, ma che siano insomma abbastanza godibili e fruibili qui a Radio Rock. Va bene, 3899 106 600, un'altra cover scelta dal sottoscritto. Loro sono gli Inhaler.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma dal 1950.
8: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
9: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Very well. Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
2: Si rientra dal primo break, quello delle 13.30 per questo martedì 7 luglio, in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, insieme a Queens of the Stone Age, Lil Sister.

0: Queens of the Stone Age con Little Sister, che anticipano la novità delle 13.30, nuovo singolo per i Dinosaur Jr., Several Got Away.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: si chiama Several Getaway, loro sono i Dinosaur Junior, nuovo singolo che anticipa l'uscita il 28 agosto del nuovo album, il 12° album in studio per il gruppo di Genesis. Si chiamerà There Near, 28 agosto, anticipato da questo singolo che è anche una delle novità di Radio Rock, che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 39 sono i minuti dopo le 13 di questo infuocato martedì 7 luglio. Giulianino con voi fino alle 15. Oggi è martedì, c'è la rubrica Recover Me, le vostre cover, e poi la sottorubrica. Tra pochissimo daremo spazio alla prima cover arrivata al mio indirizzo, che me l'ha chiesto anche Lorenzina, ve lo dico per tutti: giuliano@radiorock.it. mi mandate le cover suonate da voi, mi raccomando, che non siano proprio di qualità tecnica infima, ma qualcosa di ascoltabile e radiofonicamente riproducibile. Poi se volete possiamo anche fare un contest per tutta l'estate. Dai, proviamo questa nuova stronzata del vostro Sire.
1: Bella Giuliano. Ciao, ma caro. Cover di Caparezza è stato già detto?
0: Bellissima, bellissima cover di Caparezza, però non c'entra niente, va bene. Suonata a sorpresa con tanto di lagrimuccia, mi scrive Walter. Stasera Milano ti chiede se esiste, se si trova la cover di Marigold di Nirvana rifatta dai Foo Fighters. Strepitosa, microfono d'oro, complimenti, grazie, grazie. Ripeto, è un premio di tutta la radio, tutta la radio. Ciao King, che bello sentirti. Guarda, lo puoi fare tutti i giorni dalle 13 alle 15. Turn the Page, bella, o Stone Cold Crazy fatte dai Metallica, buona giornata. Caro Zach, Turn the Page la passo spessissimo, ci chiudo quasi le trasmissioni il martedì, va bene. Voi continuate, tra pochissimo la prima cover arrivata e poi la commenteremo tutti insieme. Nel frattempo c'è Meg Myers a Radio Rock.

Running Up the Hill nella versione di Meg Myers qui a Radio Rock. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Intanto Nadia scrive: allora, qualche settimana fa nella trasmissione di Tatiana e Muscarà ho ascoltato una cover di November Rain di Steven Seagal. Mi è piaciuta più dell'originale. Se l'allero, mi verrebbe da dire, potresti passarla. Allora, intanto l'ho già passata una volta, me la ricordo. Secondo, chiedilo a Marco Muscarà e Tatiana Fabrizio. E terzo, vergogna di tu, Marco e Tatiana. Ecco, intanto, mettiamolo così chiaro. Comunque sì, la passerò. Porca la miseria. Poi ancora, vediamo. Lorenzina mi scrive: valgono le cover con base karaoke? Sì, ma non me lo devi dire, cioè non lo voglio sapere. Mandatevi le vostre cover e poi magari metteremo a vaglio del giudizio mio e degli ascoltatori. Faremo varie categorie, tipo la voce, l'arrangiamento, la creatività, ecco, con i voti, se vi va. Se no, niente, le ascoltiamo e basta. Poi vediamo ancora. Non so se puoi mandarla la cover di Ragazzo di strada dei Corvi rifatta dai Colonna Infame Skinhead. Perché non la posso mandare? Come no, certo. Ora anzi, la mando su. No, fra un po', assolutamente. Vediamo un po'. 3899 106 600. Vabbè, dai, mi hai convinto, Nadia. Però la prossima volta le cose chiedile a quei due, non a me, ok? Va bene? Marco Muscaretta, Tiara Fabrizio. No, prima l'ascolto da loro e poi chiedi a me.

Ora Nadia dice che questa versione le piace più dell'originale. Per carità, molto bella, però porca miseria, cioè nel senso, io capisco, no, che da anziana quale sei, le tue orecchie fragili non sono abituate ai rumori, alle batterie e alle chitarre, hai bisogno di atmosfere più rarefatte, più morbide e anche country, come nel caso di questa versione di Steven Seagal's di November Rain. Però e dai, cioè, capisco tutto, però secondo me top cover lo vince la Dave Matthews Band con All Along the Watchtower. Sono d'accordissimo, in particolare la prima traccia da Take Me Back Live at Gores. Invece questa cover di Guns N' Roses, se può sentire, vabbè. I gusti sono gusti. Tra pochissimo, come dicevo, ci sarà spazio per la sottorubrica Please Recover Me.

versione stratosferica questa di Jesus Don't Want Me For A Sunbeam, rifatta dai Nirvana dal vivo in quello che è diventato leggendario l'Unplugged in New York. 13.55, allora, come annunciato, c'è spazio per la prima cover fatta da voi, ragazzi, proprio da voi. Vi ho chiesto ieri di mandarmi qualche canzone suonata e cantata. Infatti Lorenzina dice: se no ti mando una senza base karaoke suonata da me, fate come vi pare, fate come vi pare. L'importante è che sia un prodotto, non dico meraviglioso, ma almeno accettabile dal punto di vista della qualità. Passiamo alla prima proposta per quel che riguarda la sottorubrica Please Recover Me, che andrà avanti per tutta l'estate. Io vi chiedo anche, se volete, di votare la voce, l'arrangiamento, la creatività, insomma, come vi pare. Vi faccio ascoltare una cover di un ragazzo, un musicista di Roma, si chiama Andrea Gallagher, è già dal cognome, credo che sia perché mi ha mandato anche la carta d'identità, si chiama proprio Andrea Gallagher, credo sia nato e cresciuto a Manchester e poi si sia trasferito a Roma, no, non lo so. Comunque propone una cover suonata da lui e dai suoi amici, dove lui canta, pensate, di una canzone degli Oasis. Non era difficile arrivarci. Lui è un, appunto, giovane ragazzo talentuosissimo. Vi faccio ascoltare la prima cover e voi al 3899 106 600, siate anche clementi, è la prima, è il primo coraggioso, vi faccio ascoltare, vabbè, la indovinate da soli.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora.
2: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Ti risparmio.
3: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
4: It's on Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
5: Apriamo oggi con i Mars Volta che di ritorno dal vivo in autunno in Nord America annunciano in queste ore l'uscita del nuovo live album dal titolo Lucro Sucio, Unfinished Business, disponibile in tre diverse configurazioni dal prossimo 16 ottobre. Il disco, preordinabile direttamente sul sito ufficiale della band, è anticipato da un primo estratto come singolo del brano Cue the Sun, Alba dell'Orate, ora in streaming sulle principali piattaforme. Proseguiamo con i primi di Horizon, con quanto dichiarato via Instagram dal cantante del gruppo Oli Sykes in riferimento a quanto ha ispirato la più recente The Humanized. È nata da un evento accaduto l'anno scorso, ha rivelato. Mi era stato detto che sventolare una bandiera su un palco per accendere i riflettori su una catastrofe umanitaria in corso in cui venivano uccisi dei bambini avrebbe avuto con ogni probabilità delle conseguenze a lungo termine per la mia carriera. Mi ha fatto rendere conto di quanto veniamo silenziosamente condizionati a reprimere la nostra umanità. I Fenei Airborne, che in uscita il 28 agosto col nuovo omonimo Airborne, condividono un altro estratto dallo stesso disco dal titolo Kid in a Candy Store. Composto di 12 tracce tutte inedite, l'album farà da sfondo al prossimo tour della formazione hard rock australiana, dal vivo anche in Italia stasera, per un unico concerto in programma Villa Franca di Verona assieme a Darkness e Spleen.
3: Le ricorrenze.
6: Oggi, 7 luglio 1940, nasce Ringo Starr, batterista, cantante e attore inglese, membro dei Beatles dal 1962 al 1970 e successivamente artista solista. 1980, all'Eisport Halle di Berlino Ovest, i Led Zeppelin tengono il loro ultimo concerto con John Bonham alla batteria. 1984, Bruce Springsteen raggiunge la vetta delle classifiche statunitensi per 7 settimane consecutive con l'album Born in the USA.
3: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
7: La seconda ora di Soul Driver di questo martedì 7 luglio si apre come meglio non potrete.
8: Radio Rock, back in time.

0: terza settimana di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock per gli avatar di Crimefire. Potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. 14:13 di martedì 7 luglio, Giuliano con voi fino alle 15. Grazie per i complimenti per il microfono d'oro. Vi dico un grazie cumulativo, si può dire, boh, ma magari un dizionario d'oro mi dovevano regalare. Comunque grazie a tu, è merito anche e soprattutto vostro. Oggi è giornata di cover e di recover e anche della sottorubrica, la Please Recover Me. Abbiamo ascoltato Champagne Supernova prima della pausa, arrivata da Andrea Gallagher. A me, devo dire, è piaciuta. Sire o segui, che cosa ne penso? Quello che ci fai ascoltare tu? E poi mi mando un messaggio.
1: Sire, ma è una che? Bella notizia questa cosa. Io ho suonato a Santa Cecilia. Ma di mica mi hanno aperto, però.
0: Prova ancora, magari sono sordi. Poi se ti va gli Anthrax, Got the Time, come sempre. Un saluto. La notizia del microfono d'oro 2026. Infatti c'è chi mi manda anche uno screenshot dove c'è scritto: il riconoscimento per la musica andrà invece a Giuliano Leone per Soul Driver di Radio Rock FM 106.6. E poi si va. Allora è tutto vero, guarda, sto avendo la conferma insieme a te in questo momento. Pensavo fosse una burla dei miei colleghi, invece evidentemente sì, è tutto vero. Ciao, come cover mi scrive Leonardo, propongo Cats in the Cradle degli Ugly Kid Joe. Bellissima, bellissima, tant'è che la passo spessissimo. Allora vediamo un po' di recensioni o di pareri per quel che riguarda la canzone, la cover di Andrea Gallagher. C'è chi scrive: bravo, bravo, l'ha suonata lui? Credo di sì. Mandatemi comunque due note quando mi proponete le vostre cover, scrivetemi se l'avete suonata, se ci sono basi karaoke, se intelligenza artificiale, quello che vi pare. Andrea Gallagher, possiamo adottarti? Ne saremmo orgogliosi, scrivono Sandrone ed Elena. Se volete lo contattiamo e ve lo portate a casa con poco. Già sta canzone una lagna, così poi diventa pure irritante, tuona Dario. Ma l'arte deve irritare, non deve essere piacevole. No, non lo so, comunque se non ti piacciono gli Oasis o non ti piace Champagne Supernova, posso capire che poi tutte le cover ti risultino indigeste. Poi
2: secondo me lo deve fare il punk, mi dà l'idea che lui c'ha, sì, la voce, sì, punk hardcore
0: Andrea, sì, però che
2: secondo me doveva osare di più, comunque sia carina,
0: sì, ma carina, doveva osare di più. Va bene, allora Andrea, se sei all'ascolto devi osare di più perché hai la voce punk.

0: High and Dry, The Radiohead, nella versione dei Girl Tones, qui a Radio Rock, scelta dal sottoscritto. Avrò diritto anch'io a un po' di felicità o no? Vabbè, comunque, 3899106600, c'è chi scrive, ma a quale mente malata può venire in mente, appunto, che una versione di November Rain fatta con il mandolino fosse migliore dell'originale? Vabbè, non è che dovete insultarvi tra voi ascoltatori. Ah, vabbè, Nadia, che comincia ad avere problemi di senilità. Ma Nadia, i problemi di senilità li ha avuti già 60 anni fa, adesso sono leggermente peggiorati. Vabbè, ognuno poi ha i suoi gusti. Nadia, se non mangia il semolino ne va la glicemia. Vabbè, niente, sentiamo poi 3899106600 messaggi audio su WhatsApp, dai, veloci.
1: Buongiorno.
0: Ma
1: in realtà, cioè, il microfono d'oro, sì, andava tanti pop,
0: vero,
1: ai tre lanzichenecchi,
0: hai ragione, tre lanzichenecchi
1: della zata, ma poi
0: sono d'accordissimo,
1: la telefonata di Trump,
0: certo,
1: magicamente
0: dici così, vabbè, sì, è andata proprio così. Io sono convinto che l'avrebbe meritato Alessandro Tirocchi.

On degli Aerosmith nella versione dei Black Top Mojo, richiesta anche questa del sottoscritto, eh. Buon pomeriggio al pluripremiato King Giuliano, ma no, è un premio. Ho vinto una volta un uovo Kinder, una sagra a Molfetta, e poi il microfono d'oro 2026. E per celebrarti direi Roxanne, versione The Last Second Chance. Adriano, grazie, vediamo cosa riesco a fare. Poi Nadia prova miseramente a giustificarsi dicendo: sappiate che Tatiana e Muscarà hanno espresso il mio stesso parere. Signore onnipotente, ti prego, perdonami per i pensieri che sto facendo riguardo i gusti musicali di Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà e Nadia. Quindi ti prego, signore, perdonami, non lo farò più, andrò io a messa domenica, promesso.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Supermercati Pim, iperfamili agora.
6: 1+1=! Super risparmio! Nei nostri supermercati, fino all'8 luglio, un prodotto lo paghi e uno è gratis! Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
5: Supermercati Pim, iperfamili agora. Di risparmio, di qualità.
7: Sei su Radio Rock.
8: Get ready to...
7: Tutta un'altra storia.
9: Auto.it.
10: Stai ascoltando
11: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
12: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 7 luglio che si apre con gli Alice in Chains di We Die Young.
13: Radio Rock. Back in time.

0: Alice in Chains a Radio Rock con We Die Young, prima della novità delle 14.30. Vi ricordo che da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre, visibile in tutta Italia, di Super Six. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci oppure ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque vi troviate, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: chiama Sikavitz, novità dei Rat Boy che vi avevo già proposto qualche settimana fa all'interno della rubrica What's New il lunedì di Soul Driver, e ora sono in alta rotazione sui 106.6 di Radio Rock. Potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. Poco più di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione, quella davvero meritevole del microfono d'oro. Parlo ovviamente di Antipop, credo in versione rimaneggiata. Oggi ci sono solo Franco Franchi e Ciccio Ingrassia della radiofonia di Radio Rock. Nel frattempo gli ultimi 20 minuti da dedicare alle cover. Ciao ragazzi, qui Federica la bassa. Va bene Federica, mi scrive Matteo, vai a capire. Qui Federica la bassa sta impazzendo per la vostra musica. Allora, ragazzi, intanto sono da solo, sono l'unico fesso qui dalle 13 alle 15, quindi vabbè, Federica evidentemente sta ascoltando un'altra radio. Va bene, Daniele.
1: Ciao Giuliano.
0: Ciao.
1: Sei un grande.
0: Vero, verissimo.
1: Senti,
0: verissimo.
1: Sarebbe bellissimo, sì, ascoltare Up Around the Bend dei Creedence.
0: Bellissima.
1: Fatta dagli Hanoi Rocks.
0: Oh, che meraviglia.
1: Sull'album Two Steps from the Move del 1984.
0: Grande,
1: che
0: grande.
1: Una volta gli Hanoi Rocks che non li sentiamo mai.
0: Hai ragione, cioè non li sentiamo mai. Io li adoro, mi hanno anche regalato ultimamente il vinile di Oriental Beat. L'album precedente a Two Steps from the Move, guarda, mi hai convinto, perché Creedence li amo, e a noi Rocks pure, e allora

Manu Rocks, mai troppo celebrati, è vero, con questa loro versione di Up Around Bed dei Creedence Clearwater Revival, richiesti al 3899 106 600, da chi? Maurico? Ah, da Daniele. Daniele, grazie, che poi mi ringrazia scrivendomi grande con un bel cuoricino, va bene, grazie a te. La canzone di Marinella, versione After Hours, mi scrive Dario. Dario, sai che mi hai convinto, anche perché sì, cover italiane non ne passo spesso, però quando sono belle, perché no? Vabbè, eccola qua, dai.

è lui che non ti volle creder morta. Bussò 100 anni ancora

La canzone di Marinella nella versione degli After Hours, molto molto bella e particolare, così come piace a me anche la reinterpretazione chiesta da Dario al 3899 106 600. Cerco di parlare il meno possibile e di farvi ascoltare quanta più musica anche in base alle vostre richieste. C'era qualcuno, che Adriano, che voleva celebrare il sottoscritto con una versione di Roxanne della Second Chance.

La Second Chance con la loro versione di Roxanne, molto apprezzata anche dal sottoscritto. E poi Adriano mi ringrazia, ma ringrazio te visto che me l'hai dedicata, quindi grazie, grazie, grazie, come grazie anche a tutti voi che state scrivendo, complimenti, complimenti, sì, grazie, ripeto, è il premio di tutta, tutta Radio Rock. Poi dovevano trovare a ritirarlo, hanno tirato a sorte, no, non lo so, grazie comunque a chi ha creduto in me in tutti questi anni. Va bene, 3899 106 600, no, mancano 10 minuti, cerco di farvi ascoltare quanta più musica possibile, e anche di cover. Ci sono anche Depeche Mode, Universal Soldier.

0: The Depeche Mode da Radio Rock con la loro splendida versione di Universal Soldier, ultima cover, no, poi c'è l'ultima dopo i saluti per questo martedì 7 luglio. C'è chi scrive, ciao Sire, per festeggiare chiuderei con Velasquez Live, ciao Massimo. Sì, non faccio in tempo, bello però. Maximilian scrive: è un premio da condividere con Silvia Teti, che ti ha fatto crescere musicalmente. Sono d'accordissimo. E poi c'è chi mi manda un pipiddu che mi manda un link di YouTube. Non lo posso aprire, i link di YouTube non li posso aprire. Detto questo, io vi ringrazio davvero tanto e vi saluto, vi do appuntamento a domani. Vi lascio con chi avrebbe meritato il microfono di plata, no, addirittura, o di rodio, che è ancora più raro e più prezioso. Ovviamente sto parlando di Antipop versione rimaneggiata. Sono solo Gianni e Pinotto oggi, vi terranno compagnia dalle 15 alle 18. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
1: Ah, ma quindi non è un'operazione?
0: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
2: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
8: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
10: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
9: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
10: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
9: Solo da Valentino.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
12: Always the best music.
13: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: martedì 7 luglio 2026, questo è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio, ciao, Cesari, ciao, e ciao. Cesari Valerio, buon pomeriggio cassettiera, cari amici o radioascoltatori, mandiamo un nostro saluto, un applauso, un pensiero al maestro Giambiero.
0: Sì, sta andando avanti con Resident Evil Requiem.
2: Sì, ha finito, credo.
0: Dopo che ieri ha finito 007 First Light, sono due i giochi nuovi, finito Pragmata che aveva comprato e adesso è alle prese con quest'altro. Come giusto che sia, come noi faremmo al posto suo.
2: Mi sembra giusto.
0: Senza infringimenti, quindi.
1: A chi tocca non si ingrugna, questo è un po' il senso della giornata di oggi, della puntata di oggi, quindi... Giambiero platina dischi e giochi, questo è un po' il claim del momento. Poi ci sarà quello su Giuliano, tante altre cose.
0: Noi saremo con voi forse fino alle 18, perché è ancora martedì, quindi prevale la voglia di andare a casa. Non che il venerdì sia diversa sta cosa, però forse la mascheriamo un po' meglio.
1: Senso comune oramai sta roba così.
0: Da estate, tutti al mare, tutti abbronzati a parte noi, dai.
1: Cioè, oggi possiamo dire, senza proprio possibilità di essere smentiti, che tratteremo gli argomenti già trattati da altre trasmissioni, colleghi, oggi, ieri.
0: Siamo giunti alla conclusione che è inutile inventarsene di nuovi, laddove forse vanno per la maggiore solo alcuni argomenti.
1: Sì.
0: A questo punto facciamo diversamente.
1: Oggi rubiamo argomenti.
0: Esatto, ci assumiamo la responsabilità. Stiamo mettendo le mani avanti. Vabbè, iniziamo con gli Offspring di You're Gonna Go Far Kid. Radio Rock.

0: gonna go for Kid Offspring.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
0: Lasciamo di cantare, eh?
2: Sì, sì.

0: Complimento quotidiano oggi l'abbiamo fatta decantare, sì, financo al ritornello. Questo più o meno era il nostro pensiero, il nostro volere oggi. Giuliano è il rifacimento di un brano.
1: Ah, bello.
0: Visto che lui sono due ore
1: sulle cover,
0: che
1: no,
0: ci allieta
1: tutti martedì, sì.
0: Sì, lui ci allieta due ore con queste bellissime cover. Ecco, Giuliano è il rifacimento di un brano. Quindi prendiamo anche l'attualità e la mettiamo al servizio del popolo di Radio Rock.
1: Perché dire cover era troppo banale.
0: E non fa rima poi.
1: No, esatto, no, è la cover di un brano sarebbe stata.
0: È la cover di un brano per il rifacimento, che sì, mi dà l'idea di, oh, questi ne sanno, eh.
1: Io oggi, esatto, io oggi me la sentivo un po' come anche Giuliano è decano.
0: Così, ma anche decano.
1: Ma anche decano, che decano non c'entra necessariamente con la cover e il rifacimento di un brano, però ha qualità altra, insomma.
0: Forse c'entra comunque.
1: Ma sì, ma sì. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Ashes, Pineapple Thief. Ciao dal Belgio, il paese più amato al mondo, almeno per oggi, per aver distrutto gli USA a calcio, ma pure sempre distrutti. Peace, ma anche Trump, piede la... Vabbè, insomma, si è capito un po' il senso di sì, questo discorso. Stavamo commentando proprio questo, no?
1: Sì,
0: c'è
1: che...
0: qualcosa su cui Trump, esatto, non si sia pronunciato a oggi?
1: Ma più che altro, a me farete anche un po' la reazione di Infantino, no? Sì. Cioè, nel senso, voglia giustificarsi di una regola sacrosanta che fa parte del gioco del calcio, ma vabbè.
0: Ricordiamolo, è quello che ha istituito un apposito premio per la pace, sì, da dare a Trump quando è che era offeso perché non gli hanno dato il Nobel.
1: Quindi, il risultato poi è Stati Uniti 1, Belgio 4, partita terminata ovviamente, anche col gol di Romelu Lukaku al 93esimo.
0: Sì. Le dischette cappellate, sia il portiere che i difensori degli Stati Uniti.
1: Bello.
0: E lì poi si vedono i livelli effettivamente, per quanto uno dica, no, è un movimento che è cresciuto.
1: Non sì, è cresciuto, cioè non abbastanza.
0: È cresciuto nel senso che arriva a qualificarsi ai mondiali, poi insomma.
1: Sì, senza contare che appunto il Belgio non è la squadra più forte, la nazionale più forte, no? Anzi, sempre avuto un po' di problemi, tanti singoli, poca squadra, poca coesione, però vabbè, questo è quindi 1-4 e finisce tutta sta kermesse, questo discorso che c'è stato su gli USA, Balogun
0: che comunque è schierato, quindi pure Pochettino, insomma, ha imparato bene a fare l'americano.
1: Mancava Vandusa, ma questo è un altro discorso.
0: Vandusa che abbiamo scoperto ieri essere appunto questa cantautrice brasiliana che ha ispirato non ultimo i Black Sabbath,
1: Vandusa,
0: ragazzi, quindi noi la portiamo nel cuore perché insomma vorremmo anche scoprire altri brani suoi, perché no,

0: Ciao Ise, Guns N' Roses, stavamo parlando a microfoni spenti, io ed Emanuele Forte, di quanta fatica si faccia a fare le trazioni in palestra.
1: Beh, le trazioni sono, credo, l'esercizio più faticoso che possa esistere, nel senso, ti tiri su con soltanto, cioè, con le braccia praticamente.
0: Sì. E un po' affacciarti, no?
1: Sì, devi salire su
0: te stesso, livello. Fondamentalmente. Io le avevo evitate fino a oggi perché non ce le avevo nelle varie schede che si sono susseguite fino a oggi, appunto, e invece me le ritrovo in questo nuovo pattern d'allenamento. E insomma, ero contento che non ci fossero mai state, devo essere sincero.
1: Insomma, quando stava bene anche senza.
0: Quando l'istruttore, quello dalla sala,
1: che salutiamo,
0: Matteo, assolutamente, dice: ma com'è andata con le trazioni? Dico: male, evidentemente. Cioè, voglio essere sincero.
1: Però
0: con
1: sei
0: me
1: riuscito
0: stesso,
1: a farle, no?
0: Sì, tutto sommato, dai, però bella fatica, ecco, perché quando guardi gli altri, questo è tipico un po' di parecchi esercizi.
1: Sì, guardi,
0: quando guardi gli altri farli, però c'hanno la circonferenza dell'embicipite, che è il tronco mio, quindi non fanno testo evidentemente rispetto a me, ti fai un'idea diversa,
1: sì,
0: magari sbagliata, anche proprio della fatica che comportano, no, i singoli esercizi. Poi vai a farli, e insomma,
1: in generale, no? Tu guardi, non so, da il nuoto sincronizzato, sì, i tuffi, qualsiasi cosa guardi e vedi quello che commette un errore, fai: guarda sti imbecille che cosa ha fatto. Sì. Tu nel mentre sei sul divano
0: tutto
1: con la pancia gonfia di birra, esatto, non sai cosa fare, la maglietta sporca praticamente, sì, fai schifo a te stesso, con due metri, e c'è il fiatone, però quello è un incapace, cioè, perché è caduto,
0: non manco un filà cuffia senza strapparsi i capelli,
1: è
0: però
1: è una cosa che veramente mi fa troppo ridere, troppo
0: sì,
1: ridere.
0: Sì,

0: Ryerson, i Muse.
1: Va belli, ma Giampiero?
0: Sì.
1: Ne hai saputo?
2: Che, oh. Ciao Giampiero.
0: Che cosa?
2: Che è successo?
0: No, l'avevamo lasciato giocare alla PlayStation, quello che dicevamo anche all'inizio.
2: No, in realtà il maestro Giambiero, come abbiamo detto ieri, sta trattando una grande multinazionale per farci guadagnare dei soldi, semplicemente questo. Poi non possiamo entrare nei dettagli,
0: ma non possiamo dire di più, però qualcosina l'abbiamo detta in qualche modo.
3: Antipoppi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
3: No, non l'avete sentita all'ultima ora?
0: No.
3: La partita va rigiocata, quella col Belgio.
2: Ah.
3: Perché Trump ha detto che non è regolare.
0: Ah.
3: E Infantino gli ha detto ok, la rigiochiamo domenica pomeriggio.
0: Questa domenica.
3: E quindi i mondiali finiranno il 5 agosto.
2: Quindi si rigiocherà, secondo il nostro amico, riportando le dichiarazioni di Trump e Infantino, Stati Uniti Belgio domenica pomeriggio.
0: È slitta tutto di una settimana anche la fine dei mondiali.
4: Peggiore esercizio in palestra sugli affondi. Siamo bulgari, rumeni, quello che vi pare, camminati. Ma quale trazione?
2: È vero, no, è vero, è vero. È
0: ho capito in che senso.
2: Gli affondi.
0: Bulgari, rumeni.
2: Sì, sono affondi, sono due tipologie di affondo. Comunque dell'est Europa, non ci abbiamo capito. Non è scatto. Ma non è una cosa.
0: Cioè, lui è uno di quelli che all'epoca andava da quelle parti, sai, con le calze.
2: Non c'entra niente sta roba. No, no, semplicemente si chiamano affondi bulgari, affondi romani. E effettivamente ti crepano un po' le gambe, ecco, ti fanno leggermente male il giorno dopo.
0: E anche gli squat io metto nell'insieme.
2: Prova gli affondi.
0: Che rompono veramente le scatole.
2: Prova gli affondi e amerà gli squat. Questo è un po' il tatuaggio che ti devi fare. Tipo, perdonami, madre, la mia vita loca.
0: A confronto, gli squat sembreranno
2: un battesimo.
0: La corsa dei faticanti.
2: Sì. Esatto, no. Quando sei nel nitromassaggio, esatto, una cosa del genere. Lavori e diciamo di esercizi faticosi ce ne sono tantissimi. Però secondo me più che la fatica poi è la noia che vince, perché ce ne sono certi che dici ma perché cazzo li devo fare?
0: Sono
2: perché
0: alcuni tipo gli squat secondo me che sono sia faticosi che noiosi.
2: Quando unisci le due cose è una roba devastante.
0: Lì è proprio solo resistenza.
2: Visto
0: veramente.
2: Che all'ascolto abbiamo qualche bel palestrato o qualche amica che va in palestra, non mi permetto di qualche bella palestrata se no mi accusano. Scatman.
0: Però
2: avete degli esercizi che odiate? Avete degli esercizi che amate? Se ci va 38 se vi va 3899 106 e 600.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
9: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
8: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
9: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
8: Solo da Valentino.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: Sei su Radio Rock.
14: More music now.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.
15: Auto.it.
16: Back to
17: Antipop.
16: Antipop.
13: State ascoltando
16: Antipop.
13: La trasmissione che peggio è impossibile.
16: On Radio Rock.
18: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 con gli Editors di Munich.
16: Radio

0: Isola, Rob Zombie, si vede che non avete mai fatto i burpees.
1: I burpees.
0: Meglio pure... sparasse.
1: Allora, è vero.
0: So perché... parole inventate, esistono veramente.
1: Allora, i burpees esistono veramente e sono anch'essi gli esercizi del demonio, perché sono veramente tanto faticosi. Poi ci sono diverse tipologie, puoi aggiungere o togliere cose a seconda anche un po' del tuo livello di preparazione. No, io li faccio e sì, hai ragione.
0: Ma che sono sti burpees?
1: Praticamente... vai giù con il corpo, okay. E poi tiri su, è una roba un po' complicata, cioè è più facile da vedere che da spiegare, oh. Ovviamente ci sono appunto vari livelli, non è bello però in generale, nessuno di questi livelli
0: anche proprio il più basso,
1: sì.
0: Ciao, io vado in palestra, avrò fumato una prateria di erba simpatica.
1: Non ho capito.
0: Mi piace il vino e la birra, ma ora bevo solo acqua minerale. Adesso basta, ho 64
1: ok anni. Cioè lui si va in palestra adesso, ma sì. In passato fumava erba simpatica, beveva vino.
0: A leggere questo messaggio non sembra tanto in passato.
1: Dici?
0: Un po' una macedonia, allora, di cose, caro, che non ho ben capito.
1: Caro amico radioascoltatore, adesso tu vai in palestra.
0: Sì.
1: Ma continui a fare queste cose oppure hai smesso e vai solo in palestra?
0: Giusto? Hai capito?
1: Per capire, perché adesso basta. Vabbè, facci sapere.
0: Sembrava così, no? Veramente adesso basta. Comunque questa canzone dei Korn.
1: Sì.
0: È un plagio. Korn plagiano Korn. You all want a single, say fuck that, slowed and reverb. Vabbè ragazzi, però oggi non c'è assonanza e dissonanza.
1: No, infatti.
0: Cioè, ci dovete far lavorare inutilmente. Diamo per buono che sia un plagio sta canzone.
1: Allora, al momento comunque abbiamo menzionato come esercizi in palestra o comunque per stare un po' in forma del demonio. Abbiamo messo le trazioni, gli affondi dell'est Europa in generale, a seconda che siano bulgari o romeni, e i burpees. No, non c'entra niente,
0: no,
1: Scatman. Non è Scatman. Non ho fatto il gesto del pisello.
0: Okay.
1: E i burpees. Al momento sono questi. Se voi avete altri esercizi che odiate, fateci sapere.
0: Yeah.

0: Holiday, System of a Down, che ieri erano a Milano, quindi anche loro protagonisti come i Foo Fighters, tra gli altri gli Idols degli High Days. Vado in palestra a fare squat e basta.
1: Basta.
0: Così.
1: Cioè, mi fa solo squat.
0: Andrea entra, fa squat tipo a rotta di collo.
1: Cioè, delle gambe e dei glutei, dei marmo.
0: Solo gambe. Cioè, le gambe così e una testa così.
1: Ma io che ho messo? Gli esercizi più faticosi e intensi richiedono il massimo reclutamento muscolare, una perfetta coordinazione e un'elevata resistenza cardiovascolare. Esempi estremi includono burpees con salto, i thruster che abbinano squat e spinta sopra la testa, gli hollow body, tenuta isometrica dell'addome. Sai che anche quelli tutti in isometria, quindi qui stai poi in fermo, in
0: anche un po' sospeso.
1: Sospeso. Anche quelli fanno male all'anima, secondo me, più che al fisico.
0: Sono pure cattiveria, secondo
1: pure cattiveria, sono d'accordo.
0: Cioè, poi magari danno pure dei risultati, ma meglio arrivarci tardi che non così prima.
1: Tutti questi esercizi sicuramente poi servono. Il problema è che, secondo me, spesso chi te li fa fare poi gli sta sulle palle. Cioè, è evidente. Dai.

0: A Forest e Cure. Avevamo promesso all'inizio di questa trasmissione che avremmo trattato solo argomenti già discussi nelle altre.
1: Sì.
0: Invece stiamo parlando di qualcosa di nuovo, ovvero degli esercizi più tosti da poter fare in palestra.
1: Sì, al momento sì, perché veniamo no, dall'esperienza del dottor Cesari con le trazioni oggi. Si è approcciato per la prima volta al
0: nuovo mondo. Livello di sofferenza. Sì. C'è del sadismo, appunto, secondo me, nel fare certe schede, specie se ci metti le trazioni.
1: Sì, tu sei sicuro che l'istruttore, insomma, che ti segue sia una brava persona?
0: Questo non lo so, io vedo per quello che è mentre gira in palestra, insomma, tra i macchinari. E
1: se
0: le
1: potessi,
0: persone.
1: Ti darebbe una coltellata, secondo me.
0: No, secondo me sì.
1: Anch'io ho avuto lo stesso sentimento verso il mio istruttore. Alla fine del circuito vado lì e dico: ti odio, semplicemente, ti odio con tutto me stesso.
0: E non rinnovo l'abbonamento.
1: Lo rinnovo perché è bravo, però lo odio comunque.
0: Però te odio lo stesso, sì, certo. Sì.

0: Mario Games, Greta Van Fleet, che con il finale di questa canzone, ma anche un po' con tutta questa canzone, giocano a urlare più in alto possibile. È un po' questo il leitmotiv del loro cantante. Per me l'esercizio più faticoso in palestra, ci scrivete sempre al 3899106600, è quello che si fa una volta al mese per pagare l'abbonamento.
1: Beh, dipende se paghi una volta al mese o se paghi annualmente.
0: Allora, per come funziono io, mi responsabilizza di più pagare tutto l'anno. Sai, comunque diventa una spesa anche di una certa entità, certo. E te ne assumi anche un po' più la responsabilità.
1: Ecco, tu sei
0: mese per mese, un attimo che non ce
1: tu
0: vado.
1: Tu sei della quella categoria di persone, no, fai parte di quella categoria di persone che pago quindi ci vado, oppure magari pago, ma sti cazzi, se non me va non ci vado,
0: nel senso che... Allora, il fatto che avevo pagato tutto l'anno mi ha dato un po'
1: ti la spinta,
0: la motivazione. Cioè, le volte che pagavo mese per mese, no, erano più vero. Quelle che ci andavo che non quelle che stavo in palestra.
1: Però io ho avuto in passato un'esperienza negativa, nel senso che ho pagato l'annuale, poi ci sono andato veramente poche volte, ma senza rimpianti, semplicemente non mi andava di andarci, cioè mi sono segnato non so per quale motivo, non ero convinto, e comunque andare in palestra regolarmente è una rottura di scatole.
0: Guarda,
1: cioè, così bello.
0: Non per fare psicologia spicciola, però secondo me
1: fai psicologia spicciola.
0: La facciamo assolutamente. Secondo me il discorso è sempre accettare di fare con difficoltà. Cioè, a me quello che mi fermava dall'andare in palestra, ma che ne so, ma tutti mi guardano, ma dove vado io, so smizzo. Poi ad un certo punto dici, vabbè, senti pure che succede, no?
1: Quello
0: vado
1: posso
0: oltre.
1: Dire che è un pensiero comune, che poi nessuno ti sta a guardare.
0: Sì.
1: Nessuno,
0: cioè, ma gliene frega niente a nessuno. Poi c'è sta gente che comunque c'è sempre, che sta messa peggio di te, quindi
1: ma sono quei retaggi che uno si porta dentro, che tu vai magari come quando vedi i motociclisti, sono tutti delinquenti, no?
0: Sì,
1: perché t'hanno
0: sì,
1: in quel caso sta roba, i palestrati sono tutti stronzi che ti giudicano. Non è vero niente, ci sono dei palestrati che sono dei bijou frequentati da persone fantastiche. Il punto è semplicemente, se non sei convinto che fai una cosa non la fai, che vale per andare a correre, fare gli esercizi a casa,
0: smettere di fumare
1: qualsiasi cosa, è proprio la forza di volontà che fa la differenza.
0: È vero.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import, a Roma, dal 1950.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
11: Credi.
12: You're listening to Antipop.
9: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è
11: Seconda ora di Antipop di oggi, martedì 7 luglio 2026, che si apre con i Motorhead di Overkill.
10: Radio

0: Neo Beginnings, Yard Duct. Allora, sentiamo qualche audio, va.
1: Ah ragazzi, una volta ho fatto una cosa meravigliosa, era il periodo del Covid, mi sono segnato in palestra, ho fatto l'annuale. Io davo tutti i soldi subito, ho detto mi sono sponsorizzato, ci vado. E lei mi ha dato la testa e mi ha detto non ti preoccupare, l'annuale ti parte dalla prima beggiatura che fai. Beh, ancora non beggio io, mo sono passati 5 anni, non so se è ancora valida.
2: Ma io non credo
0: penso
2: sia...
0: che sia scaduta qua adesso.
2: Ma perché? Io non credo sia ancora valida la
0: ma voglio sperare, no? Esercizio peggiore, non guardare quelle che si fanno i selfie ai glutei.
2: Allora, però ragazzi, perché dobbiamo...
0: A parte che se te fai una foto ai glutei in selfie...
2: No, te fai la foto al deretano, no? Insomma, quelle... Quelle ce l'ha con le donne che insomma si mettono in mostra in palestra, probabilmente, non lo so.
0: Selfie ai glutei. Il suo esercizio, cioè quello più difficile per lui, è non guardare mentre loro fanno queste foto.
2: Perché sennò gli guarda il sedere, capito? Perché lui è un po'.
0: Un po'?
2: Un po' porcello, dai.
0: Adesso va bene.
2: Adesso va bene perché.
0: È appropriato.
2: È appropriato, è quella roba lì, bravo.

0: Pro, lui è back. Ecco, stavamo parlando, sempre a microfoni spenti, di una serie di cose che in palestra non servono. Tipo, uomini e donne che sia, arrivarci particolarmente acchittati, sì, all'esercizio, laddove tessuti pure l'anima, quindi...
1: In generale non penso non sia necessario lasciare scoperto l'85% del corpo, della pelle, cioè uno, sì, può anche andare in palestra con una maglietta.
0: Con la pelle, ad esempio.
1: Con la pelle, per esempio. Notavamo che anche i maschi che vanno in palestra, soprattutto i maschi della mia categoria, passa il tempo davanti allo specchio a farsi le foto, sì, da poi mettere, capito, su sui social, no?
0: C'è l'imbarazzo postare anche di quando se le fanno nello spogliatoio, quindi tu per forza
1: permesso,
0: gli passi davanti, non loro che mettono
1: col pendaglio di fuori, sì, hai capito?
0: Ecco,
1: no?
0: Quella è un'altra abitudine che a me un po' scoraggia, cioè nel senso mette un po' a disagio, quando le persone iniziano a parlarti tutte nude.
1: Sì, dice perché? Non ha senso.
0: Cioè, dice, vabbè, ma insomma, non so, almeno le mutande, cioè,
1: senti,
0: non lo so.
1: Invece guarda, correlato all'estate, alla palestra, tutte queste cose, perché poi ce ne rendiamo conto, una città bella come Roma, però dove, sì, d'estate, ad esempio, i rifiuti non vengono raccolti,
0: no,
1: in maniera sempre, diciamo, quotidiana.
0: Non vengono proprio raccolti.
1: Sono gli odori che girano, sì, un po' per la nostra bellissima città, ma non solo, per la nostra bellissima, sì, città. E cioè, non c'è soluzione, tante docce, però c'è un elemento che secondo me nel tempo un po' si è perso, cioè il profumo.
0: Sì.
1: Ora il profumo non copre la mancanza,
0: no,
1: di igiene, di doccia.
0: Però ecco, nel breve periodo magari
1: in generale
0: morbidisce un po' la situazione.
1: Volevo comprarmi un profumo l'altro giorno, dico, mi prendo sopra questo qua, vado a vedere che bello, questo, non faccio una marca, così, quello che ho usato.
0: Axe, detto,
1: non,
0: no,
1: è Axe, quello è il deodorante delle medie, degli, okay, ormoni puzzolenti. No, è un profumo buono che mi hanno regalato tempo fa, dico, 120 euro.
0: Sì,
1: cioè, ma ripoggia, ma viva la puzza, ma basta.
0: Ci sono delle cose
1: profumo
0: che secondo me non possono costare quanto purtroppo costano, e alcune di queste sono i profumi.
1: I profumi, ragazzi,
0: cioè,
1: i profumi
0: anche meno.
1: Costano troppo. Ora capisco il brand, la marca, quello che ti pare, i profumi non possono costare 120
0: anche
1: euro.
0: Poi ci sono
1: flaconcino,
0: ci sono gli equivalenti, non ci si lamentasse se uno lo stesso profumo,
1: tu
0: leggermente dicevi, diverso, lo trova altrove.
1: Quelli che compri di contrabbando, no?
0: No,
1: quelli,
0: anche nei centri commerciali ormai
1: quelli
0: si finti, trovano.
1: Certo, al parco. Parcheggio, certo,
0: no,
1: no, dal signore che,
0: così,
1: che dice che c'ha l'accento particolare, no, che apriva.
0: Quale?
1: No,
0: particolare in che senso?
1: Non lo sai, hai detto particolare.
0: Vuoi dire napoletano? Quello
1: che arriva,
0: dire.
1: Lo sportello, ti fa, oi, qua, se lo dicevi tu, non raccontavi prima.
0: No,
1: no, comunque, al di là di questo, se no ci sono anche i campioni di prova, no, che tu te li rubi e poi,
0: Vai, te li regalano spesso, serve che te li rubi, insomma.
1: Uno te ne regalano, 27,
0: problema,
1: no,
0: ce fai poco.
1: No,
0: forse
1: comunque
0: devi frequentare più negozi e farti regalare più prove dello stesso profumo.
1: Potrebbe, entri quei baffi finti, no? So il signor, non so quello.
0: Con il naso attaccato agli occhiali.
1: Bravo, bravo. No, comunque, a parte queste cose che lasciano il tempo che trovano, il profumo non deve costare così tanto.
0: No.
1: Lo usate? Non lo usate? Quale usate? Perché pure questo, secondo me, è un grande argomento.
0: Sei di quelli talmente poveri che lo allungano con l'acqua quando sta finendo.
1: tipo il bagno schiuma, no?
0: Esatto.
1: Quando,
0: cioè,
1: sarò grande.
0: Guarda, sul bagno schiuma, tutto sommato, c'è poco senso, perché tu magari non è di quelle cose che compri sempre quando vai a fare la spesa, non ci pensi, te devi fare la doccia, dici, vabbè, oggi me la cavo così.
1: Quando,
0: il profumo, c'è proprio un'intenzione
1: dietro. Quando
0: sarò
1: grande, sarò ricco. Invece allungo il bagno schiuma perché non me lo posso permettere.
0: Schifo,
1: ecco.
0: Sì.

0: World Dream Theater. Ma infatti le palestre, ci scrivono, sono posti da non frequentare. Vabbè, però, come se le palestre fossero tutte la stessa palestra,
1: non... Ma sono posti da non frequentare perché abbiamo parlato magari che c'erano, che so, i palestrati che si fanno le foto allo
0: infatti
1: specchio.
0: Ma perché? Perché te vendono le caramelle avvelenate? Che fanno nelle palestre?
1: La palestra si sono posti in realtà da frequentare, perché poi vengono anche un po' demonizzati. Poi ci sono quelle un po' più problematiche, quelle dove c'è più gente, ma la gente, per carità, va tutto bene. Però sono ambienti che in realtà una volta che c'entri dentro ti ricredi tutte quelle volte già che
0: mi come tutti i posti del mondo, su, ragazzi, cioè, non è che...
1: A parte quello che dicevi fuori onda,
0: cioè?
1: Però vabbè,
0: non ho detto.
1: Dai, su,
0: cioè, ho detto, dimmi che ho detto.
1: Quelle città che non sopporti, no? Dice lei, però io non ci voglio andare.
0: No, tutto questo lo stai facendo perché sei stato sgamato che allunghi il sapone con l'acqua.
1: Io
0: quindi,
1: allungo il sapone con l'acqua, sì. Perché sono povero, non allungo il profumo, però non è che ce l'ho il profumo.
0: Allora, secondo voi è peggio,
1: preferiresti
0: allungare il sapone con l'acqua
1: per il resto della tua vita,
0: per il resto della tua vita, o il profumo con l'acqua?
1: Oppure un team building.
0: Oppure un team building. Sì, sì, è una di quelle cose che vanno,
1: no, allora,
0: spesso, che vuol dire tutto il contrario di tutto. Non lo so, forse allungare il profumo con l'acqua.
1: La povertà mi porta ad essere antispreco. Cioè, sì. Non me ne fregherebbe,
0: cioè,
1: nulla, però
0: ecologico, ma in una maniera molto opportunista.
1: Ovviamente, ovviamente.
0: E quindi, non perché tu ci creda,
1: no, no,
0: giustamente.
1: No, mi ritrovo a riprendere la mia compagna quando capitano che già questo lo buttiamo, ma è pieno. Non è vero, allora,
0: è vero.
1: Cioè, metti 2 litri d'acqua,
0: sì.
1: Lo vedi che è pieno.
0: Sai che fai?
1: La povertà, questa.
0: Il tocco del professionista è quando il flacone del sapone per me è finito, tu lo metti
1: al contrario.
0: È vero. Se fai la stessa cosa, poi tempo la settimana dopo esce una goccia.
1: Lo vedi che c'è sta.
0: Non è finito.
1: Stessa,
0: no?
1: Cosa.
0: Però te lavi perché sta a lavare con l'acqua, quindi.
1: Il dentifricio, la dinamica è la stessa,
0: sì.
1: Nel senso, lo devi arrotolare per bene, per bene, per bene, e vedrai che così
0: ci salti sopra. Esatto. Pronto affinché, no, tu riesca a prenderlo con lo spazzolino.
1: Ah, questo. Allora. Noi sì, siamo, cioè ci piace l'ecologia, ma siamo anche poveri.
0: Solo per questo, sì.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Supermercati Pim, Iperfamily Agora.
6: 1+1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
5: Supermercati Pim, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
7: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info, www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner. Radio Rock.
8: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
9: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
11: Non ci credi?
12: Questo è Antipop.
10: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
13: Rock. 16:34, questo è sempre Antipop. Loro invece i Biffi Clyro che arrivano con A Hunger in Your Hand.
14: Radio Rock. Back in time.

0: Fly on gli Who.
1: Che poi, Emanuele, se vai a vedere pure il rotoletto delle carte igieniche, ha scelto il cartoncino.
2: Certo.
1: Lo spelli fino fino.
0: Sai che si butta.
1: Alla fine una mano data,
2: Ma mi avrei capito.
1: Sono sordi, Emanuele.
0: Ah, ho capito. Forse a quel punto fai prima a pulire senza, come la vedo io.
2: Ma non ti pulire a quel punto, non capisco però perché poi bisogna sempre
0: a
2: parlare di queste cose. Cioè si parla di cose serie,
0: sono triviali, tu parli delle tette, le zine, la cacca e la piscia, allora vedi.
2: Tu sei un imbecille.
0: Ma è così.
2: Ma
0: È così.
3: Non perché tu ci credi.
4: Quelli che allungano il sapone sono dei merda.
0: Vabbè, quindi Emanuele è forte.
2: Ma perché? Perché tu non lo fai.
0: Sapone e
2: tu allunghi il profumo.
0: No, io ho detto, siete come quelli che allungano il profumo.
2: Poi
0: nella vita più o meno tutti abbiamo fatto. Io ho smesso con difficoltà, ma ho smesso. No, io vado dall'equivalenza. Dove insomma
2: al parcheggio del centro commerciale.
0: È proprio nel centro commerciale, pensa. Alle volte c'è talmente tanta richiesta che in questi negozi le persone entrano un po' svagheggiando. Ma è qua che vendete gli animali, cioè no, qua i profumi.
2: E mani in tasca fischiettando, no?
0: Esatto, come nei sexy shop.
2: Quanto
0: fondamentalmente, però addirittura devi prenotare perché c'è tanta richiesta e tante cose non ce l'hanno.
2: Non so, ricordi l'imbarazzo dei signori magari che stavano accanto a te in edicola, no, a comprare i giornaletti porno e si facevano dare la qualunque, la qualsiasi giornale pur di nascondere, uscivano con
0: il resto del Carlino,
2: 85 euro di giornali spesi e dentro c'erano le cassette porno. Bellissimo.
0: Ovvio.

0: Spirit Killers.
1: Le ricorrenze che furono di Giampiero. Sì. Ancora solo per oggi di Emanuele e Valerio.
2: Sì.
0: Ho troppo lunga questa spiegazione, comunque bando alle ciance, perché il 7 luglio è un giorno molto importante per il rock nelle sue varie accezioni, tant'è che proprio il 7 luglio nel 2006 veniva a mancare niente meno che Syd Barrett, fondatore dei Pink Floyd, membro degli stessi fino al 1968, in parte anche per una brevissima parentesi artista solista con due bei lavori, scomparso più o meno in disgrazia il 7 luglio appunto nel 2006, a poco più di 60 anni, considerato tra i maggiori cantautori della storia del rock, in particolare di quella corrente che definiremo un po' più psichedelica, quindi anche degli stessi Pink Floyd del primo periodo. Ce lo andiamo ascoltando non con qualcosa di suo, bensì col brano che più di altri i Pink Floyd gli hanno evidentemente dedicato.

Shine on you, Crazy Diamond, Pink Floyd. 7 luglio, che segna anche, seconda e ultima ricorrenza per quanto riguarda noi, l'ultimo concerto dei Led Zeppelin con John Bonzo Bonham alla batteria all'Eisport Halle di Berlino Ovest, in Germania, ovviamente alla fine del loro breve tour europeo dell'epoca, scaletta di quasi 2 ore, inclusi grandi classici come Kashmir, Stairway to Heaven, una versione epica di 17 minuti di World of Love, un suono più crudo quella sera, diretto senza assoli, così decisero Led Zeppelin, compreso anche bene. Non suonarono Moby Dick, che è un po' l'assolo di batteria di John Bonham, ma quello era. Esatto, super assolo. Solo sul palco sapeva che quella sarebbe stata l'ultima volta insieme nella formazione originale, ovviamente, dei Led Zeppelin, che poi si riuniranno sia con ovviamente Phil Collins alla batteria, che anche Jason Bonham, figlio di John Bonham. Più volte, perché il 25 settembre dello stesso anno, sempre del 1980, John Bonham moriva tragicamente. Questo portò poi allo scioglimento definitivo dei Led Zeppelin, che noi però possiamo ancora ascoltare, per com'è che insomma anche all'epoca ce li si ricordava e li si conosceva, ovvero in formazione originale. Yeah!

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: a luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Oh. Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
2: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: to
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. Salsa ultima ora di Antipop di oggi, Valerio De Emanuele con voi ancora fino alle 18. Arriva anche John Jett con questa sua I Hate Myself for Loving You. Radio Rock.

Save Myself for Loving You. Radio Rock Promotion. Lunedì al Chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore, via di Brevetta 383 Roma, dal 17 al 26, spazio al Brevetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Miz, Amy Drake, Room, Javier Girotto e Aires Tango, Moreno Viglione e Isterra. Il 21 e 22, Chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane, con Giulia May, New Alessandro Ragazzo e Cristiana Averardo. Dal 28 al 31, infine, passione lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info, luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio, media partner, neanche a dirlo, Radio Rock. Brand new music right here. Brand new.

0: Eccoci anche questo martedì, come la nostra tradizione, a parlare di annunci, portarli alla vostra attenzione, ma anzitutto a quella di Emanuele Forte, certo. Specie alcuni. Comunque, investigatore privato per la tua azienda. Nella vita privata o in azienda può succedere di avere bisogno di affidarsi a un'agenzia investigativa o un investigatore privato. Quali caratteristiche deve avere l'agenzia di investigazioni a cui affidiamo e in che modo ci affidiamo e in che modo scegliere un investigatore privato? Le agenzie investigative sono numerose, purtroppo ci sono diverse abusive che si spacciano per agenzie autorizzate.
1: Quindi questo, diciamo, questo annuncio è già una polemica.
0: Riassumendo, un'agenzia investigativa di spessore deve avere nel suo organico personale specializzato che sia altamente preparato, con solida esperienza sul campo, oltre che la dovuta licenza, dotato di ottime capacità di analisi delle tematiche investigative, intuito e senso tattico nello sviluppo delle investigazioni e dell'acquisizione delle informazioni.
1: Vabbè, esperienza, anzianità, questa grande rivelazione.
0: Cioè, questo è quello che dice st'annuncio. Diffidate, sono dei truffatori gli altri.
1: Ok, tu così. Quanto, cioè, cosa offri in più degli
0: tutto
1: altri?
0: Maiuscolo. Diffidate di coloro che praticano tariffe orario inferiore a euro 45, oppure una giornata del detective privato 300 euro, eccetera. I costi dovranno essere aderenti alle indagini e commisurati in base alle attività che l'agenzia spiegherà al cliente in modo esaustivo.
1: Quindi non forfettari, ecco,
0: sì,
1: questo
0: però, insomma,
1: un po'.
0: Non è che c'è un tariffario dei detective, evidentemente, privati perlomeno. Vabbè, andiamo oltre. Massaggio, tocco di fata con piume delicatissime. Emanuele già ride perché ovviamente questo è certamente però, un messaggio erotico, no?
1: Rileggilo.
0: Guarda, il titolo è questo: massaggio, tocco di fata, tutto maiuscolo, con piume delicatissime. Poi andiamo però a vedere nel corpo di questo annuncio. Nuove operatrici mai viste nella capitale. Massaggio tantra, tocco di fata, piume. Estremamente delicato e rilassante.
1: Questo tocco di fata non mi convince proprio, però vabbè.
0: Estremamente delicato e rilassante, con l'utilizzo di piume finissime che si aggiunge a tecniche sensuali corporee su tutto il corpo.
1: Certo.
0: Corporee su tutta l'aria, non ci avrebbe senso. Corporee su tutto il corpo, ma vabbè. Incluso il massaggio della zona intima, igiene garantita. Dopo ogni trattamento il materiale viene sostituito.
1: Grazie.
0: Anche le piume. Avrai a disposizione sempre dispositivi puliti. Foto solo su Telegram con 2M, quindi non è neanche il Telegram originale.
1: No, è un altro.
0: È un Telegram altro. Vabbè, rilassante con i piedi, mani, anche quattro mani, doccia assistita, futon, lettino, divano, kamasu. Vabbè, questo forse c'entra niente.
1: Però capisci che c'è qualcosa di troppo.
0: Guarda,
1: no?
0: Proverai emozioni come non hai mai provato prima.
1: Non lo metto
0: ambiente
1: in dubbio.
0: Climatizzato, che mi pare pure il minimo di questo periodo.
1: Io non lo metto in dubbio, Valerio. Però queste cose non possiamo dar conto di questi messaggi.
0: Studio privato riservato da occhi indiscreti.
1: Grazie.
0: Massaggio più esotico, non erotico, più esotico della capitale. Quindi, Padre Peroncino,
1: scusa, posto riservato, no, è Piazza Navona,
0: sì, cioè, all'ombra del Colosseo.
1: All'ombra del Colosseo.
0: E infine, Pincio, sì. Un messaggio molto stringato: cerco donna. E vabbè, siamo a Roma, uomo, zona Prenestina. Descrizione di questo annuncio: cerco donna seria in zona Centocelle, Prenestina per orale. Che vuol dire?
1: Esame orale. Io credo che tu lo sappia, non possiamo dar conto di questi messaggi.
0: No, io cerco di decriptarli.
1: No,
0: cioè,
1: non c'è niente da decriptare. Questi non sono annunci.
0: Scusa.
1: Questi sono annunci che hanno l'unico obiettivo, sì, di fare del sesso. Ok,
0: allora,
1: bravo.
0: Cerco donna seria in zona Centocelle.
1: Sì.
0: Quindi lui cerca qualcuna che ha buone intenzioni.
1: Seria.
0: Zona Centocelle.
1: Sì.
0: Prenestina. Quindi quartiere quello.
1: È quello.
0: Per orale.
1: Per orale. Potrebbe,
0: forse voleva dire perorare qualche causa, che
1: non
0: ne so,
1: io non credo, no, Non nessuno ha intenzione di perorare
0: alcuna causa.
1: Magari può sentire le signorine del tocco di fata.
0: Ah, ecco, magari possono fare anche una joint venture pure col detective di qui sopra.
1: Magari sì.
0: Si inventa una roba.
1: Perché gli altri fanno le truffe, ricordiamo.
0: Sì.

0: Outcast, Opet, noi siamo arrivati al recap.
1: Sì, prima del recap però c'è questo bellissimo messaggio. Sì. Ma gli annunci per noi donne dove si cercano? In realtà noi siamo soliti non fare distinzioni uomo, donna, donna, uomo, una donna, donna,
0: no,
1: uomo.
0: Perché spesso noi leggiamo, specie per quanto riguarda i massaggi, sì. Annunci di uomini che fanno massaggi.
1: Sì, quindi,
0: a uomini e a donne.
1: A uomini e donne, quindi si fa un po' tutto. Tocco di fatto, questo non si può leggere, no. Ovviamente. Ma quindi c'è Veronica Mars, sì, con l'investigatore privato. C'è anche Veronica Mars, sì, che finisce secondo me nel recap.
0: Beh,
1: Veronica,
0: sì.
1: Mars, quindi andiamo con il recap. Il recap di oggi, solo argomenti già trattati. Giambiero Platina, videogiochi. Giuliano è il rifacimento di un brano, ma anche decano. Stati Uniti, Belgio, Bandusa dal Brasile. Rigiochiamo la partita, le trazioni del dottor Cesari, Air Pattern, fondi dell'Est Europa, Barpis e Truster, ti odio ma rinnovo l'abbonamento. Facciamo psicologia spicciola. I motociclisti sono tutti delinquenti, gli approfondimenti,
2: e
1: i palestrati sono
2: viva.
1: Tutti stronzi, la sentenza. Mi responsabilizzo, il costo eccessivo dei profumi, allunghiamo il bagno schiuma con l'acqua perché siamo poveri, comprare porno in edicola. Ecco come si fa, qualche rigorenza di Valerio ed Emanuele. Porta portese, massaggio, tocco di fata con piume delicatissime e Veronica Mars. Anche qui ci facciamo possedere dallo spirito del maestro Giambiero. E diamo un voto che è 5.
0: Vabbè, comunque meglio di ieri.
1: Il maestro avrebbe proprio indicato,
0: sì,
1: a cinquina,
0: sì,
1: con le mani.
0: Sì,
1: così.
0: Sì, però insomma il numero è quello.
1: È quello, dai.
0: Sì.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport a Roma dal 1950.
7: Supermercati PIM, Iper Family Agora.
8: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
7: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
9: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
10: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
9: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
12: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
14: Radio Rock,
13: tutta un'altra storia.

0: Come mai, Van Halen?
1: Va ora in onda La fabbrica dei mostri.
2: Ma che
1: la
2: bello!
3: La ristampa.
4: Ora del quiz, indovina la chi la suona domani sera a cena.
5: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
2: Si gioca or dunque alla fabbrica dei mostri, radiofonicamente parlando.
0: Bonifici e soldi tra parenti, come evitare i nuovi controlli del fisco tra causali e tassazioni.
2: Non ho capito.
0: Bonifici e soldi tra parenti, come evitare i nuovi controlli del fisco tra causali e tassazioni.
2: Ma perché dovrei essere tassato se do i soldi a mio figlio?
0: Ah, questo è fattuale, io leggo quello che
2: sì,
0: c'è scritto.
2: Sì, chiaro, chiaro, però mi sembra
0: tra
2: un po'
0: una... i cinque motivi per non andare a vedere Ultimo laddove ne bastava uno,
2: okay,
0: no?
2: Ok, però se te siamo fratelli e ti do €1,000, ma che è tutto in famiglia.
0: Mi stai dando €1,000?
2: No, non siamo fratelli?
0: Vabbè.
2: Potremmo, non lo so.
0: Amici, dammene 500.
2: Noi... ma che c'è? Vabbè, questo poi ne... già vediamo. Vabbè, dopo noi.
0: Sì.
2: Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo disco. Oggi qual è il livello di difficoltà?
0: Oggi è bonifici e soldi tra parenti.
2: Su.
0: Come evitare i nuovi controlli del fisco tra causali e tassazioni.
2: In palio abbiamo €500 che però non vi daremo perché non possiamo dare, perché cioè, servirebbe tutta la procedura,
0: oppure
2: la pratica.
0: Oppure vi daremo con la giusta causale.
2: Diciamo che vi diamo €500 e sto facendo l'occhiolino.
0: Questa la causale è il regalo.
2: Ci mettiamo d'accordo.
0: Giardiniere, queste cose che non vanno di niente.
2: Una parola in codice e passa la paura. Posso andare avanti con gli indizi?
0: Devi.
2: È il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 1990. Composto, a differenza del precedente, da canzoni non legate a un concept, tratta tra gli altri i temi della disabilità, della povertà, del traffico di droga e delle relazioni a distanza. €500, occhiolino, tra virgolette. Si capisce? Ovviamente stiamo scherzando, tra virgolette, maestro,
0: ovviamente.
2: Lei non scherza quando suona, cosa suona oggi?
0: I nuovi controlli del fisco tra causali e tassazione.
2: Sempre le stesse cose più o meno, però vabbè, ci piace.
0: Ma non mi sembra,
2: non
0: guarda.
2: Non mi sembra.
0: Le tue rimostranze, che sono sempre le stesse.
2: Tu ripari al messaggio, sto giocando a merda, però è vero, è innegabile.
0: È sempre quello che è amico tuo.
2: Quindi,
0: vada a mangiare quel posto dove fanno i polpette di melanzane, sono sempre del lui.
2: Quali sono quel posto che
0: fa? Sì, io lo sta dai partite Monti, dai, non mi fa parlare.
2: Polpette di melanzane.
0: A voi vi piace, che devo fare? E poi sono buone pure, non è che... Quello che c'ha pure i lingotti cacio e pepe.
2: Cosa c'entra?
0: Vabbè, senti, suoni, i nuovi controlli del fisco. Impurezza suona così. Quando torno al mio paese, le signore sulle scene. Quando
2: torno al mio paese, tra le piazze sempre piene. Vabbè, se c'è una canzone che mi fa avere voglia di farmi male, è questa, non so perché.
0: O di fare male,
2: è questa.
0: Di fare male nel senso proprio di fare male le cose.
2: Sì,
0: è chiaro? All'interno del disco di oggi, i nuovi controlli del fisco suonano invece così. Allora ragazzi, che bella versione.
2: Poi in privato mi può dire cosa intende per i lingotti cacio e pepe? Qual è questo posto? No, non ho capito.
0: Specie di...
2: Qual è questo posto? Perché
0: io... Adesso scriverà quello che scrive sempre qua la cosa sul quiz.
2: Sto giocando a me.
0: Se chiama anche più indovina che te ne suona. E confermerà sia il posto che quello che vi mangiate da lui quando vi fate gli aperitivi in due. 3899 106 e 600. Di quale album il gioco è? La fabbrica dei mostri. La riedizione di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
10: Hey.

0: Voyager, la nuova di PJ Harvey.
1: Secondo voi quanti soldi hanno dato a quelli che sono andati a fine agosto a Agrigento vestiti con vestiti invernali per registrare il concerto di Natale de Il Volo che hanno trasmesso su Mediaset?
0: Ormai hanno
1: perché
0: fatto,
1: la gente è scema, ma questi sono top.
2: Vabbè, 500 euro secondo me con tra virgolette
0: amici e parenti. Ragazzi, buonasera, non lo so. Angel Dust dei Faith No More. Vabbè,
2: Urge the Cap?
0: Beh, ma guarda, neanche se lo meriterebbero, però.
2: È il quarto album della band dell'artista pubblicato nel 1990. Forse oggi è un po' più complicato rispetto
0: beh,
2: a
0: sì, ma manco
2: il solito
0: troppo, insomma.
2: Composto, a differenza del precedente, da canzoni non legate a un concept, tratta tra gli altri i temi della disabilità, della povertà, del traffico di droga e delle relazioni a distanza. Tanta roba, eh.
0: Tanta anche il tema del...
2: Dei polpette,
0: no. Del sapone rovesciato,
2: sapone rovesciato
0: che
2: della
0: per
2: povertà
0: finire.
2: Perché la povertà è anche quello.
0: O il profumo allungato con
2: l'acqua, E sì. Maestro, abbiamo gli ultimi indizi, no?
0: Sì. La cassettiera prima e poi il reverse.
3: Vasto organismo politico sovranazionale guidato da un imperatore o da un'autorità centrale.
0: Me l'ha detto. Non è che chissà quali siano questi organismi politici sovranazionali.
2: Non è antipop, eh?
0: Non è antipop, che pure ambisce a quel tipo di cose. Andiamo anche col reverse.

0: dire che anche oggi si capisce.
1: Si capisce,
0: che,
1: credo abbia detto
0: altro che impossibile.
1: Polpette di melanzane, al contrario,
0: sì, credo detto anche
1: lingotto cacio e pepe.
0: Soprattutto, 3899 106 e 600.

0: Bells, AC/DC. Allora, cari Emanuele ed Emanuele, secondo te o voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma certo che ce l'abbiamo, però sembra giusto. Prima di valutare, no, la presenza o meno, sì, di un vincitore o di una vincitrice, vogliamo rispondere anche un po' a Massimiliano. Dice: che cacchio sono sti lingotti che c'è Pepe? Però Bells Bells è tanta roba.
0: Vabbè,
1: sono dei supplì quadrati fondamentalmente.
0: Sì, con dentro proprio i tonnarelli.
1: Cacio e Pepe.
0: Sì, come fanno i supplì aglio e olio.
1: Esatto,
0: no, per
1: esatto,
0: dire la stessa cosa.
1: E li chiamano lingotti.
0: Esatto, lingotti perché fa figo, no? Sì. Così te possono spillare più soldi che non chiamandoli supplì cacio e Pepe.
1: Perché
0: per
1: li manda a loro.
0: Sì, esattamente. Vabbè, sentiamo, va.
2: Queen's Reich, sì. Empire.
0: Bravo.
1: Ragazzi, posso?
0: Perfetto, vai, noi ce ne andiamo. Scrive, sì, la stessa cosa, quindi la risposta corretta anche Enrico, ma arriva dopo. Però può darsi che possa dividere queste 500, sì, euro con lui.
1: Amico
0: mi raccomando, amici, parenti, PayPal, quelle cose là. Vabbè, io saluto e ringrazio Emanuele Forte ed Emanuele Forte.
1: Grazie a te, Valerio Cesari e Valerio Cesari soprattutto. Sì. Noi torniamo domani?
0: Sì, noi torniamo prima al nostro paese, cioè alle nostre case, sì, e poi domani qui su Radio Rock anche con Giampiero Giuli. Vi lasciamo con Mal Rumore con voi fino alle 21 e soprattutto,
1: bravo,
0: come dico sempre,
1: Lingotto, cacio e pepe,
0: esatto,
1: anche quello, sì.
0: Anche, ciao.
3: Avete ascoltato

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: per presentare le proposte progettuali destinate alla quinta edizione della Mappa della Città Educante. La raccolta promossa da Roma Capitale, che mette in rete le attività educative, didattiche e culturali gratuite rivolte alle scuole della città. Possono partecipare soggetti istituzionali, strutture interne all'amministrazione capitolina, enti e società del gruppo Roma Capitale. Anche quest'anno torna a piscine all'aperto il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito ai numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 77 74. Dal 9 al 18 luglio al via la quinta edizione del Punta Sacra Film Festival, la rassegna cinematografica che ha dato centralità a un luogo simbolico del litorale romano, l'Idroscalo di Ostia. 10 giorni di cinema sotto le stelle con proiezioni a ingresso libero. Info su comune.roma.it.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport, a Roma, dal 1950.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
13: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: ci credi.
1: Rock News, edizione della sera.
2: Apriamo oggi con i Mars Volta, che di ritorno dal vivo in autunno in Nord America annunciano in queste ore l'uscita del nuovo live album dal titolo Lucro Sucio, Unfinished Business, disponibile in tre diverse configurazioni dal prossimo 16 ottobre. Il disco, preordinabile direttamente sul sito ufficiale della band, è anticipato da un primo estratto come singolo del brano Cue the Sun, Alba Delorate, ora in streaming sulle principali piattaforme. Proseguiamo con i primi di Horizon, con quanto dichiarato via Instagram dal cantante del gruppo Oli Sykes in riferimento a quanto ha ispirato la più recente The Humanized. È nata da un evento accaduto l'anno scorso, ha rivelato. Mi era stato detto che sventolare una bandiera su un palco per accendere i riflettori su una catastrofe umanitaria in corso, in cui venivano uccisi dei bambini, avrebbe avuto con ogni probabilità delle conseguenze a lungo termine per la mia carriera. Mi ha fatto rendere conto di quanto veniamo silenziosamente condizionati a reprimere la nostra umanità. I Fenei Airborne, che in uscita il 28 agosto col nuovo omonimo Airborne, condividono un altro estratto dallo stesso disco dal titolo Kid in a Candy Store. Dopo cui venivano uccisi dei bambini, avrebbe avuto con ogni probabilità delle conseguenze a lungo termine per la mia carriera. Mi ha fatto rendere conto di quanto veniamo silenziosamente condizionati a reprimere la nostra umanità. I Fenei Airborne, che uscì dal 28 agosto col nuovo omonimo Airborne, condividono un altro estratto dallo stesso disco dal titolo Kid in a Candy Store.

0: Ringo Starr, batterista, cantante e attore inglese, membro dei Beatles dal 1962 al 1970 e successivamente artista solista.
1: 1980.
0: All'Eisporthalle di Berlino Ovest, i Led Zeppelin tengono il loro ultimo concerto con John Bonham alla batteria.
1: 1984.
0: Bruce Springsteen raggiunge la vetta delle classifiche statunitensi per 7 settimane consecutive con l'album Born in the USA.
2: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Rumore.
4: Mal rumore.
2: Questo è Mal rumore.
5: On Radio Rock.
4: On Radio Rock.
6: 18 e 9 minuti di questo martedì 7 luglio con il riconoscimento dei numeri. Siamo ancora un po' così, ma questo chiaramente è mal rumore. Ben ritrovati e ben ritrovate rockers in queste tre ore che passeremo insieme in questo bel martedì che finora vi ha visto in compagnia di quelli di Antipop, che ringraziamo, rimandiamo a domani. Quindi intanto uno sguardo veloce sul sito radiorock.it per recuperare tutte le cose che riguardano la vostra radio del cuore, per recuperare per esempio la playlist della musica che avete ascoltato insieme a loro in questo bel pomeriggio molto molto caldo. Ma Rumore Today is sponsored by un ascoltatore che per una volta porta le cose di pomeriggio. Dai, ce l'abbiamo fatta in faccia a Gagarin, che però comunque amiamo e rispettiamo molto. Tre ore, Polonia Zumo, Sandro Canori, punto interrogativo. Sapevamo che non doveva esserci e invece purtroppo ci sono le telecamere, quindi almeno un pezzettino ce lo accoleremo con rispetto parlando. Iniziamo, va anche noi con la musica. Morbido il finale di Antipop, morbido il nostro inizio, perché

0: Lo ripeto ancora una volta, matti come cavalli. I Deep Purple che tornano a fare musica, tornano tra le novità targate Radio Rock con questa Guilt Tripping, da votare anche lei sul sito radiorock.it. The man has come around. Volevo questo bel inizio, un inizio che poi magari mostrasse tre ore di possibile onanismo malrumoriano, di celebrazione della mia sola e unica persona in quanto Paolo Agnazzumo, ma abbiamo una sorpresa, un Sandro Canori che non doveva esserci, invece forse ha perso la strada, forse si è confuso, forse l'abitudine. Buonasera.
1: Oh, say can you see by the lost early light? What's the problem with we are? And that's why buonasera, amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori Radio CS 600, un mal rumore in diretta fino alle... Siamo qui contentissimi per darvi l'unica notizia che contava dopo la puntata di ieri,
0: cioè?
1: Perché il Belgio, come fecero i nostri... No, quelli hanno perso quando sono andati lì per fare la guerra, perché la guerra di indipendenza l'hanno vinta loro.
0: Però
1: l'Europa ha alzato la testa e
0: ha risposto
1: e ha cacciato via da questo torneo coloro i quali avevano ampiamente non solo rotto i zebedei a tutto il pianeta, a partire da, ma non stiamo a fare la storia, dal Vietnam, ma oggi per ora
0: ci prendiamo
1: questa piccola rivalsa, questa piccola soddisfazione. Purtroppo il mondo rimane ancora in mano ai suoi capricci, però questo capriccio gli è ritornato proprio lì dove sappiamo che gli piace un ditino.
0: Ditino che comunque non lo giudichiamo di certo per questo, anzi, lo possiamo pure capire.
1: La cosa più serena che fa.
0: Ho visto tantissimi amici e amiche newyorkesi riprendere addirittura il discorso che aveva già precedentemente portato sfiga ai Knicks e poi pure loro ti è rivalsa. E quindi sai che ti dico? Neanche ci fossimo messi d'accordo.
2: You are cursed!

0: Ma Rumore, un programma chiaramente very evil, very nice. Abbiamo iniziato con una delle canzoni della signora The Man Becky Lynch, che però si sposa ai primi messaggi che arrivano al 3899 106 e 600, perché c'era chi diceva allora Paoloni e Sandro, si possono fare su Spoiler l'appuntamento con la WWE del lunedì sera?
1: No,
0: nel senso che a me li ha fatti Becky Lynch, mortacci.
1: No, però non te l'ha fatto, non te l'ha fatto.
0: No,
1: dai.
0: Ha scritto una roba nelle sue storie.
1: Vabbè, ha fatto capire che è successa una cosa, ma quello te l'avevo fatto capire anche io prima che succedesse, quindi dai.
0: Vabbè, si poteva immaginare.
1: Se sarebbe successo qualcosa era chiaro, ma non cosa, dai, non sai cosa, dai.
0: E a proposito di Danhausen, buon pomeriggio anche ad Alex, che ci manda un tatuaggio molto carino dedicato proprio a questo ennesimo wrestler del mio cuore, ma non credo che te lo sia fatto tu, insomma, dici. Buonasera Luigi, buonasera Federico, buonasera chi dice Canori meglio di Enrico Palazzo.
1: Palazzo.
0: Potresti che, diventare...
1: Che era Volotto la spuntata, credo, no?
0: Non ma che cazzo ne so, io non so niente, io non so neanche... Pensavo fosse un tenore, pensa, e no, quindi volevo dirti, diventa, non so, canta un inno nazionale diverso ad ogni momento di Marrone, ad ogni apertura,
1: cioè,
0: di Marrone.
1: Io canto molto meglio così comunque, era
0: soprattutto
1: proprio,
0: se
1: solo per
0: tu
1: dileggiare.
0: Dici o parto, sì, addio, quella potrebbe essere il tuo cavallo
1: quella
0: di battaglia.
1: Cosa, non la facciamo.
0: Ma come, l'ha fatta Pavarotti?
1: Dato ieri mi hanno fatto i complimenti per l'estensione vocale, sai, ho fatto il monologo quello che inizia la canzone di Tiziano Ferro e... Forse vengo scritturato anche come cantante, guarda.
0: Senti, a proposito...
1: No, dobbiamo continuare a dileggiare il paese a stelle e strisce, certo. Perché io questa notte non ho dormito.
0: Solo per Nacchi oggi.
1: Ho guardato, seguito la partita e poi ho guardato i reel degli americani che commentava, i reel dei giornalisti americani che commentavano e hanno dimostrato che non conoscono il calcio. Cioè, non conosco. Cioè, boh, vabbè, perché il mondiale è a casa loro, quindi pure a livello mediatico tutta l'attenzione è concentrata ovviamente sul mondiale che si gioca anche a casa loro, perché non a casa loro ma anche a casa loro, e stanno rosicando ovviamente come i cani, ma quello è anche nell'ordine dello sport, ma dimostrano proprio che, e mi fa molto ridere questa cosa, proprio il contrasto culturale che si vede proprio che non è una cosa loro. Cioè non sanno proprio di cosa stanno parlando, capito? Perché io non posso continuare a sentire ancora che dico, ma Catenino Rosso se era ingiusto gliel'hanno levato. Sì, non funziona,
0: fratello,
1: così il pallone,
0: esatto,
1: non,
0: è come che, esempio,
1: non è mai funziona così
0: il paragone,
1: pallone,
0: con
1: cioè,
0: il calcio, sì, con il calcio, con il gol di mano sarebbe migliore, no?
1: Ma no, ma guarda, io a volte gli chiedo, mettetevi anche nei nostri panni di tifosi europei e cercate di comprendere che lo sport è anche molto di più di comprare la magliettina e gli hot dog, e noi sono decenni che rosichiamo per delle decisioni arbitrali sbagliate.
0: Mettetevi in coda,
1: funziona
0: e...
1: così, non è che uno pia, cambia, cancella e quindi la storia in una cosa molto meno importante, la più importante tra le cose meno importanti, come diceva Arrigo Sacchi, e ve la siete presa in quel posto, quindi va bellissimo.
0: 3899 106 600, un po' di pernacchie da qui in avanti, sentitevi liberi di sbeffeggiare con eleganza, con giusti toni radiofonici che sono consoni a Marrumore. E già che ci siamo, visto anche quello che stavamo dicendo fuori onda,
2: viva la razza,
1: il Belgio come i Vietcong, questa è la verità,
0: Sandro.

0: se volete parliamo male anche del Belgio comunque. Sì,
1: possiamo parlare male di quello che volete, insomma, non siamo qui a tenerci allora, mai, però come
0: il
1: dicono...
0: Il Belgio è il Molise della Francia. Abbiamo dato i palazzi del potere solo per metterli sulla mappa, perché sennò nessuno sapeva dov'era il Belgio.
1: Ma non è vero, noi lo sappiamo bene dov'è il Belgio. Poi come è formato dentro, che città contiene e altre cose del
0: Bruxelles.
1: Genere?
0: Bruxelles. Poi... vabbè, questo però perché siamo ignoranti.
1: Ma
0: noi,
1: io ho smesso di studiare geografia a un certo punto, perché dove studiavo geografia, cioè nella mia scuola la geografia era solo quella naturale.
0: Che vuol dire?
1: Come si forma la pioggia, le cose tettoniche.
0: Che scuola andavi?
1: Una scuola che chiedeva un sacco di soldi per insegnarti solo cose parziali.
0: Però sai, non sai quali sono i confini dell'Europa, però sai distinguere le foglie.
1: Incredibile.
0: Vabbè, comunque è bello.
1: Mi amate anche per questo. Comunque 3899 106 600, beh, se l'è presa in quel luogo recentemente sbiancato, effettivamente.
0: È vero, perché anche
1: hand in hand c'era sempre questa cosa qui un po' in sospeso tra di noi. Arrivano anche le vostre voci al 3899 106 600, l'introduzione più lunga che abbiamo mai fatto. Ma io sento una cosa importante prima di andare avanti. Sandro?
0: Sì.

0: solo tu sei italiano e non ti fermi più. Nel bagno c'è un sanitario speciale, non è un lusso, è una cosa naturale. Acqua che scorre, rispetto e dignità. Il bidet è civiltà, non se ne va.
1: Ma una canzone
0: è nato
1: su bidet
0: in Francia che

0: ripetiamo l'opera con dignità.
1: Non lo so, si chiama prima la carta, poi il bidet, la canzone ironica sull'igiene che fa impazzire il web.
0: Un'idea nata laggiù.
1: Infatti ha 21 visualizzazioni, 5

0: l'omonimia è dovuta alla somiglianza della posizione che si assume durante l'utilizzo. Quindi il mio esempio era anche calzante.
1: Ricordiamo, insomma, perché si fosse perso.
0: Ho scoperto adesso, così.
1: Le importanti, importanti, importantissime puntate di Malrumore delle ultime settimane. Grande mistero avvolge questo programma. Qual è l'unico vero senso corretto di utilizzo del bidet secondo Sandro Canori? Siamo tutti d'accordo su un utilizzo a seconda delle necessità, a seconda di quello che hai fatto, di quello che devi fare, della situazione, eccetera, però Sandro dice, il saggio Sandro,
2: non giudichiamo nessuno,
1: non giudichiamo nessuno,
2: carità,
1: vedi.
2: Ma se puoi scegliere, perché fermarti a metà? Un po' d'acqua, un po' di sapone e ti senti nuovo.
0: Chi te l'ha mandata questa cosa?
1: L'ho trovata da sola, sono così orgogliosa.
3: Prima la carta, poi il bidet,
1: tutti insieme.
2: Questa sì che è vera civiltà.
3: Oh yeah,
1: oh yeah.
3: Prima la carta,
1: non è non fare promesse sul bidet, però serviva un inno anche italiano.
0: Tra l'altro vi consiglio Luciano Spadanuda, storia del bidet, un grande contenitore ideologico.
1: Mi piace, ne continuiamo a parlare.
0: Il libro e tutte le piattaforme.
1: A proposito di Belgio, loro vengono dal Belgio, guarda un po' che bello, sono i Ginzo e questa è Snow White, Final Break.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah. Good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore. On Radio Rock.
1: 18:36, la prima mezz'ora di Malrumore è volata via. Siete vostro malgrado in compagnia di Paolonia Zumo e Sandro Canori. Abbiamo provato con gli uccelli, abbiamo provato con varie cose, nulla ha attecchito veramente quanto il signor Bidet, questa creatura mitologica, questo mistero così fitto. Vedremo se continueremo a parlare di lui o di Donald Trump. Intanto arrivano i New Order.
0: Radio Rock, back in time.

0: uscirà il 28 agosto il 12esimo album in studio dei Dinosaur Jr., anticipato da questo primo singolo Several Got Away. Finalmente questa novità l'ascoltiamo anche qui su Marrumore, andate a votare sul sito radiorock.it. Mentre siamo qui insieme, abbiamo già iniziato, ma sono tanti i commenti al 3899 106 e 600. Di che cosa stiamo parlando? Forse ce lo riassume bene questo ascoltatore.
1: Ma buongiorno.
2: Ciao.
1: Buonasera. Sì, ma quindi si parla o di Trump o di Canori?
0: No, bidet.
1: Alla fine ci sono anche delle similitudini anche tra loro bidet. Due, no?
0: Tipo?
1: Alessandro Canori è quello Sandro. Che fa tutto, sa tutto, tuttologo, Trump pure.
0: È vero.
1: Similitudini.
0: Poi quando camminate così con delle mani dietro la schiena.
2: A parte che non è vero che parliamo solo di me o di Trump, parliamo di tante cose, però a voi vi accende solo quando parliamo di me o di Trump. Quindi,
0: parliamo dei vostri gusti.
2: Quindi fatevi voi delle domande su queste. Poi non è che io so un tuttologo. Guarda, vi svelo il segreto, il trucco di magia. Non dovrei farlo.
0: Poi dopo ci perde.
2: Però ve lo svelo il trucco di magia. Io non è che sono tuttologo, io so tante cose su poche cose. E se fate caso, parlo sempre di quelle.
0: Esatto.
2: Quindi è tutto lì il trucco, fatelo anche voi.
0: Vi posso garantire che prima dell'inizio della diretta si era paventato di parlare di Dragon Ball. Pensate, un tema mai trattato da queste parti.
2: So tante cose su poche cose, parlo solo di quelle. E anche questo è il modo, come diceva, no? Nanni Moretti, sempre già citato, no? Ma era Nanni Moretti, io non parlo di cose che non conosco, no? E quello secondo me è un po' un faro che dobbiamo fare tutti. Quindi non è che io ci ho sempre ragione, è che mi accollo una conversazione fino in fondo solo quando sono davvero sicuro di quello che sto dicendo. Se no, pensa, chiedo e imparo.
0: Impari e ti infervori nel mente.
2: È così che si scoprono tante cose, è così che ci si riempie la testa di informazioni più o meno utili, capito?
0: Poi abbiamo ascoltato prima Viva la Rasa, così come piccolo omaggio Eddie Guerrero, e c'è Manuel che però sottolinea che effettivamente I Lie, I Cheat, I Steal è la theme song di Donald Trump, perfetta. Perché...
2: Non lo so, perché comunque è messicana.
0: Capito?
2: So
0: gli si ritorce contro. Per la prima volta che ha provato a fargli ammettere una persona con un
2: nera.
0: Colore di pelle che normalmente gli provoca così come il toro davanti al rosso.
2: Ma lui ce l'ha attualmente molto con i somali, credo.
0: E con gli italiani.
2: C'ha avuto questa battaglia contro i somali, non so se ancora è un suo nemico, la Somalia, però.
0: Ne ha tanti,
2: Somalia.
0: Somalia. Oh my god. 3899 106 600.
1: Allora, ci stai esortando a fare domande, allora ti chiedo come mai tu ancora non ti sei fatto l'abbronzatura arancione.
0: Esatto.
2: Non ho detto questo.
0: E tu invece sullo sbiancamento anale come stai, Sandro?
2: Non ho detto questo, non ho detto fatemi delle domande, ho detto fatele quando parlate con qualcuno che sa una cosa che voi non sapete.
0: Vedi che non ho capito un cazzo, maledizio.
2: Però rispondo. Perché non ti ho fatto l'abbronzatura? Perché non tengo molto all'estetica, come potete vedere dalle telecamere, e voglio che la mia pelle rimanga perlacea in quanto nobiliare.
3: Ma ammazza che capra, o bruce tutte le Fiandre, cioè davvero una cazzo di capra, Canori.
0: Allora, punto primo, hai detto bruce, ci hanno fatto anche un film ed è forse l'unica città belga che conosco anche io, poi le Fiandre. Cioè,
2: vedi, però mi dà la dimostrazione di confermare quello che ho appena detto. Cioè che quando non lo so che ho detto, Bruxelles, però è tutta colpa nostra che siamo degli ignoranti.
0: Esatto, se l'era detto da solo capra, soddisfazioni spicciole che cercate.
3: Poi sì, è una merda perché sono belgi, quindi inevitabilmente uno schifo, birra sopravvalutata. Patatine invece sottovalutate, vero? Bei negozi di dischi, però.
0: Okay.
3: Mazza che monnezza, ma che è, dai, c'è? Il bidet. Poi gli italiani che credono di lavarsi bene. Gli italiani.
2: Perché tu non sei italiano?
3: Sono convinti di questo.
0: Perché tu non sei italiano o non sei convinto? Sei italiano, Giuliano, ma sai di non lavarti bene. Qual è la tua posizione in merito? Non si capisce. Ma sembra il riassunto della puntata. A fine puntata hai insultato tutto ciò che abbiamo
2: molto
0: nominato
2: bello.
0: Nella prima mezz'ora. Ti si vuole molto bene.
4: Ragazzi, buonasera, Valentino.
0: Ciao. Ciao.
4: Donaldo, che dire? Donaldo ha preso gli schiaffi che Iran a livello politico.
0: Beh.
4: È succube di Israele, ha preso e si dichiarava vincente, ha preso gli schiaffi col Bergio.
2: Sì.
4: Mi sa che il vento fischia. Il vento cambia.
2: No, non lo so.
4: Il karma è questo. C'è
2: mi
4: poco
2: piace pensare.
4: Dai,
2: ottimismo, ma non penso. Però vi ripeto, se volete un'esperienza semplice, stupida, ma anche soddisfacente. Andate a vedere i reel, i video degli americani che commentano degli scusate, perché pure qua bisogna cominciare a rimetterli al posto loro, degli statunitensi, non degli americani, degli statunitensi che commentano la sconfitta. Cosa vi dà un po' di gioia, di soddisfazione, andateveli a guardare, perché è veramente bello.
0: Invece vi regalo io un'altra gioia.
2: Sì. Che cos'è?
0: Non lo so, ho paura perché non l'ho ascoltata.
5: Fatta
0: bene.
5: Fatta la cacca, il culo si sciacqua.
2: Dai!
5: Dai, lavati il culo anche tu come me. Bidi bibodi bide.
2: Ma questa te l'hanno mandato o l'hai trovata?
5: I tarzanelli non sono belli.
2: Ma leva questa cosa, dai. Ma io sono
0: stato bellissimo perché è venuta anche Claudia, che ringraziamo, una ciao, delle Claudia. Bellissime sì. persone che trovate all'ingresso ciao, di ciao, Radio Rock. E cogliamo l'occasione anche per salutare Francesco, l'ascoltatore che per una volta ha portato degli omaggi a Radio Rock nel pomeriggio. Grande Francesco.
2: Ciao,
0: insomma, è venuta lei dicendo: visto che state parlando di bidè con un entusiasmo, un amore negli occhi, ho appena letto un libro, io Mr. Wilder, Jonathan Coe, parla insomma appunto delle di Billy Wilder. Ci pare esserci una scena in cui a un certo punto
2: la moglie gli chiede,
0: la moglie dice mandami da Parigi il bidet, e lui dice qualcosa tipo impossibile recuperare un bidet, quindi suggerisco una verticale nella doccia. Ho provato a fare la ricerca di questa cosa, purtroppo non esce fuori la citazione.
2: Vabbè, perché
0: precisa.
2: È un passaggio specifico del libro, esatto. È difficile magari.
0: Però ci sono tantissimi articoli tipo di Vice, tutti i modi in cui provare a sopravvivere quando non hai un bidet, doccia missione impossibile, ristrutturare il bagno, 10 errori da evitare, se non hai spazio per un bidet usare un duccino nel tuo box doccia è la situazione più pratica.
2: Intanto,
0: fare una verticale con la doccia fissa è impossibile.
2: Sembrerebbe quello il motivo per cui in Francia non ha, cioè sono diminuiti drasticamente, nonostante l'hanno inventato, non lo usano più. Per motivi di spazio.
0: Ah, certo. E ristruttura e rimpicciolisci e fai di tante case di una casa più case per i turisti, per la gente povera. I bagni diventano sempre più piccoli, sì. E il bidet si perde, ma per fortuna. Ma
2: sai che adesso fa status per alcuni?
0: Cosa?
2: Cioè, è Italian style.
0: Italian style, bidet is the Italian style. Ma infatti, insomma, l'abbiamo detto e lo ribadiamo.
2: Dai, prima la cacca, poi il bidet. Oh, dove le trovate queste cose?
0: È super catchy.
6: Prima la cacca è normale, lo sai, come in tutto il mondo lo siamo ormai. Ma
2: dove
6: poi c'è un gesto che fai solo
0: in the deep, deep, dark web.
6: Non fermi più, nel bagno c'è un sanitario speciale.
2: Scusa, quell'altra?
6: Non è un lusso, è una cosa naturale, acqua che scorre.
0: Quell'altra ti ho salvato dal fatto che c'era tutto un pre di questa Cenerentola uomo che parla con questa fata turchina di aver perso il bidet, tipo, non ho capito. E ve l'ho risparmiato.
7: Io

0: fosse una budata, invece no, sono tre giorni che parliamo di questa cosa.
1: Molto di più, pensa. C'è stato anche un weekend in mezzo. Ma non è colpa mia, se io torno qua dopo un weekend con la memoria completamente refresciata e voi iniziate a parlarmi di bidet, e allora io vi monto a cavallo.
0: Voi loro. Ah, ok.
1: Voi loro, e vi monto a cavallo oppure vi monto a bidet.
0: In Inghilterra cowgirl o la reverse cowgirl, abbiamo detto che così si dice.
1: Io sono pro entrambe, Sandro Canori, non lo sapremo mai. Laggiù noi invece no, siamo
0: coerenti, prima asciutti poi puliti. Però sappiamo che è una solo il modo giusto, no?
1: No, lo dici tu, ed è una veramente, questa sì che è la vera disinformazione, Sandro Canori, la vera disinformazione. Un po' di musica vera per noi, che però suona quasi come la stessa canzone del Beatles.
0: Che comunque a chi ha saputo ascoltare, io l'ho detto come la penso andandomene quel giorno.
1: Ma rumore, un programma
0: ma non è interessante,
1: molto bizzarro.

0: proprio come questo tema che si porta avanti senza senso da ormai più di una settimana. How Bizarre OMC per noi, 3899 106 600, le vostre follie per noi. Dite che Sandro sta mentendo, non ha lasciato abbastanza indizi, non ha spiegato la sua vera verità. Poco importa anche,
1: kissing,
0: no?
1: Kissing my ass.
0: No, cleaning your ass. Comunque,
2: allora è vero, non capiamo un cazzo, però sono a favore dello sbiancamento anale.
0: E di questo siamo molto contenti, possiamo dirlo. Siamo molto contenti. Che dice Monti a cavallo, proprio perché il bidet era il nome di una razza equina. Sbaglio, vedi, abbiamo che detto, non ascoltate? Così come ci mandate un podcast sull'articolo del Washington Post che parla degli americani del bidet, dove nasce tutto una settimana fa.
3: Però questo non, cioè, il fatto che sia stato progettato per mettersi in un determinato modo non vuol dire che poi le cose non si evolvono in base poi all'utilizzo che se ne fa, perché utilizzandolo ci accorgiamo anche delle cose, no? Per dire, e mo voglio fa, però la dinamite, no? L'avevamo inventata per migliorare la vita dei minatori, e poi invece alla fine ci abbiamo demolito i palazzi, ammazzato le persone, quindi comunque l'utilizzo degli oggetti poi cambia con l'utilizzo che uno ne fa, no? Quindi
0: certo,
3: in origine può essere una cosa e poi mano a mano si cambia, si evolve,
0: come
3: no?
0: Si cambia per non
3: come
0: morire
3: si
0: c'è chi dice che Trump ce l'ha con la Somalia perché non ha ancora superato il trauma di Black Hawk Down.
3: Penso di sì.
4: Vorrei solo far notare che la frase montare a cavallo del bidet lo capisce il 10% degli europei e credo lo 0,5% delle persone del mondo.
0: Siamo qui, penso, meravigliati da una settimana proprio per questo.
5: Ma non vedo perché vantarsi del bidet, anche perché poi se tu hai il bidet ma non lo usi e non te fai la doccia, e quindi fai più schifo di quelli che stanno senza bidet ma che si lavano. Comunque, ragazzi, facciamo schifo, fatevi un giro sui mezzi. Viva Radio Rock! Stasera, boh, che se mandiamo? Che ci metto come contorno?
3: Scusami, però. Però non penso che sia un problema degli italiani, credo che sia un problema delle persone fare schifo indipendentemente dalla nazionalità. Però sono molto d'accordo che a volte è più importante una doccia che un bidet. E su questa frase,
0: arrivederci,
3: che sembra, no? A volte, senti, vedi, con la base giusta sembra una roba quasi poetica, no? A volte è meglio una doccia che un bidet. Ci vediamo domani.
0: Dove vai, Sandro?
3: Stasera Parco Schuster Comedy Club Night. Sandro Canori, Stefano Rapone, Daniele Dinti, Martina Catuzzi, Phil Pill, Salvo Di Paola, Francesco Fanucchi, Sandro Cappai, Pietro Sparacino. E l'ho detti tutti, credo.
0: Beh, può essere.
3: Mi sono scordato qualcuno.
0: Esistono anche i social. Marchetta sul finale. Ci vediamo lì. Ciao Sandro, grazie.
3: Ciao, ciao.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: a luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Supermercati PIM, iper family lavora.
3: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
2: Supermercati PIM, iper family lavora. Di risparmio, di qualità.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore on Radio Rock.
1: Si torna in diretta 19:07 minuti in questo momento. Inizia la seconda ora di Malrumore per questo martedì 7 luglio. Qui su Radio Rock arrivano i Doors of Love for Madly.
0: Radio Rock, back in time.

Better Believe, Eddie Vedder, Guitars Over Guns. Eddie Vedder che è stato visto trangugiare birre latine tutte in un sorso recentemente. Questa invece una novità targata a Radio Rock, andatela a votare sul sito radiorock.it. C'è chi dice: oggi mi sembra scritta per me, Andrew, questa o quella di cui abbiamo usufruito subito prima, vale a dire Love Her Madly. Su Love Her Madly arriva una domanda da parte di Gaetano che scrive con Siri, quindi cerco di interpretare, però fondamentalmente dice: notavo che in questo brano The Doors sembra avere il basso, ti risulta? Mi sembra strano perché normalmente loro non hanno il basso. No, attenzione, quello che succede con i Doors è un'altra cosa. Cioè fondamentalmente nei primi dischi Manzarek suonava le linee di basso con la mano sinistra su un organo speciale, ma poi in realtà per l'ultimo album LA Woman, in cui è contenuto anche il brano che abbiamo sentito, i Doors assunsero un vero bassista da studio, Jerry Sheff, e le sue linee di basso sono poi fondamentali per dare il ritmo alla canzone. Anche in questa novità che abbiamo appena sentito c'è un bel po' di basso, ma intanto, andando avanti anche noi, ci sono un bel po' di notizie, o meglio, un bel po' di viaggi musicali che voglio iniziare in questo malrumore di martedì. Ma a proposito di Better qui, Better lì, alla fine l'aggancio agli Who viene spontaneo, non quegli altri che sono nelle nostre novità, quelli antichi, mettiamola così. E questa è You Better, You Bet.

Are You Bet, Yahoo, un grande classico che mi porta proprio lì a portarvi verso un genio forse incompreso. Il prossimo brano si collega ad alcuni degli argomenti trattati finora, ma voglio prima leggere tutto quello che è la descrizione, quanto si è impegnato questo nostro amico, non credo di poterlo definire amico, comunque c'è tutta una descrizione del brano che stiamo per sentire. Allora, è ovviamente qualcuno, vabbè, vi leggo, questo è il risultato di un viaggio creativo in cui ho unito la mia visione musicale con le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale. Ogni pezzo nasce da un'idea originale sviluppata passo dopo passo, e poi c'è la lista dei passi appunto svolti, molto importante secondo me, più che se stessimo per ascoltare un brano dei Tool, leggere questa analisi per poter capire bene l'incastro tra umano e macchina, significato e significante e cose del genere. Spoiler, anche questo testo è chiaramente scritto dall'intelligenza artificiale, ma ce ne frega qualcosa? No. Per quanto riguarda testo e struttura, ho scritto personalmente il testo, definendo con cura l'intro, le strofe e i ritornelli per creare una narrazione coerente e coinvolgente. Composizione musicale. Ho impostato i parametri chiave per la costruzione del brano, dalla tonalità alla sequenza delle strofe e dei ritornelli fino alla scelta del groove delle batterie. Ho deciso il genere musicale di ciascun pezzo orientandomi tra sonorità pop, rock e altre influenze. Anche il drumming ho curato personalmente, suonandolo e rendendolo predominante e autoritario. Effettivamente si vede che la batteria la suona lui. La voce è generata dall'intelligenza artificiale. Per dare voce ai miei testi ho utilizzato un sistema AI che interpreta e canta le mie parole, creando un'esperienza sonora unica. Arrangiamento personalizzato. Dopo la generazione del brano ho lavorato sull'arrangiamento, aggiungendo elementi sonori e effetti per dare maggiore carattere alla composizione. Questo brano rappresenta una fusione tra creatività umana e tecnologia avanzata, dimostrando come l'intelligenza artificiale possa diventare potente strumento espressivo senza sostituire il cuore pulsante dell'artista. Ora, cosa ha creato? Cosa abbiamo sentito? Questa spiegazione per giustificare quale incredibile brano? Eh già, volendo. C'è stato dell'impegno, eh? Non so se siete pronti. Vediamo. Che Eric Clapton. Mo arriva Wonderful Tonight dopo e io impazzisco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport, a Roma, dal 1950.
8: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
9: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Very well. Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
12: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
13: Le perle che vi porta solo Malrumore, dove le potreste trovare altrimenti? Non lo so, neanche io, ma so che sono le 19.34 e siamo a metà strada di questo nostro martedì insieme e arrivano stranamente inaspettati My Chemical Romance.
12: Radio Rock, back in time.

insinua dentro anche questa, non ti lascia più, la nuova dei Pineapple Thief, Hold the Ashes. Quindi si parla di ceneri e torniamo in diretta. In diretta, mi si sono chiuse tutte le E in questo mal rumore. 3899 106 600, quante cose da recuperare. Però abbiamo incontrato un inno importante, un inno che mi porta a salutare la buona Tiziana e ma anche Lorenzo, che dice secondo me è disco di porcellana, vero? Un saluto anche a Marco che dice oh, questa sera sono al tuo gruppo preferito a Capannelle. Sì, infatti devo andare velocemente a vedere i Mumford & Sons, proprio loro. Per carità, per favore, aiuto, vuoi mettere con questa cosa incredibile?

0: pensavo meglio, visto tutto quello che ha fatto il nostro amico per comporre questa canzone insieme all'intelligenza artificiale. E arrivano i momenti in cui mi incazzo. 3899 106 600. Ma perché?
1: Io giorni fa a Gagarin hanno parlato del bidet e della diatriba fra chi lo fa da persone davanti e chi lo fa invece persone di dietro.
0: Davvero?
1: E ci sono poi delle varie alternative.
0: Ma veramente? Respira Paoloni. Forse, ma dico forse, sono una settimana e mezzo che ridiamo del bidet, Proprio perché noi abbiamo parlato dell'articolo del Washington Post, abbiamo riso, Sandro Canori ha lanciato il mistero sul bidet. Poi voi vi siete intoppati e per i giorni a seguire avete parlato solo del bidet. E poi casualmente anche Gagarin ha parlato del bidet. E poi dopo avete detto a noi che ha parlato Gagarin del bidet. Gagarin stesso ha detto a noi che ha parlato del bidet nella persona di Tatiana. E oggi siamo ancora qui. Forse vado a casa. Oh, ma per fortuna, cioè subito chi accarezza il mio cuore dicendo ma perché i Manfred & Noia meglio la canzone del bidet? Oh, meno male, mamma mia. Uno mette tanto impegno anche nel trovare il bidet migliore per voi, le questioni migliori, su delle passioni che vi fate voi, tra l'altro, che noi il bidet l'avevamo appena accennato, invece niente. Ah, tornando invece all'altro argomento più divertente, cioè fare le pernacchie a Donald Trump, ci hanno pensato anche i signori Sleaford Mods, che hanno pubblicato proprio un bellissimo micro reel sul loro Instagram, quantomeno lì l'ho visto, non so se sulle altre piattaforme anche, con questa loro canzone per dire proprio Cheating Cheetos, don't go far. I Cheetos, no? Quelle patatine che effettivamente hanno lo stesso colore di Donald Trump. Cheating Cheetos, cosa molto inglese, utilizzare una parola vicino a un'altra, tipo, non lo so, non mi viene con Paolonia. What could Paolonia be? Purple Paolonia. Doesn't make sense, but there you have it. Vabbè, comunque, i Cheetos che barano, non vanno molto lontani. La canzone I Don't Rate You, Sleaford Mods.
2: Yo, me eating the olive.

deciso di usare questa I Don't Rate You, gli Sleaford Mods, nel loro video in cui prendono in giro il povero, a questo punto, Donald Trump. Ma l'avete visto quanto è mesto oggi, che gira, cammina piano piano, sembra veramente abitare l'età che ha e abitare anche la sua presenza morale. Andando avanti con sonorità non troppo lontane, perché c'è anche Gab che dice: ma che ficata che sto sentendo, vi invito sempre ad ascoltare gli Sleaford Mods e recuperare ogni cosa che hanno fatto. Intanto Panic Shack, questa è The It.

ick, che poi è bellissimo, siamo sempre a tema, perché the ick è una sorta di schifo, leggermente appiccicoso, cioè qualcosa di icky. Potrebbe essere, no, quando tocchi, che ne so, qualcosa in metro e senti quell'appiccicume. Però è anche un bel senso di ribrezzo in generale. Quindi, no, visto quello di cui stavamo parlando, mentre c'è chi ci chiedeva informazioni sui brani passati o da passare, io vi ricordo che alla fine di ogni trasmissione sul sito radiorock.it pubblichiamo l'intera playlist di quello che sentiamo. Quindi, se vi dovesse scappare qualche brano, è facile, andate lì e lo potete recuperare.

0: The Dream, il mio brano forse preferito tra i miei preferiti degli VOCs. Abbiamo fatto un bel trip musicale riagganciandoci ai brani precedenti. Abbiamo abbandonato il discorso dello schifo che proviamo per certe persone e ci siamo concentrati sulla musica. Lo facciamo ancora con un altro brano fino al break delle 20, Electric Six Synthesizer.
1: You can shake it all around, you can go up and down.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Supermercati PIM, Iperfamily Agora. 1+1=. Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati PIM,
2: Iperfamily Agora. Ti risparmio di qualità.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
8: Get into the best.
7: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
9: Sono le 20 e praticamente 6 minuti, inizia adesso l'ultima ora di Malrumore qui su Radio Rock. Siete in compagnia di Paolo Agnazzumo, torniamo indietro nel tempo con i Fleetwood Mac.
10: Radio Rock, back in time.

Crash, gli Editors, tra le nostre novità. E nel frattempo, mentre la Meloni si trova al tavolo con Trump ed Erdogan alla cena dei leader della NATO, proprio poco fa nel pomeriggio, tra le dichiarazioni di Trump sull'Italia, ha detto: Meloni mi piace, ma non c'è stata per noi, così un po' a giustificare tutte invece le stoccatine che le ha lanciato negli ultimi tempi. Ma dopo questo mi piace, quanto gongolerà? Avremo altre foto in cui la vediamo con gli occhi dell'amore? Scopriremo tutto questo nei prossimi giorni. Intanto, tra le novità che invece riguardano la musica, arriva qualcosa di peculiare e molto gustoso che introduciamo così.

Forse se siete stati all'auditorium la settimana scorsa avete capito di che cosa stiamo parlando. Forse questa vi è servita, ma se serve un altro piccolo aiutino potremmo fare questa cosa qua. Come siamo diventati fiabeschi, però d'altronde è colpa sua.

Ma volendo potremmo fare un'ulteriore cosa e anche qui andare verso l'oscurità. Ma ormai l'avete riconosciuto, stiamo chiaramente parlando di Daniele Uomo Elfo, come state scrivendo anche voi, vale a dire Jenny Elfman. Perché parliamo di lui? Beh, perché che cosa ha fatto? Ti piace vincere facile, caro Jenny Elfman. Non solo, hai già fatto la musica di tantissime cose che fanno parte del nostro cuore. Forse ti perdoniamo anche per la tua partecipazione a film di vero dubbio gusto come Alice nel Paese delle Meraviglie nella versione di Tim Burton e anche Charlie and the Chocolate Factory nella versione di Tim Burton. Ma per il resto, che gli vogliamo dire al buon Daniele Uomo Elfo? No, Elfo Uomo. La formazione per quello che sarà il suo prossimo tour nordamericano del 2026, praticamente prendendo pezzettini e pezzettoni da varie band, vale a dire Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Deathlock e in realtà è di mezzo, c'è anche un pezzo di Mariolino Manson. Tutti i dettagli relativi all'album nuovo rimangono ancora segreti, lui ha confermato che un annuncio ufficiale arriverà presto. All'inizio di quest'anno l'acclamato compositore e musicista è stato avvistato in studio con Slash dei Guns N' Roses e qui è un po' come quello che ha fatto nel suo lavoro. Ci sono cose che amiamo tantissimo e cose che diciamo ma Danny come? Quindi con Slash e Wes Borland di Limp Bizkit, quindi ha già lasciato intendere questa natura collaborativa della sua prossima uscita. Ma per quanto riguarda il tour autunnale, quello che sappiamo attualmente è che Elfman sarà affiancato da Neely Brosh dei Deathlok alla chitarra, Robert Fink, Nine Inch Nails, ma ex Guns N' Roses alla chitarra, Matt McJunkins, l'incredibile bassista degli A Perfect Circle, Josh Fries, già Nine Inch Nails, ex Foo Fighters, attualmente grandissimo batterista, sempre negli A Perfect Circle, chiaramente alla batteria. E però cosa succede? Dicevamo, tra gli assenti di questo tour spicca Reba Myers. Reba Myers che recentemente si era esibita con lui e che per gli ultimi 2 anni ha visto anche la partecipazione sul palco, come vi dicevo, insieme a Marilyn Manson. Però anche lì che cosa è successo? In realtà c'è stato poi il ritorno di Tim Scold, quindi la nostra Reba si è trovata con senza lavoro, oppure concentrata sulla sua produzione solista che negli ultimi tempi è aumentata molto. Infatti ascolteremo tra poco qualcosa anche per quanto riguarda lei, ma intanto ve li abbiamo nominati, ci sono praticamente 3/4 degli A Perfect Circle, questa è Disillusioned.

Ancora la pelle d'oca dal concerto di Ferrara. E a proposito di concerti, mi chiedo, voi che siete stati a Milano ieri con in compagnia degli System of a Down, ma soprattutto dei Queens of the Stone Age, mi avete mandato tanti video in privato, ma vorrei sentire anche, se ci siete all'ascolto, la vostra testimonianza di com'è stata questa serata incredibile. Abbiamo visto un Josh Homme particolarmente baffato, vale a dire col muscolo potente, col muscolo rigonfiato, una cosa molto particolare, come se ci servisse anche questa cosa qui. Ora velocemente andiamo verso Reba Myers, anche lei è tra i musicisti che hanno accompagnato Danny Elfman nell'ultima parte. Pare che non ci sarà, ma sostituita da tantissimi membri degli A Perfect Circle, ma noi ascoltiamo qualcosa della sua produzione. L'ultimo EP si chiama Clouded World e la canzone si chiama Come le Pie.

Crowded World, lei è Reba Myers, che appunto ha avuto la fortuna di vedere dal vivo quando accompagnava Marilyn Manson in tour, nel tour di One Assassination Under God Part 1. Adesso vedremo insomma come sarà vederla invece con il ritorno di Tim Scold. E occhi puntati, come abbiamo detto, sul buon Danny Elfman e quello che sta facendo insieme a tre quarti della musica che ci piace meno, i Guns N' Roses. Per caso ho nominato i Queens of the Stone Age, per una volta il caso fa la cosa giusta, perché in questa parentesi che abbiamo fatto mancavano i Nine Inch Nails, li sentite già sotto la mia voce con la loro versione di Dead Souls, e guarda il caso cosa fa. Dopo il break arriveranno proprio loro con il nostro momento preferito, quello tetto ruggine, cantina bagnata.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: auto.it.
1: State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
0: 20 e 37 minuti, quindi 23 minuti di Malrumore che rimangono in questo martedì. Non è un caso, come dicevamo, che proprio adesso arrivano i Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean.
1: Radio Rock.

0: Allora, per questo malrumore, Rap Boy con Sick of It. Essere sick of it di essere sick of it. È un bellissimo intreccio di parole che però apre il via a tanta buona musica per quest'ultima mezz'ora.
1: Scusa!

canzoni carine di cui abbiamo bisogno. Sick of it all, Scratch the Surface, stesso nome dell'album. Mi ricordavo anche un altro album. Sick of it all si chiama però anche questo album dei Distillers, e qui siamo ancora più contenti.

incredibile voce di Brody Daly, che mi dispiace sempre mettere vicino ai Queens of the Stone Age. Non riesco, nel mio mondo ideale, i miei genitori. Genitori, è proprio quello che penso quando immagino Josh Homme e lei nella stessa stanza. Dico sì, mamma, papà. Va bene, parlerò con un professionista. Mi spiace anche non essere riuscita a passare tutte le vostre bellissime richieste musicali, tipo quella di Manuel. Manuel, ricordamela domani al 3899-106-600. Proviamo ad inserirla nel mal rumore del mercoledì. Intanto, visto la cacciara che stiamo facendo, perché non aggiungere anche un po' di Suicidal Tendencies?

0: Come ad ogni finale di Ma Rumore siamo di nuovo persi in questo caos, persi nelle realtà, persi in quello che ci pare a noi, va bene? È così e basta. Suicidal Tendencies, penultimo brano della playlist che trovate appena pubblicata, rimane solo che...
1: Fatti appresi sui bidet in questo episodio di Ma Rumore. I boni francesi sono anch'essi bidet. L'incastro fra umano immagina e bere un carcadè a cavalcioni sul bidet. Trump se l'è presa proprio dove solitamente ci si fa il bidet.
0: È vero.
1: Quello che apprenderemo domani è ancora immerso in un bidet. Questo è Ma Rumore.
0: Una bruttissima, bruttissima immagine. Come brutto dovervi salutare, ma per vostra fortuna vi lascio a quel gran uomo di Matteo Strano, che come dico spesso vi porterà la notte o come ve la porterà. Noi ci ritroviamo domani sempre più o meno dalle 18 alle 21 sempre qui su Radio Rock. Grazie a tutte e a tutti, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.
8: Sito e app. Bring on the night, bring
6: on the night on Radio Rock. Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock. On Radio
9: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, per quanto ci riguarda la nostra serata inizia sempre verso le ore 21, da qui si parte per arrivare poi fino alla mezzanotte, nel mentre tre ore di un po' di chiacchiere e soprattutto di un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist stasera ascoltiamo davvero un grandissimo classico come Save a Prayer dei Duran.
10: Radio Rock, back in time.

questo grande classico i Duran Duran si concentrano già sulla mattina successiva. Noi in realtà invece abbiamo appena iniziato la nostra serata da trascorrere anche oggi sui 106 e 6 di Radio Rock. Ottimo classico comunque per iniziare la nostra playlist da qui in avanti, come sempre molte delle prossime c'entrano già sulla mattina successiva. Noi in realtà invece abbiamo appena iniziato la nostra serata da trascorrere anche oggi sui 106 e 6 di Radio Rock. Ottimo classico comunque per iniziare la nostra playlist da qui in avanti, come sempre molte delle prossime canzoni invece le sceglieremo insieme attraverso

audio, mandava un ciao ciao con la manina proprio a voi amici di Twitch. Anche da lì, se vi va, avete modo di intervenire nelle nostre dirette, fatemi sapere com'è andata la vostra giornata, fatemi sapere che avete preparato invece per questa serata, e se vi gira in testa questa o quell'altra band, che è sempre un piacere compilare insieme le nostre playlist. Intanto Paoloni e Sandro vi danno appuntamento a domani pomeriggio per una nuova puntata di Mal Rumore. Noi, appena salutati, Duran in tema di grandi classici, siamo già pronti per ascoltare qualcosa di nuovo e di sicuro recuperiamo un ritmo un po' più sostenuto. Brand new music right here.

ieri sera eravamo partiti esattamente da qui in tema di nuova musica, dalla Mongolia, paese dal quale arrivano gli Hum, che debuttavano ormai qualche anno fa e che nel corso di questo periodo hanno davvero avuto un grandissimo successo, forse anche un po' sorpresa, no? Sono tantissime, direi, le band mongole che ascoltiamo qui in Occidente, bravi loro e con la loro ricetta un po' di tradizione, un po' di musica che comunque ci fa sentire a casa

anche dalle nostre parti, si sono costruiti davvero una gran bella carriera, riconosciuti al volo dalla nostra amica Vivi, che oggi riesce a seguire la trasmissione fin dal suo inizio, cosa che mi fa particolarmente piacere, e ovviamente ti mando un grande abbraccio. Intanto stasera, un po' diversamente dal solito, la nostra trasmissione non inizia in contemporanea con una delle partite del mondiale di calcio. Siamo esattamente in mezzo a due match, fra meno di un'ora inizierà la partita fra Svizzera e Colombia, appena finita invece la partita fra Argentina ed Egitto. Rimonta onestamente incredibile della squadra argentina, che fino a 10 minuti dalla fine perdeva per 2-0 e che invece poi finisce i 90 minuti con un 3-2, insomma ennesimo capitolo davvero incredibile nella leggendaria carriera di Leo Messi. E allora, a questo punto, a proposito di leggende, sì, ma del mondo della musica, stasera la nostra playlist inizia per davvero con questo signore qui.

Nessun bisogno di presentazione per uno come mister Johnny Cash. Stasera la nostra playlist inizia da Ring of Fire e non è che ci sia poi bisogno di grandissime scuse per mandare in onda un brano del genere qui su Radio Rock. Vi racconto una stupidaggine: oggi pomeriggio ho dovuto fare un rapido giro sotto casa mia, chissà chi, chissà da in quale casa, c'era qualcuno che ascoltava questo classicone di Johnny Cash ad un volume letteralmente folle. Avete presente quando camminate per strada e ti sembra di avere una colonna sonora che fa compagnia ai tuoi passi? Insomma, si sentiva in maniera davvero molto molto chiara. Soprattutto questo punto qui, insomma, evidentemente il signore o la signora che ascoltavano Johnny Cash dalle mie parti si erano particolarmente divertiti nel riascoltare il suono di tromba che, insomma, rende, fra le altre cose, davvero un classicone Ring of Fire, canzone coverizzata direi almeno una decina di volte nel corso della storia della musica. Anche i Social Distortion avevano messo le mani su un brano del genere, Social Distortion che era all'inizio di maggio 2026 tiravano fuori il loro attesissimo disco di ritorno. Questa qui è una di quelle che mi era piaciuta di più.

C'è una sottile linea di malinconia, secondo me, in questo brano dei Social Distortion intitolato Tonight, che al momento dell'uscita del loro ultimo disco mi aveva letteralmente fatto innamorare di questa canzone, ma in generale Born to Kill, ultima pubblicazione della ormai direi storica band americana, è stato di sicuro un bel modo per tornare a farsi sentire. Saluto Amy che mandava un cuoricino dedicato a Mr. Johnny Cash che avevamo ascoltato prima. Vi raccontavo che insomma qualcuno nella mia zona oggi sparava Ring of Fire davvero a tutto volume. Mi scrivete attraverso WhatsApp che è vero in effetti che mi è andata di lusso ascoltando Johnny Cash. Anni fa, leggendo questo messaggio, avevamo i dirimpettai di casa che sparavano a volume folle niente di meno che Britney Spears, e poi sempre la stessa canzone in loop. Insomma, il discorso che era sempre la stessa canzone può essere di sicuro un po' inquietante, cosa che poi forse capita ancora più spesso nel corso di quest'estate, no? Magari siamo un po' tutti con le finestre aperte e quindi anche i nostri vicini ascoltano loro malgrado la nostra selezione musicale. Altra cosa classica dell'estate è raccontarci e chiacchierare di un po' di concerti. Saluto Fabio che al 3899 106 600 mi scrive: Dottor Strano, ma è grave combattere l'astinenza da concerti con una serata in compagnia dei Gypsy Kings? Addirittura, a parte gli scherzi, dal vivo sono bravissimi. Guarda, non ti prendo in giro, caro il mio Fabio, mi ha ricordato di una scenetta che invece mi capitava la scorsa estate, lo scorso settembre, all'aeroporto di Marsiglia. Insomma, ce l'avamo concessi qualche giorno di vacanza in quella città e appena atterrati vedevamo lì all'aeroporto delle persone con un look un po' particolare, insomma, non la classica maglietta e jeans o maglietta e pantaloncino corto. Avvicinandoci da un po' più da vicino, insomma, avevamo riconosciuto i Gypsy Kings, adesso non tanto grazie ai loro volti, che non saprei riconoscere al volo, ma attraverso un po' di magliette, un po' di scritte che avevano sulle borse e sulle valigie, che portavano con loro anche gli strumenti musicali, e quindi in un modo o nell'altro mi fai chiudere il giro. Insomma, atterravo a settembre a Marsiglia in compagnia dei Gypsy Kings. Li ritrovo anche stasera nel tuo messaggio, caro il mio amico. Non lo so, avete proposte in tema? Vogliamo ascoltarli nel corso della prossima mezz'ora? Nel caso fatemelo sapere con un messaggio. Questi qui intanto Guns N' Roses.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: .it.
2: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
3: Ce ne andiamo fra le stelle in compagnia del prossimo classico. Questi qui erano i Beastie Boys di Intergalactic.
2: Radio.

Adesso non so voi, ma davvero impossibile riascoltare un brano del genere dei Beastie Boys senza pensare anche allo storico videoclip che accompagnava Intergalactic. Sempre un piacere ritrovarli all'interno delle nostre playlist. Si parte da qui nella nostra seconda mezz'ora insieme. Io vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, dove arriva il messaggio di Marco che dice: erano tanta roba, in riferimento ai Guns N' Roses che avevamo ascoltato prima. Devo dire che loro ad oggi, ecco, invece sono una di quelle band che devo dire ascolto sempre con un piccolo pizzico di malinconia, nel senso che tanto sono stati grandiosi, tanto sono stati incisivi nelle loro primissime uscite, tanto poi la loro carriera ha preso davvero tutte altre strade, e personalmente mi è anche un po' dispiaciuto riascoltarli così vecchi, stanchi ed imbalziti nel corso delle loro ultime uscite. Vediamo se poi verso la fine di quest'anno uscirà ancora qualcosa di nuovo. Da una parte sono curioso, dall'altra parte, insomma, di sicuro continuo ad ascoltare con più piacere i loro grandi, grandissimi classici. Qui intanto, grazie ai vostri messaggi, si valutava anche un eventuale salto nell'America Latina della musica. Qualcuno di voi segnalava addirittura i Gypsy Kings, senza forse arrivare a loro. Devo dire che almeno un altro paio di band un po' dello stesso tipo mi sono venute in mente, ma come detto, è sempre un piacere creare le nostre playlist insieme. Ci aggiorniamo subito dopo la prossima novità. Brand new music right here. Brand.

Questo qui è il titolo del nuovo singolo degli Evanescence all'interno delle nostre novità in rotazione. Ascoltiamo anche la nuova proposta della band di Emily. Anche questi qui ormai si possono considerare di sicuro una band storica. Debuttavano che io personalmente ero davvero un bimbetto e mai mi sarei immaginato di continuare ad ascoltare adesso che siamo nel pieno dell'estate del 2026. Per continuare la nostra playlist invece facciamo un bel passo all'indietro nel tempo. Arriviamo nel 1984, quando usciva questo lavoro dei Los Lobos. Come detto, anche grazie ai vostri messaggi strizziamo proprio un minimo l'occhio al mondo della musica latina. Loro sono una formazione, come di sicuro saprete, americana, che viene da Los Angeles. Ovviamente però l'influenza del vicino Messico è particolarmente importante nel mondo dei Los Lobos, e sono stati una di quelle band che anch'io, devo dire personalmente, ho riscoperto grazie al grande Alex Righi, che per fortuna in questa stagione ci ha fatto e ci fa compagnia ogni lunedì sera. Io, quando c'è lui in radio, insomma, torno davvero a scuola, approfitto per prendere appunti, per provare a conoscere un po' di nuove band, e questo disco devo dire che in generale davvero non era male, anche lasciando perdere l'accenno al mondo della musica latina. Il lavoro dei Los Lobos, appunto, Come sopravviverà il lupo, iniziava così con Don't Worry Baby.

che ormai ne potremmo dire anche purtroppo il Messico è uscito dai mondiali di calcio, volendo anche mondiali che proprio loro ospitavano, e quindi non avremo più modo di vedere le interpretazioni dello stadio Azteca di Cielito Lindo, che direi è più o meno l'inno nazionale non ufficiale del Messico, una di quelle cose che di sicuro rendeva divertente vedere anche le partite di quella squadra. Siamo arrivati ai Los Lobos, chiacchierando anche con Fabio, che ci raccontava di aver recentemente visto un concerto dei Gypsy Kings. In effetti è vero, no? D'estate può capitare di scendere sotto casa, magari di trovarsi in un luogo di villeggiatura e partecipare ad un concerto che mai ti saresti aspettato di vedere nel corso della tua vita. Se è capitato qualcosa del genere anche a voi, 3899-106-600, in riferimento proprio ai Los Lobos, il nostro amico ci scrive: penso un po' che questi qui li ho visti a Milano duettare con Stevie Ray Vaughan, un solo brano ma indimenticabile, e ci credo bene, una serata del genere te la ricordi perfettamente, caro il mio amico. Ti ricordi tante volte il titolo di quella canzone? Insomma, in generale di sicuro mi dai un'ottima scusa per ascoltare qualcosa di Stevie Ray, che è un bel po' di tempo che non mandi in onda, che stasera vedo di recuperare con grandissimo piacere. Questo qui invece è Mr. Leslie West, lo ascoltiamo con By the River.

solito lo ascoltiamo alla guida della sua ottima band, come sono stati i Mountain. Questo signore qui, che si chiamava Leslie West, nel 1976, quindi 50 anni fa giusti giusti, usciva questo suo lavoro, che era firmato invece con il nome di The Leslie West Band. Se piace il genere, di sicuro un lavoro che può far piacere recuperare anche a 50 anni di distanza. Tutte canzoni originali più o meno scritte dalla buon Leslie West, e poi anche un paio di cover. Dear Prudence, ovviamente classicone dei Beatles, perché è quasi impossibile in realtà ascoltare un disco di quel periodo senza ascoltare poi una cover dei Beatles. E c'era poi anche un rifacimento di We Gotta Get Out of This Place, canzone resa celebre ed immortale dagli Animals, e altra canzone davvero ottima in generale. Avevamo accennato poi ad un grande chitarrista come Mr. Stevie Ray Vaughan, di sicuro uno dei miei preferiti in assoluto, e quindi curiosamente insomma notavo la sua assenza dalle nostre selezioni ormai da un bel po' di tempo. Non so se magari questa cosa è suonata in questo modo solo alle mie orecchie, ma il brano appena andato in onda poteva ricordare un po' il movimento di un classicone come Superstition, che ogni tanto il buon Stevie Ray ci regalava nel corso delle sue esibizioni.

Mi scrivete, hai ragione Doc, Superstition in questo momento della playlist ci stava tutta, ma devo dire che sono andato anche sul facile, no? Mandando in onda un gioiello del genere. Superstition è una di quelle canzoni che per quanto mi riguarda riesce sempre a mettermi di gran buon umore, anche a prescindere dalla sua versione, ovviamente il grandissimo Stevie Wonder, e probabilmente Stevie Ray Vaughan invece avrà studiato insomma anche la versione di un altro gran chitarrista come Mr. Jeff Beck, ma insomma, come detto, è sempre un gran piacere ritrovare un brano del genere. Continuando con i grandi chitarristi, cambiamo magari un po' il nostro stile per l'ultima canzone di questa mezz'ora, ma avevamo iniziato questa parte di trasmissione strizzando anche l'occhio al mondo latino. E quindi perché non ascoltare anche questo signore qui e la sua grande band? Ovviamente, Santana.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock.

0: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
1: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Sei su Radio Rock.
3: Get ready to...
2: Tutta un'altra storia.
4: Questo è
5: Bring on the Night.
6: Bring on the Night.
2: La serata di Radio Rock on Radio Rock.
7: Che chissà se qualcuno di voi all'ascolto di Radio Rock in questo momento, negli ultimi giorni, si è concesso un viaggio verso il nord del nostro paese, magari anche a tema di musica dal vivo, per un concerto, magari un concerto anche di questi signori qui.

0: perché ovviamente i brani di System of a Down non sono mai usciti dalle playlist di Radio Rock negli ultimi giorni, anche da queste parti, però li avevamo ascoltati un po' più spesso, anche per celebrare il ritorno di questa band in Italia dopo un'assenza decisamente lunga. Insomma, proprio negli ultimi giorni loro suonavano in compagnia degli Acid Bath e dei Queens of the Stone Age dalle parti di Milano, ma almeno dando un'occhiata ai miei social, tante persone di Roma, anche tanti ascoltatori della radio, si erano concessi una trasferta del genere. Se qualcuno di voi c'era e ci vuole lasciare una piccola recensione, siete gli assoluti benvenuti al 3899 106 e 600. Ho letto anche di un'ottima esibizione per quanto riguarda i System of a Down, cosa non scontata visto insomma la lunghissima carriera ormai di questa formazione. Noi partiamo da qui per una nuova mezz'ora di musica. Vi ho ricordato il numero per i messaggi per Telegram e WhatsApp, è sempre attiva anche la chat che trovate su Twitch sulla nostra Radio Rock TV. Questi qui invece sono altri signori che, nonostante una carriera particolarmente lunga, secondo me stanno conoscendo davvero un ottimo momento. Molto contento quindi di ascoltare con voi la nuova proposta degli Arab Strap.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

con questa qui di sicuro possiamo salutare tutti i miliardari che dagli loro attici magari a Dubai, a Londra o in qualche altra grande città stanno di sicuro combattendo per noi, in riferimento a personaggi del genere che si dedicano anche alla politica. E volendo, no, se sono dedicati anche al calcio in riferimento ai mondiali, giusto proprio per quanto riguarda gli ultimi giorni. Gran momento, secondo me, nella carriera di questa formazione scozzese. Trovate anche loro all'interno delle nostre novità in rotazione dal sito internet radiorock.it. C'è sempre modo di votare la vostra preferita. A questo punto torniamo ancora una volta un bel po' all'indietro nella storia della musica per festeggiare un compleanno. Il 7 di luglio del 1940 a Liverpool nasceva Ringo Starr, cioè inutile specificare che è stato il batterista dei Beatles, uno di quei personaggi che più o meno per tutta la sua vita è stato particolarmente chiacchierato, no? Magari considerato da molti non abbastanza bravo per suonare in una formazione come nei Beatles. Il suo tocco, insomma, inevitabilmente si sente invece in moltissime delle loro canzoni. Per celebrare il suo compleanno stasera ascoltiamo questa qui e ovviamente anche il suo giro iniziale di batteria.

da parte dei Beatles, classicone che era davvero un sacco di tempo che non ascoltavamo nelle nostre playlist, che canzoni del genere corrono un po' un rischio del genere, sono talmente tanto famose, magari fra virgolette anche un po' abusate, che poi alla fine raramente ti viene da proporle stasera nel giorno del compleanno di Ringo Starr. Ci godiamo anche un classico del genere. Ovviamente nel corso della storia della musica sono stati tantissimi gli artisti che si sono ritrovati ad apprezzare le canzoni dei Beatles, tanto magari da creare anche un po' delle cover. Negli ultimi giorni stavo riascoltando questo lavoro uscito nel 1970 da parte di Booker T and the MGs, la grande formazione americana della Stax Records. Booker T, tanto colpito dall'ascolto soprattutto di Abbey Road dei Beatles, che decide di creare questo lavoro dove riprende tantissime di quelle canzoni, proponendole nelle sue versioni strumentali, e riprende addirittura la storica copertina, no? Se i Beatles attraversavano sulle strisce pedonali in quelle di Abbey Road, loro invece attraversano in mezzo alla strada senza strisce né pedonali, proprio in questa località chiamata Macklemore Avenue. Siamo dalle parti di Memphis e al 926 di quella strada si trovavano proprio gli studi di registrazione della Stax, che ad oggi sono stati, direi giustamente, trasformati in un museo. È un lavoro che almeno a me personalmente ha tenuto di sicuro un'ottima compagnia nel corso di queste giornate che sono così calde, dove magari una musica di questo tipo, appunto degli strumentali del genere, riescono anche ad alleggerire un po' questi caldissimi pomeriggi.

Saluto attraverso WhatsApp Luciano, saluto con gran piacere anche il nostro amico Panda che appena partiva questa versione di Day Tripper suonata da Booker T e dagli MGS, scriveva secondo me molto giustamente rilassano molto e come detto è un lavoro che in queste caldissime giornate mi sta tenendo un'ottima compagnia. In generale questa è una formazione che ogni tanto mi piace riascoltare, ma in quest'estate insomma ci sto tornando sopra spesso e volentieri. Vicino a Booker T di sicuro potremmo mettere qualcosa di Mr. Otis Redding, tantissime volte questi grandi musicisti hanno fatto compagnia ad una delle voci più grandi di sempre, anche fin dal primo momento della carriera di Otis Redding. Usciva Pain in My Heart nel marzo del 1964, che era proprio il debutto delle grandi Otis Redding. Storia volendo anche un po' particolare, lui aveva iniziato a suonare in una maniera potremmo dire quasi amatoriale, prima poi di diventare un professionista della musica. Una sera, accompagnando ad un concerto un altro personaggio della musica americana di quel periodo, ecco, quell'altro signore si ritrovava a cantare proprio in compagnia di Booker T e degli MGs. Sta di fatto che quella sessione di musica finisce con qualche minuto di anticipo e allora Otis Redding ha l'opportunità di salire sul palcoscenico e di cantare con loro due, o forse meglio dire tre canzoni, perché le prime due che Otis Redding propone non piacciono particolarmente al signor Jim Stewart, che al tempo era un personaggio importante della Stax Record, dicendo che appunto questo giovane Otis suonava forse in una maniera un po' troppo simile a Little Richard, che al tempo invece era un personaggio con una carriera particolarmente fortunata. La terza canzone Otis se la gioca decisamente bene invece, visto che inizia a cantare These Arms of Mine, che nel corso degli anni è poi diventato un grandissimo classico, e a quel punto direi che non ci potevano più essere dubbi, insomma ci si trovava di fronte ad un talento davvero speciale. These Arms of Mine fa parte appunto del debutto di Otis Redding, dove si trovano comunque delle altre ottime cose da ascoltare, come per esempio questa qui intitolata Something Is Worrying Me.

Redding stasera, lo abbiamo ascoltato con Something Is Worrying Me, che potremmo anche considerare magari una canzone minore all'interno del suo grande repertorio. Purtroppo sappiamo bene che Otis non ha avuto modo di cantare per tantissimi anni, ma è sempre un piacere riascoltarlo anche con un brano del genere. Ovviamente poi cose magari anche più fortunate, anche più famose arriveranno da lì a poco tempo, ma se non avete mai ascoltato Pain in My Heart, appunto il debutto di Otis Redding, può essere comunque un'ottima scusa per ritrovare questa grande, grandissima voce. Interessante anche la scaletta che, come ci si può aspettare, magari nel primo lato del disco presenta quasi solo cover, nella seconda parte invece Otis inizia a farci ascoltare anche un po' di canzoni che lui aveva iniziato a mettere a punto. Questo signore qui invece, per continuare, è Mr. Jimi Hendrix.

0: sarebbe da dire una di quelle canzoni un po' più sornione rispetto al solito Jimi Hendrix in questa Up From The Skies, seconda canzone di Axis. Magari non ci sono incredibili evoluzioni sulla chitarra, non ci sono assurdi assoli di chitarra che Hendrix ovviamente amava proporci, ma un brano anche questo qui secondo me abbastanza rilassante, abbastanza atmosferico, magari giusto per questa caldissima estate, in riferimento ad Otis che invece avevamo ascoltato prima, che ci raccontava.
1: Questa ci stava bene con Alex Righi ieri, eh?
0: Vero, vero, sì. Abbiamo ascoltato un po' di soul anche con lui.
1: È Radio Rock può tutto.
0: Ma figuriamoci, come detto, quando c'è Alex qui in studio con me, io anche io mi metto a studiare, mi metto buono buono a seguire la sua selezione, che è proprio una grande gioia per me stare ad ascoltare anche le canzoni che ogni settimana ci porta in radio. Continuando con la musica, e anzi andando a chiudere anche questa parte di trasmissione, torniamo nella cara vecchia Europa in compagnia di musicisti che comunque le cose che venivano dagli Stati Uniti se le erano studiate particolarmente bene, riuscendo poi anche ad aggiungere il loro ottimo tocco. John Mayall, i suoi Blues Breakers, questa qui è The Supernatural.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Apriamo la seconda parte della nostra serata ascoltando anche i Pixies. Questa qui era, direi ovviamente, Where is My Mind?
2: Radio Rock. Back in time.

0: E questa qui direi nel corso degli anni è diventata quasi una di quelle canzoni che puoi vedere oltre che ascoltare, visto che ormai è legata indissolubilmente alla colonna sonora di Fight Club. Proprio Brad Pitt ed Edward Norton si erano fatti rivedere insieme anche durante una partita di questi mondiali di calcio. Bravo il signor Norton, che nel corso di quella giornata indossava addirittura una maglietta dei Radiohead. Magari insomma vedremo di mettere anche loro in playlist nel corso della nostra serata, che in questo momento apre la sua seconda metà. Un'ora e mezza l'abbiamo appena trascorsa insieme, ne rimane altrettanto poi fino ad arrivare alla mezzanotte. Saluto Fabio, che giustamente in riferimento al Supernatural di John Mayall diceva che alla chitarra c'era il grandissimo Peter Green. È sempre giusto sottolineare e specificare una cosa del genere, visto i tanti grandi chitarristi inglesi che si sono alternati nella band di John Mayall. E in quel bellissimo strumentale si iniziava secondo me a respirare anche un po' l'atmosfera che magari avremmo potuto ascoltare anche in Black Magic Woman, visto insomma stasera avevamo già ascoltato anche qualcosa dei Santana. Vi ho appena ricordato il numero per i messaggi, vi ricordo anche la chat sempre disponibile sulla nostra Radio Rock TV, mentre questi qui sono gli Avatar, protagonisti della prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand

Divine Fire, il titolo di questo brano degli Avatar, terza settimana di permanenza per il brano all'interno delle nostre novità in rotazione. Evidentemente sta piacendo anche a voi che lo andate a votare attraverso il nostro sito internet. Non sono male, devo dire che gli Avatar sono di sicuro una di quelle band che diverte molto anche me. Sono in giro ormai da diversi anni, ma in quest'ultimo periodo forse sono riusciti a cambiare anche un po' marcia. Insomma, il loro progetto sta andando davvero particolarmente bene, molto divertenti da vedere anche o in concerto o magari attraverso i loro videoclip, visto che è una di quelle band, quella degli Avatar, che fa grande uso di trucco e di parrucco. Sembrano un po' dei clown, un po' tristi, vagamente satanici, visto che siamo comunque in tema di metal, insomma, mettendo la questione ovviamente fra moltissime virgolette ed intendendola in una maniera decisamente giocosa, con una descrizione del genere. Direi che è anche abbastanza facile pensare a questi signori qui, a quelli dei Ghost.

Poi non ascoltavamo nulla dall'ultimo fortunatissimo, come al solito, disco da parte dei Ghost. Questa qui era intitolata Umbra, uno dei singoli scelti al tempo per lanciare il lavoro. Intanto vi racconto di una bellissima novità per quanto riguarda noi di Radio Rock, perché da oggi potete ascoltarci, ma soprattutto vederci, anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super Six, canale visibile in tutta Italia. Come funziona? Niente di più semplice: voi sintonizzate il vostro apparecchio proprio sul canale 833 e a quel punto potete cliccare il pulsante rosso del telecomando, quello che corrisponde al pulsante della interattività, e selezionare Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Da lì potrete ascoltare anche gli amici e colleghi coinvolti in Radio Rock Italia. Insomma, mi fa piacere raccontarvi questa novità, che è un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate sul territorio nazionale, visto che questa storia funziona davvero per tutta Italia. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutto il nostro paese.

che proprio stasera a Roma suonavano gli Europe. Li abbiamo ascoltati con questa canzone, l'ultimo singolo per quanto riguarda questa storica band, e canzone che devo dire anch'io ho ascoltato con grande piacere qualche settimana fa quando girava all'interno delle nostre novità in rotazione, e neanche a farlo apposta saluto Federico che proprio in questo istante ci raccontava, mandava un messaggio su WhatsApp e ci raccontava di essere stato al concerto degli Europe in compagnia di sua madre. Insomma, molto contento Fede di leggere questo messaggio, immagino proprio che vi siate particolarmente divertiti. Ne saluto poi anche Ale che ci chiede di ascoltare invece i Gamma Ray, in particolare ci segnala un brano da questo lavoro del 1999, la canzone che apriva l'intero lavoro intitolato Power Plant. Qui siamo proprio in tema di power metal tedesco, e se siete curiosi andate a vedere anche la copertina del disco, che al tempo era stata curata da Derek Riggs, passato alla storia della musica per essere il papà, il creatore di Eddie, ovviamente la mascotte degli Iron Maiden. Devo dire che insomma, guardando la copertina dei Gamma Ray, non è poi magari facilissimo riconoscere il suo tocco, ma insomma, se siete, come di sicuro siete, più esperti di me anche su questioni di grafica o di visual, insomma, magari lo riuscite ad indovinare un po' più facilmente. I Gamma Ray stasera ci portano fino alla pausa delle 23.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è
2: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
3: Ospiti d'onore per iniziare l'ultima mezz'ora a nostra disposizione. Questi qui sono i Pink Floyd. Ascoltiamo Have, la sigla.
1: Radio Rock. Back in time.

ascoltare anche la grande PJ Harvey all'interno delle nostre novità in rotazione. Voyager è il titolo del brano, anche questa qui, insieme a tutte le altre proposte sul sito internet della radio. Saluto anche Morris che attraverso WhatsApp scrive il nome di una grande band come sono stati Tuxedo Moon. E fra l'altro, lo sai che qualche settimana fa arrivava una proposta di un altro degli ascoltatori di Radio Rock proprio su quella band, che quindi sono tornato ad ascoltare anch'io nel corso dei miei pomeriggi, nel corso dei miei momenti liberi. Insomma, mi riporti ad una band che ultimamente di sicuro mi ha fatto compagnia, caro il mio Morris. Magari vediamo di ascoltare anche loro alla fine della trasmissione, tanto ormai ci rimangono giusto una manciata di scelte a nostra disposizione. Iniziando da questa qui, mi era piaciuta l'idea di Ale, una di quelle canzoni famosissime ormai da decenni che davvero raramente però ascoltiamo nelle nostre playlist. Come detto, non torno a fare una brutta figura provando a pronunciare il titolo di questa classico, di questo classicone, è quella, proprio quella canzone dei Crush, Test Dummies.

ascoltare con la musica in vostra compagnia. Ammetto che chissà questa qui quando mi sarebbe tornata in mente. Invece una di quelle cose che ho riascoltato di sicuro con piacere, veniva in mente una stupidaggine come facevano i poveri colleghi negli anni 90, quando questa canzone andava particolarmente forte, ad annunciarla magari più e più volte nel corso della loro settimana in trasmissione. Arrivano i Crash Test Dummies con probabilmente ognuno si organizzava un po' a modo suo. Come detto, titoli con onomatopea all'interno dell'ultima parte della playlist di stasera, e allora direi che andiamo un bel po' all'indietro nel tempo per ascoltare davvero un gioiello.

Nancy Sinatra con Bang Bang, My Baby, Shut Me Down, così per specificare laddove ce ne fosse bisogno che cosa poteva significare appunto questa onomatopea. Più o meno lo stesso titolo, ma tutt'altro territorio musicale nel corso del prossimo brano, che insomma in un modo o nell'altro è anch'esso un classico, che però viene dalla Giamaica, e quindi siamo più o meno nel mondo del reggae. La canzone intitolata Bam Bam da parte di Sister Nancy, che ha una storia anche un po' curiosa, nel senso che nel momento della sua uscita, più o meno all'inizio degli anni Ottanta, la canzone nella natia Giamaica non è che poi stesse avendo grandissima fortuna. La stessa artista ci mise diversi anni a realizzare che poi invece in giro per il mondo la sua canzone stava avendo davvero un gran successo, arrivando poi a fare la colonna sonora anche in degli spot di marche di abbigliamento sportivo, insomma, particolarmente famose anch'esse in tutto il mondo. Questa qui è un'altra di quelle canzoni che non riascolto davvero da una vita. Mi piace la piega che ha preso anche un po' sorpresa l'ultima parte della nostra playlist, permettendoci di riascoltare anche un brano del genere.

0: Mamma mia, il tempo che non riascoltavo anche un brano del genere, Bam Bam, da parte di Sister Nancy, no? Nella canzone lei diceva: una delle mie ambizioni, uno dei miei sogni è quella di diventare un MC. E insomma, con questa canzoncina di sicuro ce la fece, canzone che ebbe davvero un grande successo un po' in tutto il mondo. Con il prossimo brano, che partirà dopo proprio 2 secondi di sigla, noi andiamo a chiudere la playlist di stasera. Rimaniamo sul tema, arrivano gli Hives di Tick Tick Boom, altro titolo che mi ha sempre divertito particolarmente, sembra proprio la classica bomba, no? Che magari si vede in un cartone animato, in un film, proprio con il ticchettio che arriva prima dell'esplosione. Per quanto ci riguarda poi l'appuntamento è rimandato a domani sera, quindi grazie di cuore a tutti voi come prima cosa, e nel frattempo, se vi va, playlist e podcast che troverete disponibili sul sito internet radiorock.it. Se poi vi va di continuare ad ascoltare un po' di musica con noi, mi raccomando, non mollate la nostra frequenza. Noi, come detto, ci sentiamo domani sera.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Joy Green.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
2: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Loro si chiamano Benefits, sono un duetto costituito da Kingsley Hall e Robbie Major. Difficile dire che Kingsley Hall sia il cantante della band, perché loro fanno una proposta molto particolare. Vengono da Teesside, nel nord dell'Inghilterra, nord di Leeds per intenderci, e Robbie Major suona sostanzialmente, diciamo, il 50% della band che suona, mentre Kingsley Hall legge i suoi spoken words sulle basi, appunto, di Robbie Major. Quindi hanno una proposta che è un noise rock contaminato con l'elettronica e con queste spoken words che, sapete, sono delle letture sostanzialmente, una voce che legge delle cose sopra un sottofondo musicale. Le cose lette da Kingsley Hall hanno una valenza politica, sono dei testi che raccontano di questioni sociali, politiche molto interessanti, ma probabilmente questa descrizione non rende giustizia alla musica dei Benefits. Meglio ascoltarli. Arrivano al secondo disco con questo Constant Noise, dal quale ascoltiamo Land of the Tyrants. Loro sono i Benefits.
3: This rose tinted sham, desert island dickheads who don't give a damn about you or me or our fate, yet we're all just enemies of this pitiful fucking state. Just satellite town has-beens twitching at the fucking flat screen, flat tapped, whippeted, regionally voiceovered,

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo, ragazzi, è un altro progetto folle. Si chiamano Annie and the Caldwells. Ci siamo spostati negli Stati Uniti, nel Mississippi, a West Point per l'esattezza. Questa è una band che si è formata dagli anni 80 e sono arrivati al primo disco oggi, 2025. Perché? Perché è una band di gospel formata da Annie, di Annie and the Caldwells. Annie Caldwell e suo marito e le sue figlie. Quindi una band, diciamo così, familiare. Loro andavano in giro per chiese e cantavano il gospel e l'hanno fatto dagli anni 80 a oggi. Finalmente un produttore ha detto: scusate, ma perché non incidete la vostra musica? E così hanno realizzato il loro primo album, intitolato Can't Lose My Soul. Chiaramente gospel, ma c'è dentro anche del soul, ci sono delle venature disco anche, perché chiaramente è un gospel riadattato, modificato. E Annie Caldwell, che stava anche in un'altra band che si chiamava Staples Junior Single, ha messo insieme le canzoni che costituiscono questo debutto di, appunto, Annie and the Caldwells, con temi come lotta spirituale, redenzione, grazia, e insomma si sono messi insieme e hanno fatto un disco, un progetto molto particolare. Ve lo faccio ascoltare con la canzone Wrong. Loro sono Annie and the Caldwells, l'album intitolato Can't Lose My Soul, appena uscito.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo disco non ha praticamente nulla di rock, ma è uno dei dischi più belli che abbia sentito nel 2025. E i territori sono quelli del neo soul, R&B psichedelico con trip hop, reggae. Per intenderci, la voce è femminile e non siamo troppo lontani dai territori già esplorati da Lauryn Hill, da Erykah Badu. Ora, il secondo disco di quest'artista londinese, che si fa chiamare Green Tea Peng, è un vero e proprio gioiellino. Il suo vero nome è Aria Wells, ha 30 anni, ha deciso di chiamarsi Green Tea Peng dopo un viaggio in Perù. Ha raccontato questa storia, ha comprato una scatola di tè in Perù, sulla scatola c'era scritto Green Tea Seng e lei ha deciso di cambiare questo Seng in Peng. Peng nello slang londinese vuol dire attraente, molto buono, una cosa molto bella, quindi Green Tea Peng il nome di questa artista. Il suo secondo lavoro si chiama Tell Them It's Sunny e vi garantisco che è un gran disco. Ascoltiamo la sua Green, lei è Green Tea Peng.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo ora a Chicago, nell'Illinois, anche qua naturalmente Stati Uniti d'America, quintetto che arriva al suo secondo disco e loro fanno un country molto tradizionale che però ha delle contaminazioni folk psichedeliche. L'album è molto bello, si intitola Horses, quindi va bene per una band country fare un disco che si chiama Horses, cioè cavalli, è proprio, come dire, la perfezione. Loro si chiamano Tobacco City, arrivano quindi al secondo lavoro con questo disco bellissimo, una copertina molto molto bella con questo disegno in questo cavallo meraviglioso. L'album si chiama Horses, la band Tobacco City e questa è Autumn.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Vengono da Louisville, Kentucky, quindi ancora Stati Uniti. Anche qui una band però che è in attività da parecchio tempo e che è arrivata al 10° disco in studio addirittura. Mi piacciono tantissimo, si chiamano My Morning Jacket. E tra l'altro adesso fanno un disco intitolato Is, proprio così, che è prodotto da Brendan O'Brien. Brendan O'Brien è storico produttore dei Pearl Jam, di Springsteen, e per la prima volta lavora, e secondo me fa un ottimo lavoro, con i My Morning Jacket. Fanno un alternative rock contaminato dal country, della psichedelia. Sono una band, ripeto, molto molto interessante, se non li conoscete, ma sicuramente al pubblico di Radio Rock in generale, insomma al pubblico rock, è sicuramente un nome molto più noto. E questa, dall'album Is, è la loro Time Waited. Loro sono i My Morning Jacket.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Yeah, yeah.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
2: Brand new music.
0: La musica nuova su.